0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazaret con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
2: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontro, dal 1977, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 3389 82 560.

Nessuna parola attiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a chi ascoltano. Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste sellati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, dicenza, con ogni sorta di età. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Cristo, solo giustizia, illumina la vita, allontana dalle oscure suggestioni del male.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: I suoi pensieri, le parole, le opere, per questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
0: Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati, cancella tutte le colpe.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Per la tua croce e la tua esurrezione, riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo. Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, cantiamo insieme.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, ola di verità, dispelle le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, che nessuna tentazione possa estinguere la fiamma la tua grazia ha acceso nei cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e conduca alla vita eterna.

0: previsioni meteorologiche. 3 luglio 2026. Cielo sereno, opposo, con temperature massi ripresa, ma se eccessi, venti grecale, a tratti moderati speciate nel pomeriggio su lievi e vallate oste. Affidata alta.
1: Pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporaleco. In mattina condizioni di bel tempo con sole protagonista su gran parte dell'ese. Qualche nota instabile solo basso Tirreno e Sicilia con ancora rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo turbo sui settori basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli vostre località in strap. Urnata da Alessandra Tropiano.
2: Da o da sole, da Immagine Ottica, in piazza Tertina ci trovi tutto, dai modelli per

0: ottici alle migliori marche, non solo applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Prenderti cura davvero del tuo benessere. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valchiana. Esperienza, fiducia, attenzione ai bisogni. Paoloni e Pucci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camuria in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Torri.
2: Notiziari di informazione. Giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

La domenica un promo speciale, quello della tavola appiattata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Marco Perugini, cuoco contadino.

0: chi non può permetterlo. È un'ansione che fa sentire invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Sa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta. Fa nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci codice fiscale 920419055. Ci Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-9055. Il tuo 5 per 1000 costa nulla, per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Lorenzo Sada in regia. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Andiamo in Ucraina, 74 missili, 500 droni si sono abbattuti l'altra notte su Kiev e le principali città ucraine nel peggior attacco d'inizio guerra. Almeno 27 morti, 85 feriti nella capitale, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky afferma: gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci e reagiremo all'attacco russo. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma e rilancia: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream del 2022, mentre gli inquirenti avrebbero identificato in un'ucraina residente in Germania la persona che nei giorni scorsi a Monaco ha messo una bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolev. Il Dicastero per la dottrina della fede ha definito un atto di natura scismatica l'ordinazione mercoledì in Svizzera di 4 vescovi lefebriani, decretata la scomunica. Trump attacca ancora NATO e Italia, ma Villa Taverna, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, 250esimo dell'anniversario dell'indipendenza statunitense, vanno in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci disaccordi tra leader, ma le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ottime, dice l'ambasciatore Fertitta. Presente tra gli altri anche il presidente del Senato La Russa, i vice premier Tajani e Salvini e Arianna Meloni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, dice Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Strage di Altavilla. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fine e Massimo Carandente per aver ucciso dopo atroci torture la moglie di Barreca, Antonella Salamone, i figli Kevin, 16 anni, ed Emanuela, di 5, durante un rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e poi assolta in appello per la riconosciuta incapacità di intendere e volere. Cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla MA de Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort coinvolgendo anche calciatori di Serie A. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595, come affermato nelle scorse ore dalla presidente ad interim Rodriguez. Mondiale di calcio, il Portogallo ha sconfitto la Croazia 2-1, la Spagna ha battuto 3-0 l'Austria. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, almeno fino al 10 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, con la possibilità di ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in primo piano la notte peggiore di attacchi che ha subito l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi dal febbraio del 2022, con questa pioggia intensa di droni e missili balistici su Kiev e sulle principali città ucraine. Questa mattina il bilancio aggiornato rispetto anche a quello che troviamo sui quotidiani, si parla di almeno 27 morti, 85 feriti ed una devastazione che continua, quindi ci sono tutte le analisi e gli interventi che vengono riportati. E poi si torna sulla questione vigilanza Rai in completo caos, ma diciamo che da due anni a questa parte tranquillità in Rai non ci sono molto stati. Comunque i giornali si dedicano a quello che viene sempre visto come un obiettivo politico non di poco conto. E poi ancora ci sono le notizie che riguardano il terremoto in Venezuela, anche qua con aggiornamenti che continuano a succedersi nella consapevolezza che ormai ancora migliaia di dispersi, più passano le ore più diventa difficile recuperare persone in vita, anche se queste delle luci che giustamente vengono definite anche di miracolo a distanza, ormai siamo al nono giorno dal terremoto, arrivano. Cominciamo la carrellata dei titoli dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime, ve l'ho detto questa mattina, parliamo di almeno 27 vittime. Zelensky dice: ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot, cioè permetteteci di costruire i Patriot, gli intercettori della difesa, visti proprio come essenziali. Risposte ancora dagli Stati Uniti non ci sono state, anche se sulla fronte militare, di spese militare, Trump nelle scorse ore è tornato ad attaccare la NATO in vista del vertice del 7 e l'8 luglio ad Ankara, e anche in modo particolare l'Italia. Ha detto: noi, com'è possibile? Noi spendiamo oltre 990 miliardi, l'Italia finora soltanto 48. Insomma, sarà un vertice un po' in salita. Ieri alla festa per il 4 luglio, domani gli Stati Uniti festeggiano i 250 anni dall'indipendenza, festeggiamenti che si sono tenuti ieri a Villa Taverna, come molti hanno voluto sottolineare, sono andati in campo i pontieri e dunque quelli che hanno buttato acqua sul fuoco delle polemiche, sia da parte statunitense come l'ambasciatore Farnita, sia da parte italiana come il nostro responsabile della Farnesina Tajani, dicendo che al di là delle scaramucce però i rapporti sono ottimi. Siamo sul Foglio. Il Foglio dedica da sempre a fianco e a sostegno dell'Ucraina, senza tentennamenti, dedica ampio spazio non solo alla terribile notte di fuoco dell'altro giorno, ma anche alle analisi da un punto di vista politico-diplomatico e anche, se vogliamo, di intersezione geopolitica. E vi spiego meglio quello che voglio dire raggiungendo subito sul Foglio il pezzo di Nicole Flamini: la Russia non combatte da sola. Cosa vuole in cambio che aiuta Putin a proseguire la guerra a Kiev? Scrive Nicole Flamini. L'invasione dell'Ucraina ha beneficiato per la Russia del sostegno di almeno 5 paesi: Bielorussia, Corea del Nord, Iran, Cina e ora un'assistenza interessata anche da parte dell'India. E va a spiegare diversi interessi oppure obblighi, possiamo dire, perché resta sempre il dubbio della Bielorussia quanto sia contenta di essere coinvolta, però sicuramente il regime di Lukashenko regge perché c'è il sostegno da parte russa che consente a Lukashenko di mantenere la pressione totalitaria nei confronti dei bielorussi. Quindi diciamo che da parte del leader bielorusso c'è un discorso di necessità. Altra cosa invece è Corea del Nord, che c'è da guadagnare, la Cina che ha guadagni indiretti e l'India che soprattutto sulle questioni di compravendita belliche e di carburante sicuramente sta facendo i suoi giochi. L'Iran direi inutile sottolineare. in questo momento l'importanza del legame con l'Iran. E nel suo discorso molto interessante Nicole Flamini conclude dicendo: l'agenzia Reuters ha visionato un documento russo che reca la firma del ministro della difesa Andrei Belousov, in cui si autorizza l'addestramento delle forze russe in Cina presso le strutture dell'esercito popolare di liberazione. Il documento è la conferma di una notizia già uscita, ma ora arricchita di prove, come immagini degli addestramenti che hanno riguardato ambiti di guerra radiologica, biologica e chimica. Questi paesi vedono l'aiuto a Mosca come un investimento e, Bielorussia a parte, sono anche regioni con guerra in corso o in preparazione. Mosca la guerra la sta facendo, può dare molto anche dal punto di vista dell'intelligence. Per esempio, i droni russi che hanno sorvolato i cieli europei in questi mesi non servivano soltanto a testare la reattività delle nostre difese aeree, ma servivano a mappare, a studiare, a spiare. La maggior parte non è stata abbattuta, è tornata indietro con un grande bagaglio di informazioni. La Stampa, siamo sulla Stampa, dove si guarda con un titolo di primo piano all'intervista alla Presidente del Parlamento Europeo Metsola, che dice difesa l'ha speso di più, quindi l'Europa non può contare solo sugli Stati Uniti. E poi nel modo più, diciamo così, diretto si va sul fronte russo con Anna Zafesova: lo zar resta senza benzina e cereali, il blitz sulle raffinerie lascia il segno, polizia e distributori rabbia tra la popolazione, il 56% è scontento della guerra. Ecco, restate su questa immagine, perché io adesso ve la lascio lì come se fosse una sorta proprio di frame, di fermo immagine, perché resto sul quotidiano La Stampa, ma per l'apertura particolare che ci propone questa mattina, e secondo me è efficace perché a me ha colpito molto, che vuol dire niente, avete ragione. Si parla di cambiamento climatico, si parla di Torino, la capitale del gran caldo, perché a giugno ha registrato 9 gradi in più rispetto alla media storica, c'è stato un record, ahimè, di vittime, più 35%, e poi però ci dà questo elemento per capire come il clima sia veramente, stia cambiando e sia cambiato. E a me, ve lo dicevo, ha colpito molto, perché siamo sul ghiacciaio del Monte Bianco, 2000 metri, le zanzare sopra i 2000, gli effetti clima impazzito dalle montagne alle città. E dove arrivano le zanzare, che non arrivano mai per caso, non arrivano mai da sole, secondo me è sempre elemento assolutamente indicativo di qualcosa, in questo caso del cambiamento climatico. Potremmo fare la battuta e dire che anche le zanzare cercano un po' di fresco, questo non lo sappiamo, però vedere le zanzare a 2000 metri sul Monte Bianco credo che veramente facciano azzerare qualsiasi teoria ancora negazionista o di chi dice ma il caldo c'è sempre stato d'estate, anche le punte particolarmente roventi. Siamo su Repubblica, che sulla vicenda Rai apre: vigilanza nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia 5 Stelle dice: restare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra: commissioni dunque azzerate, il governo adesso rischia l'infrazione europea. Questo per la questione di una vigilanza Rai che si è voluta contrapporre al ballo delle poltrone che è stata riattivata con le questioni del pensionamento che ci sarà a ottobre da parte di alcuni esponenti e alcuni dirigenti della Rai, che dunque, come dire, hanno riattivato il mescolamento delle poltrone con delle prese di posizioni telluriche. Siamo però ancora su Repubblica, perché andiamo a Villa Taverna, l'ambasciatore americano che dice: amici dell'Italia, ma intanto Trump attacca, quindi sempre una questione di tempismo fantastico. Ma vi dicevo, ricordatevi il pezzo di Zafesova che ci parla di un contesto, di una popolazione russa stanca per quello che sta ormai succedendo e questi 4 anni e mezzo di guerra. C'è, raggiungendo nelle pagine interne, il pezzo a firma di Giovanni Pigni, il corrispondente della Stampa da San Pietroburgo, c'è un'interessante intervista al direttore dell'Istituto Demoscopico di Sondaggi Levata. Stiamo parlando di Denis Volkov. Allora, preso atto che è ovvio che ci sia una sorta di filtro che si autompongono i russi rispetto all'essere intervistati su gli umori, il feeling, il sostegno al regime russo, per ovvi motivi, ma è questione di cui l'Istituto Levada, che comunque è un istituto prestigioso religiosa assolutamente autorevole tengono conto, ma nonostante il timore di dimostrarsi in dissenso con i russi, l'istituto Levada ci dice che Putin perde punti, i russi ormai sono stanchi della guerra. Il calo c'è effettivamente, va avanti più o meno dalla seconda metà dello scorso anno, sono diminuiti gli indici di gradimento non solo di Putin, dice ancora Volkov, ma anche del primo ministro, del governo e delle altre istituzioni. Si tratta di un fenomeno sistemico, non è un crollo improvviso, bensì un trend graduale ma persistente, che ovviamente è ancora più pericoloso per quanto riguarda il regime. Siamo sul Messaggero, terremoto in vigilanza Rai, per andare poi ancora una volta a Villa Taverna. Meloni non va, ma è presente mezzo governo. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo. Siamo sul quotidiano Avvenire, che ci ricorda e guarda, lo faremo anche noi questa mattina, alla visita domani di Papa Leone a Lampedusa. La Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità. E c'è un bel racconto dell'inviata Daniela Fassini. E poi ancora, sempre dal quotidiano Avvenire, enti e imprese sociali al centro delle politiche al Consiglio dei Ministri. Piano nazionale d'azione segna la valorizzazione del comparto economico. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, l'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid. Oltre 20 morti, vi ricordo questa mattina parliamo di almeno 27 morti, 85 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. E poi dal taglio centrale, ancora una volta, la vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto con la sua bimba dopo una condanna per adulterio. Vivo segregata, ho paura. Nessy, prigioniera in Egitto, ha paura soprattutto di essere trovata dal compagno che l'ha già più volte picchiata ferocemente. Il Fatto Quotidiano, 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Qua siamo sul fronte dell'inchiesta Covid rispetto alla gestione Covid da parte dell'allora presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E Marco Lillo, in questo pezzo sul Fatto Quotidiano, dice: il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte sul Covid. Più che altro si sta sulla notizia di una transazione avvenuta rispetto ad un'avvertenza con la società JC Electronics per chiudere un'avvertenza stanziando 110 milioni di euro con decreto legge. E si viene proprio a capire e a scoprire che JC Electronics è la società di Dario Bianchi, l'uomo che viene chiamato il grande accusatore. Da qua l'esposto di PD e 5 Stelle con Conte, che dice: quei soldi sono una ricompensa per avermi accusato. Quindi sicuramente vicenda che ancora avrà degli sviluppi interessanti. Il Giornale: meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump. Sole 24 ore, Wall Street rialza le stime, Milano corre OpenAI, piano per cedere il 5% allo Stato. Chiudiamo questa veloce rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Leao, c'è il prezzo, il Milan lo vende per almeno 60 milioni. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi puntiamo subito, l'avete sentito anche dalle nostre news in primo piano, la salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele del 28 febbraio, è giunta alla grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Qualcuno ovviamente ha fatto notare, come dire, la coincidenza delle date: domani 4 luglio è anche la data dei grandi festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense. Tra l'altro, qualcuno a livello proprio di analisi in questi giorni ha detto: prima della fine delle celebrazioni, che durano più giorni, dei funerali dell'Ayatollah Khamenei, non ci saranno veri progressi rispetto alle trattative. Ecco, pensiamo che non sia solo questo elemento a zavorrare i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran, ma cerchiamo di capire meglio il quadro della situazione. Ci facciamo aiutare da Giuseppe Acconcia, insegna storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, ma anche geopolitica del Medio Oriente a Padova. Per Bordeaux ha pubblicato L'Egitto di Al-Sisi. Buongiorno Giuseppe, ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, quanto sono importanti, giusto così entriamo anche nel clima giusto, nella dimensione iraniana, quanto sono importanti, al di là della celebrazione religiosa in sé, i funerali di Ali Khamenei? Molti dicono che in qualche modo ci si voglia ispirare anche a quelli di Khomeini, no? Per cercare anche di risvegliare un certo sentiment nella popolazione. Parteciperanno in milioni, non sappiamo quanti spontaneamente, quanti, come dire, obbligati dalle circostanze.
3: Saranno una grande manifestazione di forza del regime iraniano, di resistenza, di resilienza. Infatti sono previste delle folle immense, si troveranno in due paesi, quindi ci saranno celebrazioni sia in Iran, nelle grandi città, quindi a Mashhad, a Teheran, nei grandi centri, ma anche in Iraq, a Kerbala, a Najaf. Quindi è evidente che è un momento di unità nazionale per chi sostiene il regime iraniano, per chi ha appoggiato gli ayatollah e per chi anche ha visto in questa fine di Khamenei un momento drammatico, perché ricordiamo che è stato ucciso insieme alla sua famiglia il 28 febbraio. Quindi ha anche questa modalità rivalutato una figura che in realtà era un tecnico, un tecnocrate, un burocrate, che invece poi è diventato una sorta di eroe per i suoi sostenitori. Non ci sarà ai funerali suo figlio Mojtaba, che è la nuova guida suprema. Si dice che non ci sarà per motivi di sicurezza, perché potrebbe essere tracciato e poi ucciso da Israele, quindi c'è una sorta di condanna a morte sul suo capo. In verità lui non si mostra fin dall'inizio, quindi
2: esatto, sarebbe... i dubbi sono altri.
3: Infatti le sue condizioni di salute sono incerte e sarebbe anche un momento di farsi vedere. Infatti molti auspicano che ci siano dei suoi discorsi, fondamentalmente, anche se non sappiamo neppure bene quale sia stato il suo ruolo nella fase negoziale. Alcuni dicono che è stato lui a tirare le fila del discorso, altri dicono che la sua posizione è stata defilata. Addirittura lui stesso ha detto di non essere completamente d'accordo con i termini del memorandum of understanding.
2: Sì, infatti, insomma, sembra che ci siano delle evidenti strumentalizzazioni della sua figura da parte dei Pasdaran, ricordando tra l'altro però che i Pasdaran, al momento l'abbiamo detto, l'Iran è rimasta ancora Repubblica Islamica, però è ovvio che sia a guida dei militari, dei guardiani della rivoluzione. E ricordiamo che nonostante possa sembrare una sorta di continuità, no? Il fatto che come guida suprema sia stato indicato e scelto il figlio di Khamenei, Mojtaba Khamenei, è vero anche che Mojtaba Khamenei aveva un'impostazione completamente diversa dal padre, molto vicino ai Pasdaran. Tra l'altro i Pasdaran, gli attuali Pasdaran, anche per questioni anagrafiche sono proprio i suoi compagni di armi in Iraq, no? Con cui ha condiviso anche quell'esperienza militare. Certo, si fa fatica a pensare che siano motivi di sicurezza a impedire oggi a Mojtaba Khamenei, oggi comunque in questi giorni, da domani, a partecipare ai funerali, anche perché possiamo pensare che gli Stati Uniti, Israele non lo so per la verità, però che gli Stati Uniti non cercherebbero di far fuori Khamenei proprio in un momento così cruciale, no? Rispetto a negoziati che abbiamo capito Trump vuole, perché vuole sicuramente normalizzare la situazione, almeno congelarla, migliorarla da qua alle elezioni di medio termine. Cosa ne pensi, Giuseppe Acconcia? Invece gli Stati Uniti, c'è un motivo di sicurezza reale e concreto, gli Stati Uniti potrebbero provare a far fuori Mojtaba Khamenei in questa occasione, fosse data l'opportunità?
3: Non avrebbe molto senso rispetto ai negoziati in corso fare una cosa del genere. Tra l'altro lo stesso Trump si è detto pronto ad incontrarlo, ha detto addirittura che questa nuova leadership è migliore della precedente, perché sono state eliminate almeno due generazioni secondo il suo discorso. Però per Israele tutto è possibile. Ricordiamo che sono state pubblicate in questi giorni delle rivelazioni stampa dal New York Times in cui si dice che Israele ha tentato di assassinare i negoziatori iraniani, la CIA, il Talibaf, e gli Stati Uniti hanno avvertito l'Iran che questa era una possibilità mentre andavano a Islamabad. Quindi è evidente che Israele in ogni momento vuole mettere in crisi questi negoziati, che tra l'altro sono molto complessi, perché sono negoziati difficili, perché il memorandum of understanding, questo accordo quadro firmato digitalmente il 17 giugno scorso, è molto generico, è possibile tutto, questi 14 punti dicono tutto, il contrario di tutto, e quindi è evidente che in una situazione del genere qualsiasi intervento esterno, qualsiasi momento di crisi può far saltare completamente il negoziato. Ricordiamo, nei giorni scorsi ci sono state violazioni del cessate il fuoco, quindi tra chi si ricchi nel governo dello stesso di Hormuz, ma anche con la risposta iraniana contro le basi statunitensi in quel Bahrein. Quindi evidentemente è una situazione molto delicata e Israele ha sempre il vantaggio, vorrebbe mettere in crisi qualsiasi tentativo negoziale tra Stati Uniti e Iran.
2: Sì, sicuramente Israele è l'unico interessato a far saltare i negoziati, perché, e qua chiedo di nuovo a te una tua lettura, da parte degli Stati Uniti è evidente, insomma, che non so se, fino a che punto Trump abbia realizzato di aver sbagliato tutto in questa operazione contro l'Iran, però sicuramente sta facendo di tutto, nonostante anche le critiche che gli arrivino da parte del suo entourage, soprattutto quello dell'area dei neocon, per chiudere il fronte di guerra. Ma possiamo pensare che anche l'Iran in realtà voglia chiudere la partita, anche perché sicuramente l'Iran molto ha guadagnato da un punto di vista di appeal politico, di capacità di proiezione di potenza nell'area, però allo stesso tempo è un Iran in grave difficoltà economica, un Iran distrutto, con un'inflazione altissima al suo interno, con un malcontento importante anche dalle frange non opposte necessariamente al regime. Quindi possiamo dire che Stati Uniti e Iran vogliono cercare una strada per quantomeno congelarlo il conflitto?
3: Sì, in realtà sono entrambi pronti anche a fare la guerra. Vance, vicepresidente statunitense, ha sostenuto che in ogni momento si può tornare alla guerra e che questa è una sorta di pausa per calmare il mercato petrolifero. Dall'altra parte l'Iran neppure ha voluto riprendere i negoziati a Doha, che sono andati avanti solo a livello tecnico, forse ci saranno a metà luglio, però è evidente che le due parti vorrebbero raggiungere un tentativo di accordo, e questo tentativo di accordo dovrebbe prevedere dei punti che ancora restano molto incerti. Per esempio, uno che è stato raggiunto dall'Iran è la sospensione delle sanzioni per l'esportazione del petrolio, e quindi 3,5 miliardi di dollari in più per l'Iran già sono arrivati. Questo sicuramente fa bene un paese distrutto.
2: Certo.
3: Dall'altra parte c'è tutta la questione della ripresa del traffico a Hormuz. Soltanto un terzo delle navi che passavano per lo stretto prima del 28 febbraio ora possono transitare attraverso Hormuz. Poi si apre tutto il capitolo del rapporto tra Oman e Iran sulla questione del pagamento di servizi marittimi, e in realtà c'è tutto un negoziato che riguarda anche gli asset che devono essere scongelati in cambio di tassazioni a Hormuz, quindi c'è tutto un negoziato che va avanti su questo punto, mentre l'Iran è molto contrario a qualsiasi missione di sminamento che potrebbe essere portata avanti dalla Francia, dall'Oman stesso, dagli Stati Uniti. E lo stesso Pezeshkian, il presidente iraniano, ha detto che stiamo aspettando almeno 3 miliardi di asset congelati in Qatar che devono arrivare nelle banche iraniane, ma questi soldi non si vedono ancora, quindi l'Iran ancora aspetta che i termini dell'accordo vengano realizzati. E poi sì, c'è un grande capitolo che è quello Libano, perché nell'accordo quadro è previsto un cessato il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, mentre poi è stato firmato un accordo tra Israele e autorità libanesi che non prevede il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, quindi evidentemente un contrasto rispetto al memorandum of understanding, e questo è un altro punto di grande frizione nel negoziato, che impedisce anche di andare avanti, che impedisce per esempio soltanto di pensare di parlare di nucleare, perché ancora non ci sono le condizioni.
2: Assolutamente. No, assolutamente. E tutto questo mentre è ovvio che dal 28 febbraio ci sono state delle dinamiche che hanno, come dire, attivato una sorta di ripensamento degli equilibri dei paesi dell'area, no? Paesi del Golfo soprattutto, ma non solo, un po' per la delusione e l'imponderabilità delle decisioni statunitensi, che fanno vedere gli Stati Uniti come un alleato non solo meno affidabile, ma che ti può anche creare dei problemi. Dall'altra parte nessuno vuole però un Iran che possa veramente tornare ad essere una potenza non solo militare ma anche economica nell'area, no? Perché tolte le sanzioni, l'Iran ha tutti i numeri nel giro di pochi anni per tornare a essere veramente una potenza competitiva su più fronti.
3: Sì, e in realtà questo chiarisce quanto questa guerra sia stata inutile, sia stata non necessaria.
2: Un disastro.
3: Sì. Era già tutto stabilito. L'accordo di Obama del 2015 sarà forse ricordato come migliore di quello di Trump se questo accordo verrà raggiunto, ma anche i termini negoziali del 2025, cioè prima della guerra dei 12 giorni, quando si stavano incontrando in Oman i negoziatori, forse sono migliori di questi. Quindi è evidente che questa guerra non era da farsi, e poi ovviamente questo ha portato a delle spaccature tra i paesi del Golfo senza precedenti. Gli Emirati Arabi Uniti sono emersi come uno dei paesi che più ha sostenuto Israele, sempre in riferimento a quegli accordi di Abramo,
2: certo.
3: Mentre l'Arabia Saudita si è mostrata molto più propensa al negoziato insieme agli altri tre paesi che formano questa sorta di quartetto, il Pakistan, la Turchia e l'Egitto, che invece non hanno voluto in nessun modo che la guerra andasse avanti, hanno fatto di tutto perché finisse, evidentemente per contrarre i loro interessi. Il Qatar, un altro paese che si può inserire tra i paesi negoziatori,
2: certo.
3: E invece i paesi che hanno subito moltissimo gli attacchi iraniani sono il Bahrain, il Kuwait, che veramente hanno visto distrutte le basi statunitensi nel Golfo, e quindi questo ci fa capire quante divisioni che già c'erano siano riemerse in questa regione.
2: Posso approfittare ancora un paio di minuti, Giuseppe Acconcia, perché vorrei stare sul tuo libro, l'Egitto, insomma ci stiamo un po' dimenticando l'Egitto, che invece è un paese centrale e propulsore anche degli equilibri medio orientali. Come è diventato e cosa è diventato l'Egitto a distanza di 15 anni dalla rivolta di Piazza Tahrir, quando si pensava che il paese fosse un bivio della sua storia?
3: È un regime militare, nel paese della repressione politica, 65.000 prigionieri politici, e ci sono casi di cronaca quotidiani che ci ricordano le violazioni dei diritti umani, migliaia di condanni a morte, sparizioni forzate, ricordiamoci il caso di Giulio Regeni, ricordiamoci il caso di Patrice Zaki, ma sono migliaia di egiziani che spariscono, che vengono ruotati da un caso all'altro. Pensiamo a Ahmed Duma, che è di nuovo in carcere per un anno perché dicono che ha diffuso notizie false, pensiamo al caso di Alab del Fatah, pensiamo agli islamisti con Mohamed Bouafoukou che è ancora in prigione. Quindi è veramente un incubo rispetto alle speranze di Piazza Tahrir, di cambiamento sociale, di giustizia sociale, di diritti che sono state calpestate da Abdel Fattah al-Sisi.
2: Grazie sempre Giuseppe Acconcia, torniamo presto a sentirci. Intanto vi ricordo, per Bordeaux, l'Egitto di Al-Sisi, se proprio appunto volete anche approfondire questo aspetto che abbiamo appena toccato. Acconcia, attivista, insegna sia all'Università Statale di Milano che all'Università di Padova ed è esperto di realtà e geopolitica del Medio Oriente. A tra poco per andare in Ucraina.
4: Posta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombor.

0: un nuovo aggiornamento del bilancio degli attacchi durissimi russi dell'altra notte a Kiev e sulle principali città ucraine. Si parla di almeno 30 morti e 91 feriti, alcuni di questi in gravi condizioni. Zelensky, lo ricordiamo, è rientrato precipitosamente dall'Irlanda proprio perché è stato avvertito dagli 007 in anticipo rispetto ai raid russi. Ha chiesto e ha detto che anche durante il G7 ha chiesto che gli Stati Uniti facciano produrre, diano il permesso di produrre i Patriot intercettori per dare la possibilità di difendere i civili, anche perché il Cremlino, che continua a parlare di ritorsione per i raid subiti soprattutto con i droni da parte dell'Ucraina, ma gli attacchi ucraini in territorio russo, ricordiamolo, hanno colpito infrastrutture militari, nel senso che sono obiettivi militari perché sono state colpite le infrastrutture energetiche, che molto stanno facendo male alla Russia. Infatti lo vediamo, l'irritazione da parte di Mosca è evidente, come evidente anche un calo dei consensi nei confronti di Putin. Questa mattina ci siamo soffermati sull'intervista di Denis Volkovov, che è direttore dell'Istituto Demoscopico Russo Levada, che, per quanto abbiamo detto, farsi intervistare in russo e chiedere cosa ne pensi di Putin non è proprio automatico che uno ti dica la verità, però nonostante queste condizioni si registrano dei cali di consensi importanti nei confronti di Putin e di tutto il regime. Noi subito a Kiev andiamo, dando il buongiorno a Vladislav Maistruk, giornalista. Buongiorno Vladislav.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa è stata una notte tranquilla, perché perlomeno io dalle agenzie non vedo
1: questa
0: notizie.
1: Sì.
0: Ecco. Però la Russia l'ha detto, sì, non si fermerà qua, no? Ha annunciato altri attacchi di intensità, 500 droni, 74 missili l'altra notte, impressionante.
1: Guarda, la Russia non si è fermata. Non si è fermata dal 24 febbraio del 2022, da quel giorno ha soltanto rincarato ogni volta l'intensità, quando può farlo, degli attacchi. In Ucraina non siamo molto d'accordo, anzi siamo molto in disaccordo con la tesi che questa sia una rappresaglia russa per gli attacchi ucraini. La verità è che Kiev veniva colpita dai missili balistici, da centinaia di droni, anche prima che Kiev avesse la possibilità di colpire le raffinerie di petrolio a Mosca, certo, oppure le fabbriche. Quindi Mosca usa la parola rappresaglia per una narrativa, e viene per una narrativa ben precisa, per dire: guardate, non siamo noi che si devono fermare, sì, sono gli ucraini che devono smettere di bombardare le nostre raffinerie, le nostre fabbriche belliche, perché altrimenti noi bombarderemo le loro città. C'è un piccolo problema, però: i russi hanno bombardato Kiev, come ho detto prima, prima che noi avessimo la possibilità di farlo. Ahimè, ahi noi, anzi tutti quanti, ci sono non pochi analisti da strapazzo che vanno a ripetere questa tesi adesso un po' ovunque.
0: Hai ragione, soprattutto dalle nostre parti sappiamo.
1: Siamo in guerra ibrida, siamo in guerra ibrida, ma non noi ucraini, noi europei.
0: Certo.
1: E questo è bello, che ormai anche in Italia sempre di più se ne rendono conto, perché non è una questione soltanto di Ucraina. In Ucraina c'è una guerra, sì, quella convenzionale, certo, e non convenzionale ibrida contro l'Europa. È evidente che c'è una guerra ibrida, ma condotta non soltanto dalle grandi dittature di questo pianeta, ma insomma, come abbiamo visto dai documenti ufficiali statunitensi, esatto, l'Europa non è un amico della più grande democrazia su questo pianeta, come veniva sempre chiamata.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Questo è un dato. Quindi, è un dato di fatto. Vorrei tornare, ecco, per spiegarlo bene ai nostri.
1: Non ce ne rendiamo conto.
0: Non ce ne rendiamo conto perché non ce ne vogliamo render conto, perché sappiamo che siamo terreno più che fertile per una certa propaganda russa, un po' per ignoranza, un po' per malafede. Vorrei spiegare bene ai nostri ascoltatori: il termine rappresaglia di per sé indica proprio la risposta a qualcosa che hai subito. È per questo che la Russia, e certi analisti, a me, se sei un analista vuol dire che un minimo di conoscenza ce l'hai, quindi sei in malafede, che utilizzano questo termine, come dire: beh, per forza la Russia è stata attaccata, quindi risponde. No, assolutamente no, perché gli attacchi ucraini in territorio russo sono recenti rispetto invece a questi 4 anni e mezzo di continui attacchi della Russia in territorio ucraino. E poi è stata la Russia a invadere l'Ucraina, non c'è il contrario. Quindi insomma, rimettiamo veramente i paletti di quello che è successo, al di là di quello che uno può pensare anche poi, ed è essenziale, io direi, questo aspetto: gli attacchi ucraini sono attacchi nei confronti di obiettivi che vengono riconosciuti obiettivi legittimi in un contesto di guerra. I russi attaccano obiettivi civili, chiaramente. Non siamo neppure più a dire, ma nemmeno la Russia ci prova più a dire, no? Che a giustificarli in qualche modo e a ammantarli di essere invece obiettivi militari. Cioè, la Russia indiscriminatamente attacca i civili. E questa è una realtà che poi uno può pensare quello che vuole, però la realtà è questa. Vlad.
1: Noi sì, è proprio questo il fatto. Poi ci possono essere anche delle vittime civili in Russia durante gli attacchi ucraini, è un dato di fatto, ci sono già stati. Ora, poi logicamente la propaganda usa queste vittime per dire: ah, guardate, anche gli ucraini, la stampa europea sta zitta. Beh, la stampa europea, per quel che vediamo, prima di tutto lo dice, lo fissa, però non è che può

0: Perché quando quest'inverno la Russia colpiva gli impianti energetici in Ucraina, quando le temperature erano a meno 20, c'era un intento ben preciso di colpire i civili. Cioè non puoi dire ora noi, non so, faranno la fila per fare la benzina, come la fanno oggi in Russia, no? No. Quello è un disagio, è un presagio, ma non è mettere i civili, intere famiglie, donne, vecchi, bambini, veramente nel rischio di congelare in casa,
1: sì, sì.
0: O di morire comunque per gli effetti dell'ipotermia. Così. Insomma, è comunque. A me dispiace che comunque ci siano tuttora, dopo 4 anni e mezzo di guerra, ci siano tuttora tantissime cellule di propaganda russa che agiscono libere in Europa, e si fa tuttora troppo poco per fermarle. E non sto parlando di censura, non è censura,
1: no,
0: la sicurezza nazionale non è mai censura, perché quando ti vanno ad innacquare i pozzi, ad avvelenare i pozzi con quelli che stanno in testa dicendo che noi ucraini siamo nazisti, per esempio, oppure
1: sì. Nei giorni scorsi è stata riportata,
0: insomma,
1: anche questa. Sì, ma purtroppo l'hai detto bene tu all'inizio, qui siamo oltre, no? La propaganda di guerra, questa è proprio guerra, è guerra ibrida, perché ovviamente significa indebolire da dentro e creare delle divisioni da dentro e impedire ai cittadini europei, io lo dico, l'Italia purtroppo è molto più problematica della media europea da questo punto di vista, anche di abbassare la capacità di capire la nostra difesa, come si articoli anche sul fronte del contrasto a certa propaganda, no? Quindi prestiamo veramente più che il fianco, ahimè, con tutti i danni nell'immediato, ma ancora più gravi in prospettiva. Vladislav, ma sia gli attacchi di questo inverno alle strutture energetiche ucraine, sia gli attacchi sempre più intensi fino ad arrivare veramente a quello dell'altra notte, è ovvio che abbiano una strategia, no? Quello di piegare gli ucraini, di costringere, fare pressioni sugli ucraini perché concedano quello che la Russia non riesce a conquistarsi.
0: Guarda, è un problema adesso un po' per tutti riuscire a capire quale sia il piano, quello reale, realistico, di Mosca nei confronti dell'Ucraina, il piano di Mosca, quello capeggiato da Putin. In che senso? Nel senso che continuare ad una guerra così come la continua Putin ora come ora è una, cioè, ormai anche in Russia si stanno un po' guardando tutti fra di loro senza capire che cosa sta succedendo.
1: Sì,
0: cerco di spiegarmi un po' meglio. Diciamo che come dicevano Putin, dicono molti, è un ottimo tattico ma un pessimo stratega.
1: Sì, sì.
0: Nel senso che dal punto di vista tattico colpire l'industria, cioè gli impianti energetici ucraini per piegare la volontà proprio della popolazione, per costringere la popolazione ad alzare le mani, aveva senso. Poi avevano senso tutti gli incontri in Alaska, ad Anchorage, gli accordi,
1: certo,
0: non accordi avuti con gli Stati Uniti, per anche qui da un certo punto piegare la volontà, in questo caso del governo ucraino, a non opporre troppa resistenza. Anche quello non ha funzionato. Ora vediamo che l'Ucraina riesce a colpire gli impianti industriali russi con i droni, ci sono già i Flamingo, esistono, non sono rosa, sono neri, però colpiscono e fanno malissimo all'industria bellica russa. E stanno per arrivare anche i missili balistici ucraini. Ecco, il problema è che cosa vediamo noi, che come reagiscono in Russia? In Russia ci sono code per fare la benzina, la Crimea è praticamente diventata un'isola con tutte, vabbè, la stagione balneare ormai è andata,
1: quello
0: è minimo, a farsi benedire,
1: sì, esatto,
0: tutto, sì sì, tutto quanto. Poi cos'altro vediamo? Che i russi dal punto di vista della retorica, come abbiamo detto prima, hanno detto mamma Zelensky mi tocca, è questo.
1: Sì.
0: Sì. Cioè, è questo, cioè, dal punto di vista della propaganda siamo arrivati a questo, cioè,
1: sì,
0: cioè, la propaganda russa che è un'ottima propaganda è arrivata,
1: sì,
0: a questo, cioè, si vede che sono spiazzati, perché perché quale, cosa fare dopo? Cioè, come fa, come spiegare ai russi che va tutto secondo i piani quando loro invece non possono più andare nella più grande conquista che Putin aveva?

0: ha fatto, si è ridato per così dire la Crimea ai russi, non ci possono più andare.
1: Ma anche un paese come la Russia che deve importare carburante sembrava una barzelletta.
0: Infatti. Poi c'è questa incognita anche di Lukashenko, no? Lukashenko è una persona molto crudele, molto crudele ma molto intelligente, insomma intelligente, è uno, sai, di quelli che riuscirebbero a sopravvivere anche in mezzo ai dinosauri.
1: È spietato, no? Ecco, è assolutamente un...
0: È spietato. C'è stato un cambio di retorica da parte sua verso Zelensky, verso l'Ucraina. Vediamo che anche la propaganda russa in due episodi ha cercato di, insomma, costringere quasi dal punto di vista mediatico la Bielorussia a entrare in guerra. C'è stato l'episodio molto controverso perché ci sono troppo poco testimonianze e prove che sia stato un drone ucraino abbastanza lontanino dal confine a colpire questo bus in Russia, non si sa perché, una roba strana. Però c'erano dei bielorussi, una squadra di calcio bielorussa. L'altro giorno un altro autobus, che c'erano cittadini bielorussi e russi da Minsk a Napa, se non mi sbaglio, anche lì colpito. Vediamo questi a noi, come raccontano, insomma, i nostri intelligence, siccome sembra un po' a noi, poi bisogna sempre vedere i fatti, e quelli a noi non ce li... Sembra che siano dei tentativi dal punto di vista mediatico per dire: ah, guardate, i bielorussi e gli ucraini sono un pericolo anche per
1: adesso
0: voi,
1: siete,
0: dai,
1: nel mirino di...
0: Andiamo insieme. Facciamolo insieme. Però che cosa vediamo? Vediamo che anche la propaganda bielorussa, che non è che ha cambiato retorica, però che è sempre stata molto contenta, no, di appoggiare la propaganda, quella di Mosca, la vediamo un po' restia per dire, cioè, non è che sta rincarando la dose come avrebbe fatto magari qualche mese prima. Po' tentennando, prendendo le distanze, dicono: eh sì, ma magari è meglio non andare in zone di guerra.
1: Ma è chiaro che c'è una resistenza anche da parte, perché giustamente Lukashenko è spietato ma non è scemo, e quindi di...
0: Ma Lukashenko guarda, in Russia ci sono tante raffinerie di petrolio, in Bielorussia ce ne sono due
1: sole, sì.
0: E che sono praticamente le gambe dell'economia bielorussa. Se la Bielorussia entrasse in guerra, il giorno dopo rimarrebbe senza gambe l'economia bielorussa.
1: Perché il modello è ancora quello sovietico, quindi non lo... Ma poi secondo me Lukashenko ha anche un altro problema, sapendo benissimo che il suo potere è mantenuto grazie all'appoggio di Putin, però sa che c'è una popolazione in larga maggioranza che non vede l'ora di farlo fuori. Secondo me Lukashenko, andare in guerra vuol dire non solo mettere in gioco i militari che tu hai, no, ma richiamarne molti di più, quindi armare molti più cittadini. Secondo me non ha intenzione di farlo questo Lukashenko, perché poi non sai una volta che armi quella verso chi le usa le armi. Ricordiamo che all'inizio i bielorussi, anche con dei sabotaggi, hanno favorito per quello che hanno potuto e appoggiato, no, gli ucraini. Quindi insomma io credo che questo problema sia
0: un'altra cosa. Un'altra cosa, Lukashenko, dopo questo incontro abbastanza improvviso che di due giorni senza concludere niente a Mosca, è riapparso non a Minsk ma a Pechino, ha incontrato fatto sta che la Bielorussia, ora con tutto il rispetto per i bielorussi, qui è una questione di Lukashenko, di cosa lui ha fatto al suo paese. La Bielorussia, immaginiamola un po' come un'azienda, no? Che ha i suoi azionisti. Ecco, la Cina è la Cina che ha investito molto in quel paese e può bloccare tante decisioni. Non soltanto Mosca, cioè Lukashenko, anche se qualcuno lo vuole chiamare un burattino che ha un cervello.
1: Non resti per 30 anni alla guida, come dittatore alla guida di un paese, se non sai giocare bene le tue carte. C'è poco da fare, soprattutto da quando è iniziata la guerra. La Russia può sostenere meno economicamente la Bielorussia e subito è arrivata la Cina che poi i suoi interessi li sa fare come, quindi figuriamoci. Vladislav, ho bisogno di te anche per capire meglio queste notizie che sono arrivate rispetto alla possibilità di elezioni in Ucraina nell'autunno prossimo. Già si fanno i nomi dei competitor di Zelensky, Budanov, Zaluzhny. Cosa c'è di concreto in tutto questo?
0: Allora, più che altro c'è una grossa operazione però di fumogeni. In che senso? È uscito fuori questa cosa qua? Ci saranno le votazioni, è difficile chiamarle elezioni in Russia, mm-hmm. andranno al voto, e cesserebbe questa idea di condurle in modo parallelo, in modo che ci sia come un restart politico, no? Restart uh-huh. politico, siamo tutti legittimi e iniziamo a fare diplomazia sul serio. Così okay. togliamo subito la questione legittimi, illegittimo, il governo ucraino, per noi quello russo, insomma, e si va avanti. Però ci sono troppi problemi. Il primo problema è che i russi hanno intenzione di condurre queste votazioni anche nei territori occupati e come è sempre accaduto prima, non verranno riconosciuti i risultati di quelle certo. regioni lì. In generale le elezioni russe, insomma, possono essere anche riconosciute, ma allo specifico no. Ecco, quello è perché si parla di autunno, no? Per questa ragione qua, non per altro. Però da questo punto di vista si potrebbe dire che perché non facciamo le Olimpiadi invernali in Ucraina nel 2027?
1: No, perché appunto
0: è la stessa cosa.
1: Certo, mancano le condizioni.
0: È quasi la stessa cosa. Spiego perché. Mancano tantissime condizioni. Ora, mettiamo da parte le condizioni di sicurezza, come abbiamo visto ieri,
1: che sono
0: insomma,
1: evidenti.
0: Non è il caso.
1: Vediamo per acquisite.
0: Ma sia in Russia che in Ucraina, ora come ora. Però ci sono anche delle questioni puramente dal punto di vista della legali, no? Delle leggi, insomma, ci deve essere una campagna elettorale che deve durare come minimo 6 mesi, insomma ci sono tante certo. cose che dal punto di vista giuridico che devono essere state fatte. Poi, come sappiamo, ci sono state delle pressioni, se ci ricordiamo da un anno a questa parte, ora sono terminate, più che altro da parte degli Stati Uniti, di fate le elezioni, l'Ucraina ha detto vabbè, noi a questo punto dobbiamo modificare un sacco di leggi, però vabbè, cerchiamo di farlo. Sta di fatto che il lavoro sulla nuova legge elettorale, che permetterebbe di farla in tempi più brevi, proprio a sopperire a questa necessità politica, sono pronti soltanto al 60-70%, sono fermi lì da settimane, non si smuove niente perché non ci sono i presupposti per continuare, insomma ci sono tante altre cose di cui occuparsi. E poi c'è un'altra cosa: la metà della popolazione ucraina, quella avente diritto di voto, si trova all'estero.
1: Ma infatti noi è un'impresa titanica proprio.
0: Cioè, non farli votare non si può.
1: No, ma votare, certo, il voto sarebbe invalidato. Però ma si può anche fare, ma costerebbe tutto questo veramente miliardi. Quindi, giustamente, io ricordo che Zelensky, quando Trump, ormai un annetto fa, aveva ancora una volta rilanciato la questione delle elezioni, disse: bene, noi i soldi che abbiamo ci servono per difenderci. Se volete darci soldi per garantire delle elezioni che siano regolari e inclusivi, fate pure. È assurdo che l'Ucraina spenda miliardi in questo momento per le elezioni, che comunque insomma qualche profilo di legittimità lo conserverebbero per la situazione di fatto, quando quei soldi le servono per difendersi da tutto quello che vediamo e ancora di più l'altra notte che succede, no? Cioè mi sembra...
0: Assolutamente, poi è logico, come sono usciti fuori i cognomi di Budanov,
1: di Zaluzhny
0: e così via. Zaluzhny avrebbe detto, non lo so, io ci si preciso, avrebbe detto a Zelensky che lui si ha intenzione di
1: candidarsi,
0: mettersi in gioco. Ma va benissimo. Beh, perché sì. No, cioè nel senso è una figura pubblica molto riconoscibile, e per andare ad essere un candidato basta essere riconoscibili, puoi essere anche un soprammobile, però se sei riconoscibile ci sarà qualcuno che ti voterà. Oh, ma è vero, cioè, quanti soprammobili abbiamo nei nostri parlamenti, onestamente, noi, voi, loro.
1: È vero.
0: Ma è questo.
1: Sicuramente.
0: Budanov pure.
1: Lo diciamo, aspetta, per gli ascoltatori, non diamo per scontato. Budanov è ex capo dello 007 militare dell'Ucraina, ora fa parte dell'ufficio di presidenza di Zelensky, e Zaluzhny è responsabile dell'esercito, ex capo di stato maggiore dell'Ucraina, se non sbaglio. Ora invece sappiamo che ha avuto qualche frizione con Zelensky, ora è ambasciatore a Londra. Comunque in tutti e tre i casi, Zelensky, Budanov, Zaluzhny, non sarebbe una svolta certo pro-Russia, no? Direi che come comune denominatore i tre hanno lo stesso atteggiamento, che poi rispecchia in realtà il mandato che arriva dagli ucraini, no? Resistere, non cedere alla Russia.
0: Sì, i cambiamenti sarebbero di natura di politica interna, di approcci,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, di personalità.
0: Perché comunque
1: anche.
0: Zelensky è una persona. E poi bisogna anche vedere le squadre, insomma, noi vero. Di Zelensky ormai tutti quanti noi ci possiamo fare un'idea e più o meno sappiamo cosa aspettarci da
1: certo,
0: Zelensky.
1: Certo.
0: Qual è il programma politico di Zaluzhny?
1: Boh.
0: Qual è il programma politico di Budanov? Boh.
1: Sì.
0: È quello il problema, finché non lo hanno espresso le loro candidature e i loro rating sono dovuti alla loro riconoscibilità. Ecco perché ho parlato di soprammobile.
1: Era chiaro
0: i due generali che sono due persone rispettabilissime,
1: ci mancherebbe, chiaro quello che volevi dire,
0: ma proprio perché insomma la gente dice, mi piace, lo voto perché insomma
1: per suggestione, per emotività, invece in realtà si dovrebbe votare appunto su una visione, un programma che ti viene presentato, su questo, certo. Su questo non c'è dubbio.
0: Questo sarebbe
1: l'ideale, anche dalle nostre parti.
0: Sarebbe l'ideale nelle democrazie, ma il bello delle democrazie è quello che bisogna impegnarsi, no? Sembra che vai, siamo in democrazia, abbiamo vinto,
1: no.
0: Siamo in democrazia, che vuol dire che non è un traguardo, è un percorso molto faticoso che però permette a tutti, anzi alla maggior parte, perché siamo onesti, la maggior parte di avere una vita dignitosa, perché una vita dignitosa in una dittatura non ce l'hai, perché non puoi dipendere insomma dai capricci di una persona, una famiglia, insomma, oppure una casta.
1: Io lo dico sempre, dare per scontato i nostri diritti. Ora abbiamo anche festeggiato gli 80 anni della svolta repubblicana del nostro paese, dell'Italia. Io spero sia stata veramente occasione per tutti per ricordare che la libertà, i diritti che abbiamo sono tutt'altro che scontati e sono sotto attacco. Di questo dobbiamo esserne consapevoli. Anche se non siamo ufficialmente in guerra, no? Come paese.
0: Ma che poi le guerre cambiano tantissimo per chi le vive di persona, cambiano tantissimo l'identità, più che personale, anche un po' intatto, però anche l'identità collettiva.
1: C'è
0: anche questi screzzi che noi oggi abbiamo con i polacchi, non sono tanto dovuti a questioni puramente storiche. Sì, ci sono dei diverbi storici su personaggi, su episodi concreti, però l'importante è dire che in Ucraina non negano il fatto che ci sono stati negli anni 40 del XX secolo degli ucraini che hanno commesso dei crimini contro dei civili polacchi. Il problema scatta nel momento in cui non gli storici polacchi, che lo ammettono che anche i polacchi hanno fatto pulizia etnica in quei territori per loro motivi politici,
1: ho 30 secondi, Vlad, mi tolgono la linea,
0: ma il problema è che c'è una classe politica in Polonia, una parte, che sta facendo campagna elettorale usando la storia.
1: Esatto.
0: È quello il problema.
1: Questo. No, assolutamente. Grazie sempre, Vladislav. Torniamo a sentirci presto. Un abbraccio e il nostro sostegno a tutti voi. Grazie. Vladislav Maestro, collega, che lasciamo a Kiev dopo questa bella e lunga chiacchierata. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: In Blu 2000 News.
1: È salito ad almeno 30 morti e 90 feriti il bilancio, ahimè ancora provvisorio, dell'attacco massiccio russo dell'altra notte contro Kiev e le principali città ucraine. Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti di poter riprodurre i Patriot e soprattutto gli intercettori per potersi difendere. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino ribadisce: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraina di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream nel 2022, mentre gli inquirenti avrebbero identificato in una donna ucraina residente in Germania la persona che nei giorni scorsi a Monaco ha messo una bomba nell'androne della casa dell'oligarca ucraino Vladimir Ermolev. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Musalla a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Il dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione mercoledì di 4 vescovi lefevriani in Svizzera, decretata la scomunica. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento europeo che fornisce agli stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. E Trump, proprio sulla questione difesa, continua ad attaccare la NATO e l'Italia, ma ieri a Villa Taverna, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, sono andati in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci piccoli disaccordi tra leader, ma le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ottime, ha detto l'ambasciatore Fertitta. Non era presente Meloni, invece sono intervenuti la Russia, Tajani, Salvini ed Arianna Meloni. Strage di Altavilla. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per aver ucciso, dopo atroci torture, la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5, durante un rito di purificazione per liberarli dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi, assolta poi in appello per la riconosciuta incapacità di intendere e volere. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela sale a 2.595, come ha confermato nella notte italiana la presidente ad interim Rodriguez. Mondiale di calcio, il Portogallo ha sconfitto la Croazia 2-1, la Spagna ha battuto l'Austria 3-0. Questa sarà l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'abbiamo visto, ieri c'è stato il ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, un 4 luglio importante quest'anno perché domani ricorrono i 250 anni dall'indipendenza statunitense e è un anniversario, come dire, significativo sotto tanti punti di vista e ancora di più perché è un anniversario che cade nella presidenza del secondo mandato Trump. Che in un anno, come dire, scosse telluriche al sistema americano ma anche internazionale le ha date non poche, inutile stare a ripercorrerle. Quello che ci interessa capire, gli Stati Uniti oggi nel loro 250esimo anniversario come si presentano proprio anche da un punto di vista strettamente istituzionale e costituzionale, ovvero come grande democrazia del mondo che vive e governa i suoi poteri, i suoi gangli in un certo equilibrio, i famosi check and balance, anche perché in questi giorni è successo qualcosa di importante rispetto ai poteri del presidente americano e soprattutto il presidente Trump, insomma, che ha cercato di slabbrarli in più occasioni. Facciamo riferimento alle decisioni, perché sono state più di una, arrivate dalla Corte Suprema per la, diciamo così, maggioranza, soprattutto a livello di portata, sfavorevoli a Trump. Uno su tutti, la Corte Suprema ha ribadito la centralità del jus soli, che è proprio un elemento fondante, identificativo, identitario ancora di più degli Stati Uniti, cioè chi nasce nel territorio statunitense è cittadino statunitense. Invece, insomma, sappiamo che Trump e non demorde, perché sta pensando, elaborando altre soluzioni, insomma, questo ha detto. Per la verità sono state lasciate libere a Trump delle, diciamo così, delle ulteriori possibilità d'azione. Però, guardando proprio alle decisioni prese dalle Corte Supreme in questi giorni, in dialettica evidente con il presidente americano, vogliamo proprio fare una riflessione sulla salute democratica degli Stati Uniti, e lo facciamo guardando anche un bel pezzo che potete recuperare ieri sull'inserto del Foglio con Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, il suo pezzo di ieri titola proprio "Tre ragioni di ottimismo e tre di preoccupazione per la sentenza della Corte Suprema". Ci aiuta a capire ottimismo e preoccupazione?
1: Molto volentieri. L'ottimismo è indotto innanzitutto dal fatto che in una sentenza molto attesa e molto importante sia per le persone che l'hanno promossa, sia per la ragione che lei indicava proprio pochi minuti fa, cioè il fatto che gli Stati Uniti sono fondati su pesi e contrappesi, e questa sentenza ha ribadito che di fronte ad un presidente che si spinge ben oltre qualunque predecessore, cercando di stabilire con un proprio editto chi possa avere o non avere la cittadinanza, la Corte Suprema ha funzionato come un argine al potere. Questo, diciamo, certo, è un motivo di ottimismo al di là della questione concreta, per chi ha a cuore la tenuta democratica degli Stati Uniti.
0: Certo.
1: Molto importante è anche la questione di fondo, e cioè qui si discuteva della possibilità che le persone nate sul suolo degli Stati Uniti abbiano la cittadinanza americana e di quella di uno degli stati in cui risiedono.
0: Sì.
1: Questa possibilità, che tradizionalmente è stata concessa da una norma non a caso introdotta nella Costituzione dopo la guerra civile, e quindi il suo scopo era quello di consentire ai discendenti degli schiavi di ottenere la cittadinanza, la Corte Suprema in questo, con una maggioranza non amplissima ma comunque significativa, ha ribadito l'interpretazione tradizionale. Questo, diciamo, è molto importante. E infine un motivo di ottimismo è il fatto che si sia anche ancora una volta sottolineato che la più vecchia Costituzione del mondo, perché quella degli Stati Uniti,
0: sì,
1: oramai ha un'età ragguardevole, Può essere modificata soltanto con il procedimento di revisione che essa stessa prevede, non può essere cambiata da una sola persona con un editto e non può nemmeno essere cambiata soltanto dal Congresso, perché occorre poi una più ampia condivisione all'interno del Paese e quindi degli Stati che ne fanno parte. Questo è sicuramente un limite a quello che un grande studioso francese, dopo aver visitato gli Stati Uniti all'inizio dell'Ottocento, diciamo due secoli fa, cioè Alexis de Tocqueville, chiamò la tirannia della maggioranza. La Costituzione americana pone limiti alla tirannia della maggioranza.
0: E qui però, come dire, l'ottimismo termina, no? Si aprono anche i profili di preoccupazione.
1: Sì, perché vede, quando ci sono delle sentenze come fu anche quella sulle tariffe doganali, si sentono ogni tanto dei commenti che vanno probabilmente diciamo ad annullare la distinzione che c'è fra il pensiero anche critico e quello che gli americani chiamano il wishful thinking, cioè quando ci si lascia trascinare un po' troppo. Invece bisogna rimanere obiettivi, svolgere un'analisi fredda e questo ci induce a constatare molto semplicemente che in realtà qui si è ribadito l'ovvio e che ben tre giudici supportati in parte da uno dei giudici che hanno comunque votato contro il decreto del presidente Trump hanno sostenuto delle tesi che soltanto pochi anni fa sarebbero sembrate assurde, e cioè che si potesse cambiare l'interpretazione costituzionale a piacimento. E un altro motivo che induce a rimanere molto cauti è che il presidente ha subito detto che si sarebbe rivolto al Congresso per trovare un altro modo per eliminare quello che reputa un abuso, e cioè il fatto che ci siano delle partorienti che si recano negli Stati Uniti, ed è di questa mattina la notizia che su questo sembra si voglia incentrare la reazione del Presidente.
0: Quindi impedire alle donne in stato di gravidanza di entrare negli Stati Uniti per far sì che poi il bambino nasca qua e abbia automaticamente la cittadinanza statunitense. Io credo che apra qualche problema costituzionale, però non lo so. Discriminatorio.
1: Aprirà dei problemi, guardi, anche soltanto a livello della tutela della riservatezza dei dati.
0: Giusto, vero, certo.
1: Perché ovviamente si tratta di informazioni che poi dovrebbero essere, secondo questa ricostruzione, essere non solo acquisiti ma anche trasferiti da agenzie amministrative, e questo per noi europei, per esempio, che custodiamo con grande rispetto le informazioni, i dati sensibili, mi pare che ponga qualche problema tutt'altro che lieve. Ed infine non dobbiamo dimenticare che la stessa Corte Suprema, che ha adottato questa sentenza così importante, tra l'altro una sentenza che nel complesso, cioè tenendo conto anche delle opinioni di minoranza, è di quasi 200 pagine e quindi analizza e sviscera qualunque possibile aspetto, però la stessa Corte nello stesso giorno ha consentito al Presidente di licenziare a suo piacimento gli esponenti di importantissime agenzie federali, e pochi giorni prima aveva avallato la fine della protezione internazionale per chi cercava rifugio dalle persecuzioni in paesi come Haiti, dove il problema è molto serio. Quindi è una maggioranza variabile, quella della Corte Suprema, ed è una maggioranza che a seconda dei temi economici, diritti civili, può cambiare, e di fatto muta.
0: Ma infatti io non so se lei mi può aiutare anche ad affrontare questo aspetto, perché è stato detto che la Corte Suprema ha agito proprio anche in modo politico per creare dei bilanciamenti, cioè si è cercato in qualche modo, mi si passa il termine prosaico, di far contento Trump, quindi di agevolare Trump su certi aspetti finché questi non fossero proprio dirompenti rispetto gli elementi fondativi degli Stati Uniti o comunque la sicurezza, il benessere dei cittadini. Faccio un esempio, cioè è stata data la possibilità a Trump di licenziare a suo piacimento e quindi rimuovere i responsabili di alcune agenzie importanti, no? Come l'Agenzia del Commercio, però allo stesso tempo è stata ribadita l'indipendenza, quindi l'impossibilità di Trump di agire direttamente e rimuovere il presidente della Federal Reserve, perché sappiamo che questo avrebbe immediatamente determinato delle reazioni di economia a livello internazionale, no? Perché la forza della Federal Reserve, come tutte le principali banche centrali, è quello di essere assolutamente indipendente dal potere politico. Ecco, lei è d'accordo? Cioè lei ravvede delle decisioni che forse hanno concesso troppo alla politica rispetto invece all'analisi del diritto?
1: Allora, io non concordo con l'interpretazione secondo cui la Corte Suprema semplicemente, per dirla all'italiana, si barcamena.
0: Sì.
1: Perché se noi guardiamo le decisioni che sono state assunte da questa Corte Suprema, a cominciare da quella assai gravida di conseguenze sulla responsabilità del Presidente per la sedizione che si ebbe a Washington in occasione della fine del suo primo mandato, io in realtà non direi che la Corte Suprema è sempre attenta a preservare i checks and balances. Diciamo che ha un bilancio molto altalenante su alcuni temi, per esempio proprio dell'altro giorno è lo dei limiti al finanziamento delle campagne elettorali. Su alcuni temi si vede che la maggioranza conservatrice realizza delle vecchie politiche del partito repubblicano, proprio quelle volte a rimuovere i limiti all'iniziativa economica. Però su alcuni temi, se consideriamo per esempio la sentenza sull'aborto, in realtà c'è una chiara assonanza con la base elettorale del presidente Trump, i cosiddetti MAGA.
0: È vero.
1: Nel caso che lei citava poco fa, invece, quello della banca centrale, dove il provvedimento di rimozione di Lisa Cook, che era un componente del comitato direttivo della banca centrale, era stato, pensi, adottato con un provvedimento pubblicato su Truth, cioè il social di Trump, senza neanche fare riferimento ai giusti motivi che consentono, secondo la legge speciale che governa la Fed, di rimuovere un componente del direttivo. Cioè era puramente e semplicemente un provvedimento arbitrario di una persona che si sentiva investita di poteri assoluti, ed è questo quello che la Costituzione americana non concede, poteri assoluti. Quindi io direi che vi sono, a seconda dei temi che riguardano per esempio, ecco, lo statuto speciale della banca centrale rispetto alle altre agenzie, perché non è che i compiti di queste altre agenzie siano di scarsa importanza. Lei menzionava quella per il commercio, ma per esempio l'intervento che Trump ha fatto all'inizio di questo secondo mandato sull'agenzia che si occupa delle emergenze ha avuto delle conseguenze molto importanti sulla capacità dell'agenzia federale di dare un supporto agli stati
0: colpiti,
1: specialmente quelli costieri,
0: dagli eventi estremi, in tornado.
1: Esatto. Quindi diciamo che il tema dei checks and balances, delle sorti della democrazia, si pone e saranno determinanti, come abbiamo avuto modo di dire nella precedente conversazione, le elezioni di midterm.
0: Eh sì, e lì sarà interessante capire quello che succederà dopo. Noi sappiamo che Trump arriva, perlomeno si avvicina alle elezioni di midterm nel novembre prossimo in calo assoluto di consensi. Non è un voto sul presidente direttamente, quello delle midterm è il rinnovo delle camere, però sappiamo ovviamente che fa da traino, no? L'azione dell'amministrazione, dunque anche del presidente. E c'è chi dice, è un po' complicato da un punto di vista di meccanismo e di numeri, però, che non solo Trump quasi sicuramente perderà la Camera, ma potrebbe addirittura, cosa data come impensabile fino a pochi mesi fa, insomma, è a rischio anche la tenuta repubblicana del Senato. Bisognerà capire se veramente sarà una disfatta Trump, cosa farà, cioè se invaliderà il voto, cercherà di farlo come già aveva fatto prima di Capitol Hill, ricordiamolo, no? In quei mesi cercò in tutti i modi di ribaltare il risultato del voto, o se addirittura vedremo una, come dire, una situazione ancora una volta di forza, di stupro anche proprio dei luoghi e dei simboli delle istituzioni, oppure a quel punto Trump si sentirà completamente mani libere e chissà che combina nei prossimi 2 anni, non lo so.
1: Allora, diciamo che se noi consideriamo l'andamento delle elezioni di midterm, a prescindere da chi sia il presidente, democratico o repubblicano, perché sono state fatte delle analisi, nella grande maggioranza dei casi, quindi parliamo nei 3/4 dei casi, il presidente perde le elezioni di midterm in una delle due camere.
0: Sì, sì, infatti.
1: Quindi, siccome è una caratteristica peculiare questa di avere un controllo, sia pure con un pacchetto abbastanza esiguo di voti alla Camera e un voto di maggioranza al Senato, e questo è un evento possibile. Lei ovviamente paventa delle iniziative del Presidente prima delle elezioni o dopo le elezioni, per esempio per limitare la possibilità di utilizzare il voto per corrispondenza, e questo tentativo è stato già respinto.
0: Esatto.
1: Però si possono sicuramente ipotizzare delle altre misure, anche diciamo non sull'intero territorio federale, ma per esempio in alcune città che anche sul piano simbolico sono tradizionalmente meno favorevoli per il presidente Trump, come per esempio potrebbe essere San Francisco, Chicago, Minneapolis. Sicuramente non si può escludere che ci siano delle iniziative che possano confliggere con la libertà, la segretezza del voto e anche con il fatto che il voto è gestito dai singoli stati.
0: Infatti, contrariamente, noi siamo abituati in Italia, che è il governo centrale, al Ministero dell'Interno poche regole. Invece negli Stati Uniti, come dire, l'articolato della giornata del voto è deciso stato stato. Poi ovviamente tutti gli stati devono garantire la sicurezza e la segretezza del voto, però al di là di questo, poi le modalità, anche la famosa questione, potrebbe essere una di queste agita da alcuni stati, di pretendere, no, il documento, quello che corrisponde al documento d'identità, che non è come da noi che ce l'abbiamo sempre dietro, non funziona così negli Stati Uniti, e questo potrebbe essere un elemento che potrebbe frenare molti dall'andare alle urne, soprattutto quelli che voterebbero contro Trump, quindi anche da un punto di vista proprio identificativo, no, della persona, pare che potrebbe essere uno strumento efficace. C'è pro Trump, non lo so.
1: Diciamo che la tradizione anglosassone è diversa da quella dell'Europa continentale, per esempio dal punto di vista del documento d'identità. In un altro paese anglosassone, cioè il Regno Unito, era proprio un vanto del cittadino inglese il fatto di non dover portare con sé un documento d'identità, se non in circostanze del tutto particolari. Quindi noi non sappiamo cosa succederà, però sappiamo per certo che il Presidente sta concentrando le energie, le risorse di cui dispone il suo partito, di cui dispongono i suoi sostenitori, sulle elezioni di midterm. Quindi è molto probabile che nei prossimi mesi, perché oramai sono pochi i mesi che precedono le elezioni, noi assisteremo ad altre iniziative, a partire da quelle che riguardano il ridisegno dei collegi elettorali, perché su questo sono già andate avanti le misure proposte in diversi stati della federazione.
0: Molto interessante, professore, come sempre. Grazie Giacinto della Cananea. A presto, professore.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buona giornata. Giacinto della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. E l'avete sentito anche dalle nostre news, purtroppo nella notte italiana la presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato il nuovo bilancio ufficiale delle vittime, 2.595 migliaia i feriti, a fronte però delle migliaia di persone che ancora risultano disperse. Vi faccio sentire la testimonianza direttamente da Caracas. José Miguel Rodríguez, rappresentante di APSI in Venezuela.
2: Io sto ahorita in Caracas.
3: Io in questo momento mi trovo a Caracas, dove vivo. Tuttavia la mia famiglia è originaria di La Guaira. Ho diversi parenti lì ancora che sono stati colpiti dal terremoto e purtroppo anche molti amici che risultano dispersi o sono morti in questa tragedia. Per quanto riguarda le necessità più urgenti della popolazione, direi innanzitutto che la priorità assoluta è rappresentata dalle operazioni di ricerca e soccorso di chi è ancora intrappolato sotto le macerie. Purtroppo però sono già trascorse molte ore e questo rende sempre più difficile trovare superstiti. Quanto ai bisogni più urgenti, i servizi pubblici nella zona sono completamente collassati, mi riferisco all'acqua, all'energia elettrica, non ci sono nemmeno i servizi igienici funzionanti. Gli sfollati e le persone rimaste senza casa vivono in condizioni estremamente gravi e a questo si aggiunge il problema della sicurezza alimentare. Temiamo infatti che nelle prossime ore la fame possa aggravarsi ulteriormente, perché non c'è alcun modo di acquistare generi di prime necessità nei supermercati o nei negozi. Purtroppo anch'io ho un numero considerevole di amici rimasti intrappolati sotto le macerie o che hanno perso familiari. Mia zia ha perso completamente il suo appartamento. Stiamo parlando di un'area di circa 5-7 chilometri tra Carabayed e Macuto, due parrocchie dello stato di Vargas, La Guaira, dove sono crollati completamente più di 100 edifici. Le perdite materiali e umane sono davvero incalcolabili e non è tutto. Col passare dei giorni si creano nuovi problemi dal punto di vista sanitario. Per essere molto schietto, in tutta la zona si avverte un fortissimo odore di corpi in decomposizione appartenenti alle persone morte e che non è ancora stato possibile recuperare. Bisogna capire che due terremoti di magnitudo 7 verificatisi all'interno di una situazione già segnata da un'emergenza umanitaria in cui i servizi pubblici e le istituzioni non hanno la capacità di rispondere adeguatamente, fanno sì che tutto peggiori enormemente.
0: E questa è la testimonianza diretta di José Miguel Rodríguez, rappresentante di APSI in Venezuela, che abbiamo raggiunto ieri a Caracas. E adesso ci spostiamo su un altro fronte drammatico, anche se non difficilmente appare ormai sulle prime pagine dei quotidiani e dei media. Noi ci siamo presi l'impegno di continuare a seguire costantemente quello che continua a succedere a Gaza, ormai a 1000 giorni dall'inizio della guerra. Tra l'altro ci sono state anche le commemorazioni del 7 ottobre in Israele, abbiamo visto le importanti manifestazioni e sicuramente il 7 ottobre per Israele è stato un dramma civile e umanitario dell'attentato terroristico che è stato subito e con una feroce inaudita, però da lì sono iniziati questi poi 1000 giorni di dramma continuo a Gaza. E Save the Children ieri ci ha dato un numero terrificante, cioè sono almeno 21.000 i minori, dunque bimbi e ragazzi, che sono stati uccisi in questi 1000 giorni. Buongiorno ad Elena Gentili, responsabile Policy Advocacy per Save the Children. Bentrovata Elena.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: È impressionante, voi dite chiaramente che è come se fosse sparita un'intera città, fate un esempio, no, di Urbino, di Isernia, ma composta soltanto da ragazzini, da minori.
4: È proprio così, sono 21.000 bambine, le bambine registrate purtroppo uccise in questi ultimi 1000 giorni, ma in realtà ce ne saranno sicuramente molti di più sotto le macerie, quindi è un numero che non si può ancora definire.
0: quando e per quali motivi sono morti i ragazzini? Cioè, ovviamente c'è stato chi ha perso la vita in attacchi diretti, soprattutto nei giorni delle settimane, nei raid intensissimi da parte di Israele, ma poi ci sono tanti ragazzini che sono morte per quello che la guerra ha determinato, no? A livello di carenze igienico-sanitarie, di medicinali.
4: Beh, allora sicuramente appunto c'è la guerra e quindi le ferite di direttamente causate dalle armi, e dobbiamo ricordarci che i bambini proprio per loro natura non sono solamente, cioè, non sono civili piccoli, ma hanno proprio un'esposizione a determinate armi in particolare che vengono utilizzate come per esempio le armi esplosive in aree densamente popolate sono molto più esposti a ferite letali rispetto a appunto uomini, donne, adulti. Questo da un lato sicuramente, dall'altro però un sistema sanitario collassato, quindi impossibilitato di rispondere a quelle che sono delle esigenze pediatriche anche molto specifiche, quindi sicuramente questa è un'altra causa importante. E in generale le malattie che si sono andate diffondendo a Gaza in questi 1000 giorni a causa della mancanza di acqua, di igiene, a causa di campi sovraffollati, rifugi appunto improvvisati dove non arrivano i servizi a sufficienza per appunto cercare di curare e di accudire bambini e bambine già da un lato sicuramente fisicamente molto provati, ma anche psicologicamente traumatizzati. Oltre a questo c'è la fame che sta devastando Gaza. Si stimano 245.000 minori che sono a rischio già colpiti dalla malnutrizione, e la malnutrizione ovviamente ai bambini sotto i 5 anni, ma anche più grandi, comporta un indebolimento graduale ma strutturale del corpo dei bambini, certo, e delle bambine. La malnutrizione ovviamente, come tante altre delle cause che ho riportato prima, è dovuto alla guerra, ma è dovuto al fatto che non c'è un accesso umanitario senza ostacoli. Non quello che arriva, gli alimenti che entrano per le vie commerciali nella striscia sono per lo più alimenti senza nutrizionalmente non di valore, diciamo. Sì. Ci parlano di cioccolato, ci parlano di patatine, ma è veramente difficile che le famiglie in questo momento riescano ad accedere a uova, a frutta fresca. Il cibo nutriente non è sufficiente. E poi i prezzi ovviamente sono elevatissimi.
0: Però è importante, Elena Gentili, spiegare questo aspetto, perché in teoria da ottobre è stata raggiunta una tregua, no? Un accordo di tregua. In realtà, anche se raid non sono intensi quanto prima, anche se gli aiuti umanitari, alimentari e non solo entrano un po' più di prima, siamo assolutamente lontani da un contesto di fine guerra e soprattutto di ingresso, come dire, congruo rispetto alle esigenze paese di tutti gli aiuti alimentari e non solo.
4: Ma assolutamente, ricordiamoci che da ottobre scorso, appunto dalla dichiarazione di cessate il fuoco, adesso sono morti 275 bambini, quindi sicuramente non possiamo parlare di fine guerra. Sicuramente sono aumentati i beni che sono entrati nella striscia, diciamo, però in maniera assolutamente non continuativa e non costante, e non nel numero e nelle quantità necessarie per davvero raggiungere il numero di persone, di popolazione, di bambini necessario. Quindi in questo momento non possiamo dire che i mesi trascorsi dalla dichiarazione di cessata il fuoco corrispondano alla fine di questa guerra, anzi la situazione umanitaria è sempre più complessa, come vi dicevo, oltre al numero di morti che sono stati registrati proprio durante durante questo periodo dal cessate il fuoco, ripeto, sono 275 bambini e bambine, ma le malattie sono in aumento, la fame è in aumento, quindi sicuramente la situazione rimane emergenziale e un'emergenza umanitaria importante. Abbiamo visto qualche giorno fa che soprattutto per quanto riguarda i bambini, il rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi. E questo insomma ci fa capire che siamo in una situazione disumana.
0: Sì, direi che proprio non c'è spazio, residuo di umanità in tutto questo. Grazie, grazie per tutto quello che fate, Elena Gentili. Buona giornata.
4: Grazie mille a voi. Arrivederci.
0: Elena Gentili di Save the Children, rispetto a questi 1000 giorni di guerra a Gaza. E adesso rientriamo in Italia, andiamo a Lampedusa, dove domani è previsto l'arrivo di Papa Leone, e vogliamo dunque capire quale Lampedusa incontra e troverà il pontefice. Andiamo direttamente a Contrada Imbriacola, dove dal 2023 la Croce Rossa Italiana gestisce l'hotspot che accoglie circa 180.000 persone migranti che da qui sono passate e poi sappiamo per raggiungere anche altre destinazioni. Buongiorno e grazie per essere con noi a Deborah Diodati, vicepresidente della Croce Rossa Italiana. Buongiorno.
5: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, io prima di tutto le chiedo virtualmente di accompagnarci nell'hotpost di Contrada Imbriacola, quindi per farcelo anche un po' conoscere qual è la situazione, quanti e quali ospiti in questo momento accoglie.
5: In questo momento gli ospiti sono circa 181 persone, e domani 20 di loro incontreranno il Santo Padre e numeri comunque importanti, perché appunto per noi questa visita è molto importante, significa moltissimo, perché Croce Rossa Italiana è Lampedusa ormai da oltre 3 anni, ogni giorno, e da quando abbiamo appunto preso in gestione l'hotspot. Quindi domani il Santo Padre toccherà con mano il nostro lavoro, il lavoro dei nostri volontari, dei nostri operatori, e quello soprattutto che vivono in ogni sbarco.
0: Ecco, qual è la vostra attività? Le persone arrivano, solitamente sbarcano appunto al Molo Favarolo, donne, bambini, uomini, minori non accompagnati, no? Sappiamo. E poi che cosa succede? Cosa fate?
5: Allora, le persone quando arrivano chiaramente sono sempre molto provate dal viaggio, e quindi la prima cosa che facciamo è dare da bere e cibo per riprendersi. E successivamente però oltre a questo, la prima cosa, che è quella più fondamentale, è per loro la prima necessità, è soprattutto quella di collegarsi a un wifi, telefonare, scrivere un messaggio e dare notizie ai familiari e agli amici, perché spesso noi pensiamo che i bisogni primari siano solo cibo, vestiti, cure mediche, che chiaramente sono fondamentali e restano soprattutto fondamentali, ma la connessione con gli affetti lontani in quel momento è importantissima.
0: Da dove arrivano queste persone soprattutto?
5: Le persone arrivano soprattutto in questo momento dal Bangladesh, dal Pakistan, dalla Somalia. Le ragioni sono diverse. Quello che però ormai abbiamo imparato in tutti questi anni è che la differenza tra chi fugge dalla guerra e chi fugge dalla fame, vista dal Molo, vista dagli operatori, dai volontari della Croce Rossa, perde molto del suo significato, perché nessuno mette un suo figlio su un barcone che ha chiaramente un'altra strada e che ha un'altra possibilità.
0: In percentuale, anche se poi mi rendo conto dipenderà da viaggio a viaggio, però possiamo capire quante di queste sono uomini, quante donne, bambini, quante di loro sono non accompagnati, quindi casomai soli, affidati a quello che chiamano zio, ma a volte non c'è neppure nessun legame di parentela.
5: Allora, gli uomini principalmente sono gli uomini adulti, rappresentano la quota di gran lunga maggiore. In totale ne sono sbarcati circa 124.000 su un totale di 184.000, quindi circa il 70% sul totale di ogni anno. I minori stranieri non accompagnati sono circa il 15%, il resto sono donne adulte.
0: Quanti di questi, oltre a essere provati da un viaggio lungo ed estenuante, ricordiamo che il mare, che non è certo un attraversamento sicuro, il Mediterraneo è solo l'ultima tappa, no? Di altri percorsi difficili, dolorosi, pensiamo all'attraversamento del deserto e anche qua purtroppo si perdono molte vite umane, fino ad arrivare alla Libia nel più delle volte, e qua sappiamo che avvengono quelle torture, quelle violenze, quei sequestri per ottenere soldi anche da casa. Questo per dire, da un punto di vista fisico ma anche psicologico, di quello che hanno subito, cosa raccontano i corpi e le anime di queste persone?
5: Beh, i racconti sono sempre particolarmente

0: Voi riuscite a mantenere la vostra attività, diciamo così, con regolarità? Ci sono invece elementi, questioni che potrebbero, come dire, agevolare il vostro lavoro? Non so, sto pensando anche a un numero maggiore di persone, di operatori che possano essere impegnati, o non so, anche delle procedure, no? Che possono essere snellite. Se vuole rispondermi su questo fronte.
1: Ma noi diciamo che in questi 3 anni siamo riusciti a creare un sistema che funziona, un sistema bene. Che funziona molto bene, siamo un esempio non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, e c'è anche un grande lavoro, un grande contributo dalle volontarie e dei volontari che sono presenti sull'isola, oltre chiaramente ecco. ai nostri operatori, quindi questo chiaramente agevola anche molto il nostro ruolo e soprattutto il nostro lavoro.
0: E vi ringraziamo veramente per il grande impegno e la vostra presenza costante. Deborah Diodati è vicepresidente della Croce Rossa Italiana, che gestisce l'outpost di Contrada Imbriacola a Lampedusa, dove domani arriva Papa Leone. Grazie veramente a tutti voi, vicepresidente.
1: Grazie, grazie.
0: Buona giornata grazie. E buon grazie. Lavoro.
2: Estate in blu 2000.

0: la visita domani di Pepe Leone a Lampedusa. Ovviamente vi ricordo che sia in Blu 2000 nei suoi appuntamenti informativi che poi TV 2000 in diretta seguiranno la visita. Vogliamo adesso puntare l'attenzione sulle ONG che continuano la doppia opera di salvare le persone in mare, questa ovviamente è la cosa più importante, ma anche di essere testimoni di quello che in mare, nel mar Mediterraneo, succede, perché l'abbiamo detto più volte, tolte le ONG dal mare o fortemente limitate nella loro attività come alcuni vorrebbero, non solo il Mediterraneo ancora di più fagociterebbe migliaia di persone, quindi diventerebbe ancora di più veramente un cimitero, ma non sapremo nemmeno quello che poi realmente continuerebbe a succedere nel Mediterraneo. Quindi l'abbiamo detto, le ONG fanno questa, conducono e rappresentano questo doppio elemento di salvezza essenziale, ma anche di testimonianza. E in modo particolare vogliamo oggi dar voce a chi è stato, per motivi non in questo caso politici, giudiziari, perché poi sappiamo che c'è tutto anche questo elemento di cui tener conto, ma che per motivi proprio degli eventi estremi di cui stiamo anche parlando, ha visto la sua nave, una nave di salvataggio, colpito in modo importante dal ciclone Harry. Siamo nel gennaio scorso, la notte tra il 20 e il 21 gennaio, quando il ciclone Harry, lo ricorderete, aveva colpito in modo devastante il sud Italia con onde fino a 10 metri, causando gravissimi danni anche alla nave della ONG Rescue People, Saving People. Al telefono con noi c'è il presidente Luciano Scalettari. Buongiorno presidente, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ascoltatori.
0: Allora, quella notte la vostra nave era ormeggiata ad Augusta, al porto di Augusta, giusto?
1: Sì, noi eravamo ormeggiati dove di solito andavamo, al porto di Augusta, dove avevamo il peggio, e quella notte è stata incredibile, nel senso che sono state onde, arrivavano onde da 10 metri, cose mai viste in quella zona, credo quasi mai. E via via ha spezzato queste 10 cime d'ormeggio.
0: E la mi sente, presidente, perché noi la sentiamo, ma per caso è con gli auricolari oppure il viva voce? No, allora deve essere proprio un problema di
1: dove... Proviamo così.
0: Proviamo.
1: Ho avvicinato di più.
0: Ecco, adesso la sentiamo molto meglio.
1: Dicevo che sono state spezzate queste 10 cime con cui l'avevamo assicurata, e poi la nave è finita purtroppo su un basso fondale, per fortuna dentro il bacino, nel senso che altrimenti andava in giro per il Mediterraneo, e lì si è danneggiata in maniera irreversibile lo scafo, per cui il costo di riparazione sarebbe assolutamente enorme. Non... A proposito, tra l'altro, di ostacoli del governo all'azione di soccorso, perché non dobbiamo essere testimoni di quello che succede nel Mediterraneo. La nave era appena rientrata dalla prima missione dopo diversi mesi ferma,
0: proprio a causa
1: delle pressioni del governo italiano, che aveva spinto il nostro stato di bandiera a toglierci la bandiera. Quindi insomma, prima ci si è messo il governo italiano, poi il ciclone.
0: Però voi non vi siete dati per vinti, no? E subito avete avviato una campagna per poter tornare in mare a salvare, a raccontare quello che in mare succede.
1: Esatto, noi dobbiamo tornarci prima possibile, per cui nei prossimi giorni partirà questa campagna pubblica per chiedere aiuto, per andare ad acquistare una nuova imbarcazione che sarà diversa da quella precedente, sarà più veloce, più performante, più piccola, più adeguata alle situazioni che si trovano in mare adesso rispetto a quando 5 anni fa, 6 anni fa avevamo comprato l'altra imbarcazione, e contiamo di essere in mare in autunno, quindi chissà anche prima, ma insomma l'acquisto di una nave è un po' complicata, per cui prudenzialmente diciamo in autunno speriamo e pensiamo. Una imbarcazione l'abbiamo già individuata, per cui è probabile, adesso per questo azzardavo forse prima, perché magari se fosse questa effettivamente potremmo accorciare i tempi. E dobbiamo tornare in mare, sì, perché quest'anno sono già morte oltre 1000 persone nel Mediterraneo, cioè non se ne parla. si è deciso in qualche modo per decisione politica, diciamolo come sta, che non se ne parla più né degli arrivi né delle morti in mare, però le morti in mare continuano. Anzi il rapporto tra il numero di quelli che arrivano in Italia sulle nostre coste e le vittime è aumentato.
0: Infatti, tra l'altro noi parliamo di 1000 morti, l'abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, considerando sempre che è un numero che non tiene conto poi di tutte quelle persone che non sappiamo invece, no? Se
1: A noi è capitato di soccorrere imbarcazioni che non erano state segnalate, appunto, e stavano affondando, per cui se affondano nessuno saprà mai, se non i familiari che non sentono notizie di quelle persone. Ma nessuno saprà mai che sono affondate.
0: Quindi sono almeno 1000 morti, quelli accertati.
1: Esatto.
0: Però
1: bisogna
0: veramente
1: sempre dire quelli accertati.
0: Cioè veramente un'umanità di cui noi non abbiamo purtroppo contezza. Invece in questi anni di attività di assistenza e salvataggio, quante ne avete salvate?
1: 496. Noi più 150 che sono stati salvati poi concretamente, portati a bordo di un'imbarcazione della Guardia Costiera, ma su cui avevamo fatto un'assistenza al soccorso proprio nell'ultima missione, quindi nei nostri conteggi, anche se è brutto parlare di numeri, bisogna sempre pensare che dietro ogni numero c'è una vita umana, una famiglia, eccetera, però sono 496 più i 150 proprio di gennaio scorso.
0: E chi vi volesse aiutare a tornare il prima possibile in mare, a salvare le persone, se va sul sito di Rescue trova tutti i riferimenti?
1: Sì, sul sito, che è proprio RSQ, noi abbiamo il nome con la Q finale perché suona foneticamente come salvataggio, come la parola in inglese salvataggio, quindi rescue.it, e lì può farlo, oppure partecipare a una delle tantissime iniziative che adesso partiranno un po' ovunque, anche con i nostri 22 equipaggi di terra che faranno attività un po' in tutta Italia, e quindi ci saranno tante azioni, tante situazioni, e potrebbe farlo anche andando a, noi adesso metteremo all'asta una quarantina di pezzi della vecchia nave che abbiamo tolto dalla vecchia nave, e saranno su Charity Star alla metà di luglio, sarà possibile prendere un pezzo della vecchia nave che oltre ai nostri salvataggi ne aveva fatti già 1000 con la CI, quindi insomma una storia importante di soccorsi, di salvataggi, portare dentro i suoi pezzi la sua storia.
0: Allora, Presidente, grazie per tutto quello che avete fatto finora, e vogliamo esserci quando tornerete in mare proprio per salvare altre persone e per raccontarci quello che in mare succede. Grazie veramente, Luciano Scalettari.
1: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di sentire.
0: Buona giornata al Presidente di Rescue People, Saving People. Tra pochissimo le news delle 9, poi l'ultima ora insieme, andremo a fare un salto a Villa Taverna e poi torna a trovarci la nostra Maturanda, che domani ha l'orale, la nostra Emma Bricco, e poi lo sapete, venerdì è dunque Spazio Salute.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
3: Di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
4: Ogni sabato e domenica alle 21, solo su In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'offensiva russa in Ucraina, in totale 74 missili, 500 droni hanno colpito Kiev e altri grandi centri del paese, 25 i morti, 85 i feriti. Nella capitale è stato colpito anche un pronto soccorso avvertito in anticipo dei raid. Zelensky rientra in patria e dice gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Reagiremo a questo nuovo attacco russo. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, strumento che fornisce con l'Unione Europea agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa, in deroga al patto che sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Ahmad Mahidi, capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha reso omaggio a Teheran alla salma di Ali Khamenei in occasione dei solenni funerali. Si tratta della sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Vaticano ha decretato ieri la scomunica dei refebriani, atto scismatico, la consacrazione di 4 presbiteri. Cosa significa la scomunica per i cattolici? Il teologo Don Giuseppe Lorizio, intervistato da Paolo Fucili.
2: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
3: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
2: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
3: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
2: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
3: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
1: Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. Salvataggio avvenuto a Catia la Mar nello stato settentrionale di La Guaira. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie di un edificio che è crollato a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira. La polizia ha fermato a Catania un trentenne nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada in rione Piccanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Tutto, torniamo alle 10.

0: 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e l'abbiamo visto. Se da una parte Trump è toccato ad attaccare la NATO e anche l'Italia, e quindi possiamo dire che non ci saranno selfie con Meloni, direi, al vertice di Ankara della settimana prossima, dall'altra però a Villa Taverna è andata in scena quella che da molti è stata chiamata anche la serata della, dei pontieri, perché da parte dell'ambasciatore statunitense in Italia e da parte anche degli esponenti di governo, Meloni non c'era ma mezzo governo, sì, insomma in pratica è stato portato avanti il concetto, ci possono essere dei disaccordi, delle frizioni, ma i due paesi restano in ottime relazioni. E tra l'altro bisogna capire quanto le frizioni con Trump, la presa di distanza di Meloni da Trump e anche il conseguente attacco di Trump nei confronti di Meloni, in realtà forse a Meloni, in vista anche della campagna elettorale ormai iniziata per le urne 2027, forse fanno anche gioco. Buongiorno a Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Bentornato Marcello. Allora, ieri secondo te a Villa Taverna qualcosa è stato ricucito oppure no? Poi c'è sempre la tempistica di Trump, nel momento in cui qualcosa sembra ricomporsi arriva con le sue dichiarazioni e rimette tutto in gioco.
1: Ma insomma il clima serve lo stesso, insomma, un clima disteso, una partecipazione diffusa del governo e anche delle opposizioni, della parte più importante delle opposizioni, serve sicuramente. Cioè, sarebbe stato molto peggio se in conseguenza della lite Meloni-Trump l'ambasciatore fosse rimasto solo.
0: Sì, assolutamente.
1: Bisogna dire che però quella di ieri di Trump è l'unica pretesa che non dipende dalle sue oscillazioni, cioè questa della NATO e dell'impegno dei paesi europei per investire nella NATO è una richiesta che riguarda anche altri presidenti e che non è mai stata accontentata. Onorata come promessa sì, ma accontentata no. E quindi Trump ieri ha fatto un po' anche il conto della serva
0: sì,
1: ricordando,
0: perché ha detto quanto mettiamo noi e quanto mette l'Italia, che ora voglio dire, mettersi a confronto dell'Italia è ovvio, no? Che come potenza militare sono due proprio dimensionalmente siamo su piani diversi, però
1: certo. Però insomma se uno guarda gli impegni in termini di mezzi che l'Italia aveva garantito e che invece non ha onorato, di mezzi, sto parlando di carri armati leggeri, di mezzi cingolati, di navi da rifornimento. Ecco, l'Italia è un po' indietro, bisogna dirlo.
0: No, sicuramente siamo inadempienti rispetto agli impegni presi, anche quel 3% del PIL a cui siamo arrivati, ci siamo arrivati con una certa creatività finanziaria, no? Spostando delle voci di spesa, lo diciamo chiaramente. Il 5%, anche se è un 5% a cui tra l'altro non è arrivato nemmeno gli Stati Uniti, sempre 5% del PIL per la NATO, sappiamo che in realtà è un 5%, come dire, che poi si articola in 3,5 di spese militari e 1,5 di spese, definiamole, collaterali. È lì che noi abbiamo provato anche a metterci il ponte sullo stretto di Messina, ma ci è andata male.
1: Sì, ma poi comunque non solo noi ma anche altri paesi si sono impegnati a mettere questo 5% ma in 10 anni.
0: Sì.
1: Diciamo, le contestazioni riguardano la quota di quel 5% che non è stata ancora realizzata e per esempio è in corso la costruzione di una nave a Castellammare di Stabia questa costruzione ha subito un rallentamento. E poi c'è la questione delle questioni, cioè l'Italia chiederà o non chiederà questi famosi fondi SAFE che devono servire, fondi europei che vengono erogati a interessi molto bassi e che vengono restituiti in 40 anni e che devono servire appunto a questo tipo di spese che però anche lì l'Italia deve, cioè, confermarle alla vigilia delle elezioni, no, vuol dire attirarsi gli strali di tutte le forze a diverso titolo pacifiste, insomma, sì. Meloni sta già fronteggiando.
0: Ma noi abbiamo capito che al momento l'Italia non attingerà, la nostra quota sarebbe di 15 miliardi, perché dice che verrà fatto soltanto su richiesta del Parlamento, sapendo benissimo che da parte dell'opposizione, ma anche da alcune frange della maggioranza, questo via libera non ci sarà mai e poi sarebbe assolutamente impopolare nell'anno delle elezioni. Quindi possiamo dire che perlomeno 2027 non ne parliamo, bisognerà capire la nuova legislatura cosa deciderà di fare.
1: Sì, appunto, finirà così, nel senso che Meloni sta già fronteggiando la polemica sulla legge elettorale, cioè la polemica di quelli che gli dicono, attenzione, non solo dall'opposizione, anche da parte della maggioranza.
0: Le preferenze non piacciono.
1: E che gli dicono, ma siamo sicuri che noi ci dobbiamo occupare di legge elettorale quando l'Italia ha tanti altri problemi? E trovarsi a fronteggiare una nuova polemica e dice, ma siamo sicuri che dobbiamo costruire carri armati mentre l'Italia ha ben altri problemi? Insomma, questo tipo di polemiche che naturalmente all'inizio di una legislatura in parte possono apparire scontate, perché l'Italia deve risolvere il problema del salario, ma anche il problema della difesa.
0: Sì.
1: All'inizio della legislatura si possono fronteggiare più facilmente che non alla fine di una legislatura in cui tutto diventa campagna elettorale.
0: E infatti, e può diventare anche un elemento valido di campagna elettorale la separazione da Trump, cioè alla fine a Meloni non è che Trump ha fatto anche un favore, visto il consenso e la disaffezione, definiamola così, nel nostro paese nei confronti di Trump, soprattutto dopo la guerra in Iran, con tutto quello che ha comportato, no? A livello di danno reale per i cittadini.
1: Dal punto di vista interno sicuramente sì, nel senso che guardavo ieri i dati della popolarità di Trump a sinistra e a destra e sono al minimo storico.
0: Infatti, mai così, mai così sgradito un presidente americano dalle nostre parti.
1: Sì, però dal punto di vista, diciamo, delle nostre relazioni internazionali altrettanto sicuramente no, nel senso che non c'è mai stato un presidente del Consiglio italiano che rompa con gli Stati Uniti, no? E l'affermazione noi siamo amici degli Stati Uniti ma non siamo amici di Trump è un'affermazione puramente teorica, perché Trump è il presidente degli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Lo stesso Craxi, quando 45 anni fa, 40 anni fa, ci fu la
0: Sigonella,
1: la polemica, Sigonella 1, insomma.
0: Sì, esatto, ora è diventata Sigonella 1. Sì.
1: Nel giro di una settimana tornò alla Casa Bianca, fece pace con Reagan e si fece precedere da uno scambio di lettere molto cordiale via Ronald, via Trumino.
0: Sì.
1: Quindi non sono cose che si possono lasciare nell'aria,
0: no.
1: Queste.
0: Però possiamo dire che non abbiamo gli statisti da una parte all'altra dell'oceano di quel calibro lì, ma onestamente fai fatica anche a risolvere secondo i protocolli diplomatici istituzionali il conflitto, la crisi con Trump, proprio perché Trump non segue quelle linee lì, cioè è estremamente, come dire, no, vendicativo e non so, tende a rilanciare, cioè c'è un aspetto caratteriale che impatta tanto.
1: Secondo come si sveglia al mattino, secondo come si sveglia al mattino.
0: Insomma, non è poco.
1: Bisogna dire anche che se tu fai un'amicona, tu dici io sono in Europa la più grande amica di Trump,
0: certo,
1: non lo criticherò mai. First Trump, per usare la lingua di Trump.
0: Sì.
1: E poi invece rompi con Trump, naturalmente la rottura è più fragorosa. In questo caso pretendere che Trump si ricordasse che l'Italia sicuramente è meglio che non litiga col Presidente degli Stati Uniti, ma mai e poi mai litigherà col Papa, perché il Papa
0: quello è stato, certo,
1: vive in Italia, certo. E soprattutto l'Italia è un paese cattolico,
0: ma sì, non
1: insomma c'è una tradizione di vicinanza che non riguarda soltanto i presidenti cattolici, ma insomma c'è sempre stata, diciamo, anche con i presidenti laici. Quindi
0: sì, c'è un legame indissolubile che vanno oltre patti lateranensi, no? Evidente.
1: Sì, ma insomma, quindi ora pretendere che Trump si ricordasse di questo, anche questo forse è troppo, perché Trump quando parte non...
0: No.
1: Soprattutto non c'è nessuno che lo trattenga.
0: È quello. Lui di per sé non ha filtri, ma non c'è nessuno che questi filtri glieli ponga, e questo è acclarato. Quindi probabilmente Meloni doveva già cambiare la marcia prima, nel continuare a declamare questa amicizia, questo suo essere collegamento tra Stati Uniti, tra Trump e il resto d'Europa. E lì è stato probabilmente un investimento politicamente sbagliato, strategicamente e tatticamente sbagliato. E adesso la situazione, il quadro è questo, staremo a vedere. Ma che idea ti sei fatto rispetto alle dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte durante l'intervista a Fox News, televisione vicina a Trump, dove come ha giustificato Rutte, voleva spiegare a Trump e far capire agli statunitensi che in realtà i paesi NATO hanno fatto la loro parte come alleati rispetto anche all'impegno militare degli Stati Uniti in Iran, e poi però ha citato direttamente soltanto Romania e Italia, dando anche il consuntivo dei voli che sarebbero partiti dalle nostre basi. Qualcuno dice Rutte è stato ingenuo perché non si è reso conto della portata delle sue dichiarazioni, però la finalità era buona, e invece c'è chi dice no, Rutte in qualche modo si è prestato a essere ulteriore strumento d'attacco di Trump nei confronti di Meloni. Che ne pensi?
1: Ma io innanzitutto io penso una cosa, che gli aerei, i piloti degli aerei americani, anche l'America quando è in stato di guerra, un po' ci marcia su queste cose, nel senso che forniscono delle informazioni vaghe sullo scopo degli atterraggi di questi aerei, sì, e soprattutto su quello che andranno a fare quando decollano, e i militari italiani non stanno lì a fargli le bucce, a dire no, ma mi devi dire esattamente, anche perché se è un aereo bombardiere, cioè le bombe le può pure buttare nel tragitto, cioè può pure dire che sta andando dall'altra, sì, parte.
0: Non c'è dubbio, c'è tanto c'è opacità e ipocrisia, su questo non c'è dubbio.
1: Sì. Quindi c'è questo elemento di ipocrisia, c'è, Crosetto lo ha messo bene in luce quando ha ricordato che durante i due governi di Conte, lo ha fatto senza nominare Conte, ma tutti hanno capito che si riferisce a Conte, che durante i due governi di Conte il numero di aerei transitati per l'Italia
0: era superiore. Certo.
1: Attenzione, non tutti da guerra, però non tutti in stato di guerra, diciamo, però qualcuno sì. Lo stesso riguarda la cosiddetta logistica degli aerei cisterna, sì, che sono quelli che fanno i rifornimenti in volo dei cacciabombardieri, e se quelli dicono che stanno andando da un'altra parte, molto oltre l'Iran, ma poi durante il tragitto riforniscono dei caccia che sono in volo, nessuno gli potrà dire ma tu hai intenzione di rifornire qualche caccia bombardiere, sono per quello, esiste per quello, quindi quello è lo stato dell'arte,
0: ma sì.
1: E naturalmente è un'ipocrisia che dura finché qualcuno non la smaschera, e in questo caso un po' è stata smascherata da Rutte, perché Rutte ha parlato per dire a Trump guarda che noi comunque una mano gli alleati te l'hanno data,
0: sì.
1: Ora la pretesa della NATO di dire noi siamo un'alleanza puramente difensiva è una pretesa che sta in piedi fino a un certo punto, perché per esempio quando ci fu il Kosovo,
0: sì, quello è stato
1: addirittura,
0: certo,
1: con i propri aerei, e si disse che la missione era sotto copertura NATO, ma
0: sì,
1: in quel momento non c'era
0: nessuna risoluzione, no,
1: da parte dei serbi, ma manco per idea, no? Quindi anche lì c'è una forma di ipocrisia. Secondo me l'intenzione di Rutte era quella di dire a Trump, con la confidenza che si è guadagnata nei confronti di Trump, guarda che non è vero che noi non abbiamo fatto niente, perché anche l'Italia che tu continui ad attaccare
0: in realtà
1: è altrettanto vero che quando Meloni sollevò per la prima volta la questione di Sigonella dicendo noi non abbiamo autorizzato, il che avveniva quando il primo ministro spagnolo Sanchez addirittura aveva chiuso le basi, sì. Lo fece con quelle intenzioni di propaganda che tu citavi prima, cioè lo fece per dire guardate che noi comunque non è che siamo proni, sudditi degli americani, noi siamo alleati ma valutiamo, appunto alleati ma non sudditi. E naturalmente lì si è accesa una spia rossa sui tavoli della difesa del Pentagono, insomma cosa vuole fare l'Italia? Cosa dice Meloni? Che amica è Meloni?
0: Certo, ancora di più ovviamente, perché se queste dichiarazioni ti arrivano da quella che tu consideri amica, anzi fan, perché abbiamo capito che Trump non ha alleati o amici ma ha fan, è ovvio che questo colpisce ancora di più, no? Per quanto riguarda Trump.
1: Poi ci sono tutte le difficoltà, io ci ho dedicato un mio articolo di recente,
0: sì.
1: Ci sono tutte le difficoltà determinate dal fatto che non esiste più la diplomazia intermedia, cioè i primi ministri fanno queste mosse senza passare per ambasciatore, cioè non c'è un ambasciatore che avverte e dice guarda che Meloni sta per fare quella, ma noi non è che ce l'abbiamo con voi assolutamente, solo che dobbiamo fare la campagna elettorale, quindi spiegato, ecco, questa dimensione intermedia di comunicazione non c'è più, cioè i presidenti, i primi ministri fanno le loro politiche senza nessuna mediazione, quindi quando litigano, litigano per davvero.
0: Sì, che poi tra l'altro si è persa anche l'intermediazione dei responsabili della comunicazione, cioè adesso twittano, no? E quindi nell'immediatezza di un tweet si perde anche quei passaggi di riflessione e confronto che forse un comunicato ufficiale in qualche modo ti garantiva. Cioè siamo di fronte a, come dire, un superamento totale, una distruzione dell'architettura istituzionale diplomatica, e questo è impressionante, secondo me i danni li stiamo raccontando e sperimentando in queste fasi così, così cruciali. Marcello Sorgi, però ti riporto al contesto unicamente italiano, perché abbiamo citato più volte l'appuntamento elettorale 2027, questione legge elettorale preferenze, vedremo come andrà a finire, ma questione Vannacci dentro o fuori?
1: A me sembra che Vannacci sia indeciso, sia indeciso perché Vannacci ha fatto un partito di gente che è scappata dai gruppi parlamentari perché ha capito che non sarebbe stata ricandidata, quindi nel momento in cui Vannacci dovesse dire guardate noi andiamo per conto nostro e vedrete che lo spunteremo, alcuni di questi qui direbbero oh, ma noi siamo venuti con te perché tu andavi a trattare con Meloni e gli dicevi guarda a me mi servono 10 posti se no non entro e in questi 10 posti ce l'ho anche io, ma se tu ci dici che dobbiamo andare a fare la battaglia per conquistarci i nostri posti insomma si aprirebbe qualche dissenso. Detto tutto questo, Vannacci per come è nato, a Vannacci conviene molto di più stare fuori che stare dentro.
0: Certo.
1: Perché se guardi il contesto europeo di questi partiti, diciamo che hanno due elementi di propaganda, sicurezza e remigrazione, non so, AfD in Francia, Vox in Spagna, la Le Pen in Francia, che lei in questo momento non può presentarsi ma ha un suo candidato per la presidenza della Repubblica, magari stavolta ce la fa. Tutti questi partiti sono tutti d'opposizione. Può darsi che diventeranno di governo, nel caso di AfD è successo, è successo a livello dei governi locali, che però in Germania hanno un'importanza, sono veri e propri parlamenti locali, insomma. Può darsi che succeda a livello locale o che succeda più avanti, ma insomma Vannacci sa che questo 5-6% che si sta guadagnando nel momento in cui dovesse dire a Meloni e facciamo l'accordo,
0: lo perde,
1: si dissolve o comunque
0: sì, viene annacquato sicuramente all'interno della maggioranza.
1: Aggiungo una cosa però, che la difficoltà di Meloni a fare l'accordo con Vannacci dipende dal fatto che ha due alleati come Tajani e Salvini, cioè qualunque sia lo sfrido, passami questo termine, di Vannacci nell'accordarsi con Meloni, dice scende dal 6 al 5 o dal 6 al 4, poi non è neanche detto, può darsi che invece sale dal 6 al 7, ma qualunque sia lo sfrido, il rischio è che Vannacci diventa il secondo partito della coalizione e la Lega e Forza Italia diventano due partitini. Non dico come quello di Lupi, che si è detto con tutto il rispetto.
0: ma è chiaro.
1: Diventano due partitini da 4%, da 3%. Allora quelli invece chiedono a Meloni di battersi, di aiutarli per combattere Vannacci. Cioè dice, il nostro centrodestra è Meloni, Tajani, Salvini, Lupi, questi siamo noi. Non è che tu all'ultimo momento d'accordi con Vannacci, che invece è filo putiniano, sul piano della sicurezza dice questo e questo e questo, non lo diceva neanche Salvini.
0: Infatti certe dichiarazioni sono più radicali addirittura, no?
1: Sì, ma poi sul piano della giustizia dice altre cose, cioè non c'è un punto in cui Vannacci collima con i confini della politica interna e destra, del centro-destra, quindi c'è una vera difficoltà politica. In particolare c'è una difficoltà politica di Forza Italia, perché sai, a quel punto può succedere tutto, no? Può succedere che c'è un anno di tempo, allora può succedere che Marina Berlusconi scenda in campo e dice io devo salvare il partito di mio padre, scendo in campo. Sarebbe una novità politica grossissima.
0: Dirompente,
1: ma dirompente anche per Meloni.
0: Direi, certo, perché ovviamente
1: situazioni politiche. Tra un anno, non si sa se tra un anno in primavera o tra un anno a settembre, la scadenza naturale. Con un anno e mezzo di tempo, il fattore novità può diventare tutto, capisci? Cioè, Meloni può ritrovarsi a essere vecchia, tra virgolette, perché parliamo di una signora che ha 49 anni, può ritrovarsi a essere vecchia senza volerlo. In più, può capitare che entri in campo di nuovo Di Battista, no? Con un partito antisinistra e antidestra. Allora che cosa alla fine di questa fiera, che cosa può capitare? Può capitare che la somma di tutti questi partiti che sono contro il centrodestra e contro il centrosinistra faccia quasi il 20% o più del 20%. Se arriva a questa, perché poi c'è Calenda, non dimentichiamo. In questo momento tutti i centristi del centro-sinistra non sono ancora accordati col centro-sinistra, quando faranno le liste, se viene fuori che devono fare quattro liste e quelli si incavano con i tutti, preferiranno andare fuori. Allora, se la somma di tutti questi fa il 20%, una legge elettorale che è concepita per dare il premio a chi prende il 42 rischia di non funzionare più.
0: Infatti.
1: Non è detto che il 42
0: venga raggiunto.
1: Sicuro che il centrodestra non prende più il 42%, ma non è detto che lo prenda anche il centrosinistra.
0: E diventa frammentazione.
1: Una legge proporzionale, visto che hanno cancellato il secondo turno, diventa una legge proporzionale come quelle della prima Repubblica.
0: Senza, ce la ricordiamo.
1: E senza governabilità, perché nessuna delle due, pensa che capolavoro che andrebbe da fare.
0: Nessuna, sarebbe veramente mirabile.
1: È in grado di governare e soprattutto è in grado di accordarsi con l'altra, perché hanno giurato tutte e due mai
0: con te.
1: Questo, però, diciamo, le premesse perché questo accada le stanno mettendo.
0: Vedremo se veramente sarà composto dalle urne questo capolavoro oppure no. Grazie sempre Marcello Sorgi, buona
1: grazie
0: giornata, buon lavoro.
1: Buona
0: grazie, editorialista della Stampa. E ci siamo domani all'orale, chi? Ma come chi? La nostra maturanda, Emma Bricco, buongiorno Emma.
2: Ciao Chiara, come Ciao. Stai?
0: Io bene, tu cara come stai?
2: Beh, guarda, adesso stavo ripassando il 10 agosto di Pascoli,
0: ecco.
2: Cioè, il giorno prima dell'orale penso sia quel giorno in cui ti sembra di non sapere niente, e forse un po' è vero, e quindi sei lì proprio, riguardi tutto, pensi a tutto quello che non ti ricordi,
0: È così, ma è vero, però è un effetto, sembra proprio non mi ricordo più niente, non so niente, ho la mente vuota, ho cancellato tutto, sì.
2: Mamma mia!
0: Ricordiamo che tra l'altro tu, visto che sei maturana del liceo classico Banfi di Vimercate, siamo dunque in zona Monza Brianza, appunto sosterrai l'orale come liceo classico, avrai lingua e letteratura italiana, latino, storia e matematica, matematica. Abbiamo già detto matematica, mamma veramente mia, scelta come materia per il classico è una forma di tortura indiretta, secondo me si dovrebbero muovere le Nazioni Unite, però
2: vabbè, visto che non si stanno muovendo per, ecco, per genocidi e violazioni,
0: esatto,
2: del
0: almeno per questo almeno per questo, senti, tra queste quattro materie studiamo matematica, italiano, latino, storia, quale, con quale sei più confidente, quindi la tua materia
2: allora
0: forte?
2: Allora caspita, allora è una bella domanda, nel senso che forse queste tre materie, più che altre materie in altre scuole, sono molto molto molto molto ricche,
0: sì,
2: a livello di programmi e soprattutto a livello di grado di analisi, cioè non c'è richiesto di sapere la vita dell'autore, c'è richiesto,
0: certo,
2: proprio di andare a fondo, relazione al pensiero, storia ancora di più, nel senso non è che si studia come fosse l'educazione ai tempi del fascismo,
0: certo,
2: ma si studia, non so, la definizione di fascismo di Emilio Gentile, i totalitarismi secondo Hannah Arendt, e poi bisogna proprio andare a sviscerare, quindi è tutto molto molto, non so come spiegare, paradossalmente forse storia mi sento più preparata se mi chiedono non so qualcosa sul nazismo, ma se poi mi chiedono la disfatta di Caporetto magari mi vado più in panico, ma perché forse proprio le cose su cui ci sentiamo meno pronti sono quelle un po' più complesse da affrontare.
0: Certo,
2: non so come
0: così
2: dire, quindi forse ti direi che storia sono un po' più tranquilla, però ovviamente storia sono davvero 100 anni di dinamiche, avvenimenti, posizioni politiche, meccanismi, quindi non so, ma guarda Chiara, non lo so proprio, forse anche latino sono un po' più tranquilla, nel senso che col nostro lavorato proprio bene a determinati autori,
0: ecco,
2: quindi non lo so, però Chiara non so ti volevo qual è la meno peggio in questo momento, guarda Chiara,
0: non ti volevo mettere in crisi, tu
2: no,
0: senti,
2: no,
0: ormai quello che hai fatto, quindi domani devi andare, un bel sospiro e il più tranquilla possibile. A che ora ce l'hai l'orale?
2: Domani sono alle 9, sono la seconda della mattinata, sì,
0: dai, quindi
2: buon orario, sì,
0: poi ancora non sarà caldissimo perché un po' le temperature stanno tornando a salire,
2: infatti,
0: non avete fatto poco a sostenere gli iscritti con quel termometro bollente,
2: è stato un po' un incubo, poi a un certo punto temevamo che il ventilatore si stesse rompendo perché stava rallentando, quindi a metà della versione c'è stato un momento di panico puro.
0: Senti, ma tu in questi giorni sei andata a vedere gli orali dei tuoi compagni? Ti sei fatto un'idea della difficoltà,
2: allora,
0: di quanto insomma anche i docenti siano, d'aiuto oppure no?
2: Allora, non sono stata ad ascoltare proprio l'orale perché secondo me proprio per un bisogno di ciascuno di noi sentivamo un po' il bisogno di non avere altri compagni che lo ascoltassero, per una questione di confronto, di paragone, però aspettarli fuori sì, e soprattutto ho avuto modo di vedere come stessero loro prima e dopo l'esame, e allora mi hanno spiegato che il professore di storia fa delle domande molto interessanti, che si collegano molto alla presentazione che fai all'inizio di te stesso, quindi a una mia amica che andrà a studiare cinema hanno chiesto il venditore di almanacchi, che era stato fatto anche che in forma cinematografica, cioè hanno fatto, oppure un mio compagno che vorrebbe entrare in politica, gli hanno dato modo di parlare dell'Italia repubblicana, diciamo che soprattutto per chi non ha dei voti, cioè per chi non entra proprio con 20 su 20 e 20 su 20, diciamo che sono molto molto accoglienti, molto desiderosi di accompagnarci di farci vivere quest'ultima tappa di 5 anni nella maniera più serena possibile. Quindi speriamo in bene, sì.
0: Ma sì. Senti Emma, in bocca al lupo, veramente enorme, un caro abbraccio, e poi se ti va lunedì ci racconti com'è andata, va bene?
2: Assolutamente, assolutamente, Chiara, grazie mille.
0: Grazie a te.
2: Grazie, grazie.
0: Hai tutti noi, tutta in blu che ti sostiene.
2: grazie davvero.
0: Alla nostra Emma Duricco, la maturanda
2: ciao,
0: in blu. Ciao cara,
2: ciao.
0: Mi raccomando, stai tranquilla.
2: Grazie mille, grazie.
0: Noi siamo veramente ormai dei supporter sfegatati della nostra Emma Bricco, ci ha proprio conquistato la maturanda del liceo classico Banfi di Vimercate, la maturanda in blu 2026. Allora, adesso vogliamo tornare su una notizia che è arrivata in questi giorni perché corrisponde a una decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio, il TAR, che non ha ricevuto invece tutta quell'attenzione che invece secondo noi avrebbe meritato di avere, perché stiamo parlando di un punto essenziale ribadito dal TAR che riguarda le prescrizioni mediche. Facciamo un passo alla volta, ma intanto diamo il buongiorno e il ben tornato a Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Buondì.
3: Buongiorno anche a tutti voi.
0: Allora, parliamo delle prescrizioni cosiddette suggerite che sono state di fatto bocciate dal TAR del Lazio, che ha ribadito il principio, lo dicevamo noi, capitale, che la prescrizione medica non può essere ridotta a un adempimento meramente burocratico. Di cosa stiamo parlando, presidente?
3: Beh, stiamo parlando di una ha visto la Regione Lazio riorganizzare il sistema delle prenotazioni per le liste d'attesa, imponendo ai medici di trascrivere le ricette fatte da altre strutture accreditate e non in possesso del ricettario, per cui il medico diventava sostanzialmente il trascrittore o, come qualcuno lo definisce, il segretario di un'altra struttura e doveva semplicemente trascrivere una ricetta. Questo pone una serie di problemi nell'interesse del cittadino, perché l'autonomia del medico rappresenta quella garanzia di tutela della salute, in quanto il cittadino, quando si affida ad un medico, decide con lui, attraverso il libero consenso, quello che deve succedere sulla sua salute.
0: Certo.
3: Non può, come dire, un medico essere obbligato, altrimenti, come dire, passerebbe un principio per cui prima o poi qualcuno gli deve dire quello che deve fare sulla salute della gente. Credo che questa cosa, come dire, leda un principio assolutamente fondamentale su cui si regge tutta la nostra sanità.
0: Questo assolutamente, proprio perché da una parte appunto il nostro medico, che invece conosce la nostra storia, conosce, come dire, anche la nostra anamnesi, no? Può e deve assolutamente essere coinvolto in una decisione di farmaci, una decisione rispetto al percorso diagnostico, terapeutico. Questo è a tutela, voglio dire, non solo del riconoscimento della professione del medico, ma proprio della nostra salute primariamente.
3: Esatto, in questi anni, come dire, si è provato a ridurre un po' l'autonomia della professione in nome di un efficientamento del sistema, quindi per raggiungere obiettivi di carattere economico. Io credo che la professione debba rimanere come presidio di quello che è l'unico obiettivo, così come dice la Corte Costituzionale, la Cassazione, del medico, ossia la tutela della salute del paziente. E per fare questo è necessario che medico e paziente, proprio grazie alle peculiari caratteristiche della singola persona, debbano, come dire, essere liberi nelle decisioni e non influenzate da qualsiasi altra attività.
0: appunto, se c'è un problema di liste d'attesa, se c'è un problema burocratico, allora si risolvano, ma per altri percorsi che non vadano a ledere da una parte la professione, la deontologia medica e soprattutto, torno a dire, mettere a rischio la salute dei pazienti. Si trovino infatti altri strumenti, altri percorsi.
3: Infatti in questo caso bastava dare la disponibilità dei ricettari anche al personale accreditato, per cui il problema si sarebbe facilmente risolto. Capisco che è una complicazione organizzativa della regione, ma questo non significa, come dire, andare a ledere un principio importante, che è quello della libertà prescrittiva, che tiene dentro la libertà di cura.
0: E direi grazie sempre presidente, buona giornata a Filippo Anelli.
3: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
0: Grazie. Filippo Anelli è presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale Medici. In realtà adesso continuiamo a parlare della nostra salute.
4: Spazio Salute.
0: E allo Spazio Salute di oggi abbiamo deciso di tornare a occuparci, mi verrebbe quasi da dire, perché è un tema che abbiamo già toccato, ma oggi lo facciamo in modo ancora più specifico e scientifico, dell'intelligenza artificiale, delle nuove patologie digitali. Guardate, qui si apre un mondo, perché c'è la dipendenza da smartphone che ormai sta determinando e sta, come dire, presentando dei meccanismi proprio tipici della tossicodipendenza da sostanze, quindi capire quali sono gli

0: In questo caso anche che cosa si dovrebbe fare e come approcciare alla questione. Buongiorno e grazie per essere arrivato ai nostri microfoni a Furio Ravera, psichiatra
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Furio Ravera è psichiatra presso la casa di cura Le Betulle, dove è direttore dei reparti abuso e dipendenze da sostanze stupefacenti e farmaci e anche del reparto di disturbi di personalità e disturbi psicotici. Ha insegnato anche come docente a contratto alla scuola di psicologia clinica dell'Università di Milano Bicocca, che poi veramente ha una notevole produzione scientifico-letteraria. Dottor Ravera, ci aiuta a capire, definiamola così, in quale stagione stiamo vivendo da un punto di vista di tecnologia, intelligenza artificiale, chat e nuove patologie?
1: Direi, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, il tema molto interessante. Viviamo nella stagione, direi molto semplicemente nella stagione dello stimolo, perché quando guardiamo e ci poniamo il problema di eventuali dipendenze, dobbiamo pensare ai meccanismi che ci stanno sotto. Il meccanismo che ci sta sotto è un meccanismo ben noto ai neurofisiologi, che è quello del sistema della ricompensa, nel senso che noi abbiamo un sistema, cioè dato madre natura, che ha avuto un compito evolutivo importante di marcare come piacevole, in maniera più o meno forte, un'esperienza che dal punto di vista evolutivo sia positiva. Purtroppo questo sistema è un sistema che è come una cassaforte che possa essere facilmente violata, perché siamo passati da degli stimoli naturali al fatto che abbiamo incontrato, cioè l'umanità ha incontrato poi stimolanti chimici, sto parlando delle droghe, sto parlando della cocaina, sto parlando delle droghe usate di più nell'antichità, che stimoli che noi riceviamo da comportamenti che in qualche modo ci premiano. Ora, è sotto gli occhi di tutti che c'è stato un cambiamento comportamentale. Io, girando per Milano, praticamente impossibile non vedere una persona che non abbia il telefono nell'orecchio. Cioè, è curioso, tutti parlano. A volte mi domando, ma di cosa dovranno parlare? Parlano di nulla, perché io ho subito molte volte la tortura sui treni di lunga percorrenza tipo Milano-Roma, dove si deve assistere per forza a delle conversazioni. E lì si capisce che il tema non è quello che si devono dire, perché non stanno affrontando grandi tematiche esistenziali, segreti, rivelazioni, insomma, mettere a posto tensioni relazioni, quanto piuttosto il fatto, allora hai mangiato, ma è venuto, e poi la camicia, dico, e mi viene a dire, ma tutta sta fatica, no, che da Faggini in poi con i microchips eccetera sono stati fatti per creare questo strumento straordinario, perché insomma ricordiamo, con la potenza che ha un cellulare adesso si potrebbe mandare un nuovo Apollo 13 sulla Luna, e gli strumenti che avevano a disposizione quando c'è stato lo sbarco della Luna del 69 erano molto più deboli di questo. Allora abbiamo in mano questa meraviglia, no? Però questa mia meraviglia ci è soggiogato, perché questa meraviglia evidentemente, come al solito, ha risposto, non sto facendo un discorso ideologico, ma ha risposto a quello che è il sistema con cui funziona attualmente il pianeta, cioè il capitale e conseguentemente il profitto. Abili interpretatori di questi strumenti hanno visto che potevano esserci grandi di profitto sia attraverso la pubblicità, ma anche attraverso altre necessità, impieghi, abbonamenti che si fanno.
0: Certo, sì, perché poi si apre un circuito vero e proprio, no? Una volta che ci sei dentro vieni trattenuto nel circuito e spinto verso acquisti, o comunque a diventare, come dire, vulnerabili alle pubblicità e ai diversi input che comunque arrivano. Questo è evidente, ma posto che è difficile tirarsi fuori completamente, no, dall'utilizzo dei nuovi supporti tecnologici, e c'è chi poi ne è più attratto, chi meno, ma quando è e quali sono quei sintomi, quei segnali che mi fanno capire, a me oppure a chi mi sta accanto, che sto scivolando nella dipendenza?
1: Direi che

0: Sono molto facili da vedere, anche se per ora non sono stati definiti perfettamente, però quando una persona costantemente deve cercare qualcosa sul telefono o vive uno stato di ansia o di irrequietezza perché si trova in una zona senza segnale. Questo continuo soprattutto in pizzeria tenere sul tavolo il cellulare e continuamente consultarlo. Si vedono coppie tristissime, ognuno di loro che guarda il suo cellulare, cioè, e pensano naturalmente di essere usciti a cena insieme, magari che sia una cena romantica. E qua il punto è che tutti i comportamenti che interferiscono massicciamente e automaticamente, questo è importante, automaticamente, cioè vale a dire al di là della nostra consapevolezza e della nostra volontà di scelta, perché è una pseudo scelta quando prendiamo il cellulare in mano per vedere se mi è arrivata un'email, insomma. In epoche precedenti nessuno andava ogni 10 minuti all'ufficio postale per vedere se è arrivata una lettera, insomma. Quindi vuol dire che lo stimolo in questo momento è più importante della notizia che si riceve, e c'è proprio una ricerca della stimolazione in termini di anche novelty seeking, vale a dire il bisogno del nuovo, perché il cellulare in qualche maniera, ovviamente non è che il cellulare produca opere d'arte, però o musiche nuove. E quello che fa il cellulare è che in qualche maniera ti espone al nuovo, a quel che non c'è, a quel che ti sembra inaspettato, e purtroppo entra in gioco di nuovo il marcatore, il sistema di ricompensa, che in questa maniera ti lega a un certo tipo di azione e la ripetitività. Il sistema di ricompensa, lo dico proprio in parole molto povere, è stato in qualche maniera ideato da madre natura affinché l'uomo, cercando, insomma, che era in un pianeta in cui non era facile approvvigionarsi, se trovava qualcosa che era favorevole per la sopravvivenza, supponiamo un frutto zuccherino, che quindi molte calorie, produceva una sensazione di buon gusto, di godimento, che è quello che noi proviamo quando mangiamo un gelato, per esempio, o mangiamo una buona pesca, e questo viene marcato e lo devi ripetere, questo lo potrai ripetere, e cerca di ripetere questo perché questo ti farà sopravvivere.
1: Fantastico, no? Veramente andare a capire come funzioniamo è meraviglioso, e quindi questo ci spiega anche poi certi meccanismi trappola in cui però cadiamo. Prima di arrivare a cercare con lei di definire come se ne possa uscire, no, da queste dipendenze, vorrei fare una sottolineatura e quindi accendere una lampadina, fare un focus rispetto a una nuova moda, mania, non saprei come definirla, perché internet da sempre ha rappresentato per tutti noi anche, diciamo così, un luogo di autodiagnosi rispetto a patologie, malattie nostre, di nostre persone vicine. Però vediamo che in questo periodo, soprattutto i più giovani, con l'intelligenza artificiale, ma ancora di più forse TikTok, vanno a cercare delle autodiagnosi precise rispetto alla ADHD, rispetto a profili borderline, rispetto all'autismo. Perché?
0: Tanto per incominciare, la tendenza autodiagnosi c'era anche quando io ero bambino, si leggeva non so,
1: anche nell'enciclopedia medica,
0: quindi direi che l'uomo ha questa tendenza autodiagnosi. Però il punto è che proprio la DHD è oggetto di un libro molto importante che è stato scritto da chi ha guidato la squadra per la stesura del DSM-4 e DSM-4R, che si chiama Alan Francis, il quale parla di diagnosi sovradeterminate, di diagnosi di moda. Perché? Perché la ADHD si offre molto bene a come gettone per utilizzare tutti i provvedimenti scolastici di aiuto a ragazzi che non hanno la ADHD, ma potrebbero essere semplicemente ragazzi un po' irrequieti, un po' immaturi, che provengono da una famiglia in cui le regole e questo è un altro fenomeno, non vengono rispettate, insomma, basta andare nei ristoranti, i bambini stanno più a tavola, insomma, corrono fra i tavoli. Ecco, tutto questo inoltre favorisce un'altra tendenza, soprattutto io ho osservato nell'adulto, che chi cerca di essere diagnosticato ADHD lo fa per avere una prescrizione di farmaci stimolanti. Perché? Perché prima di tutto la ADHD dovrebbe essere, dal punto di vista neurofisiologico, determinata da una condizione in cui la corteccia cerebrale non riesce a esercitare bene la funzione di controllo su tutte le attività sottocorticali, quindi controllare il movimento, l'impulsività, controllare l'attenzione, tenere puntata l'attenzione. Allora, in questo caso la cura iniziale sono state le anfetamine. Quello che si vedeva di spettacolare è che questi bambini che non riuscivano nemmeno a stare seduti su una sedia e non dormivano quasi mai, era un dramma farli dormire, con le anfetamine si calmavano. Perché si calmavano? Perché l'attività di corteccia veniva aumentata e finalmente quello che era disinibito si inibiva, veniva regolato.
1: Sì.
0: Ora, la questione è che alcuni hanno, come sempre, c'è un combinato disposto fra le case farmaceutiche e i prodotti che in qualche maniera devono essere venduti, e sono usciti nuovi farmaci per, insomma, che poi sono sempre della stessa natura dal punto di vista di come funzionano, per la cosiddetta ADHD. La prima di tutto, il criterio diagnostico fondamentale della ADHD è una diagnosi pediatrica. Già in prima infanzia si può diagnosticare ADHD.
1: Ecco.
0: Dopodiché ci sono dei sistemi, e noi lo usiamo, noi nel nostro gruppo, perché non ci accontentiamo di vedere che una persona sia un po' irrequieta, disattenta, eccetera, ma usiamo, grazie al professor Chiarenza che collabora con noi, l'elettroencefalogramma quantitativo, il quale permette di vedere e di indagare gli squilibri delle varie onde cerebrali, e quindi in queste situazioni quanto l'attività del cervello, per esempio, è sovraeccitata di suo, quanto dipende dallo stimolo. In questa maniera la diagnosi ha una base organica, è una diagnosi con una base organica. Il punto che ora, oggi, si confonde, e devo dire, ormai non mi arrabbio nemmeno più, ma ci arrivano diagnosi di ADHD di soggetti che da 10-15 anni usano la cocaina. Stessa cosa per il disturbo bipolare, che è una cosa che si diagnostica e si cura con grande facilità con il litio e con i nuovi regolatori del tono d'umore. Fa bella figura lo psichiatra quando ha una vera diagnosi di disturbo bipolare, mentre vengono classificati come bipolari soggetti che hanno una variazione del tono dell'umore anche improvviso in conseguenza di una personalità instabile che funziona tutto bianco, tutto nero, che ha una visione un po' persecutoria dell'ambiente, che è fondamentalmente fatta di parti scisse. Sto definendo in soldoni cos'è l'organizzazione borderline di personalità. Queste persone spesso vengono diagnosticati come bipolari. Adesso queste persone si stanno appassionando alla ADHD, perché essendo persone che amano gli stimolanti cercano in qualche maniera di farseli prescrivere. Si può sempre trovare qualche avventuriero che formula questa diagnosi senza avere la più pallida idea che è necessaria prima di tutto una valutazione di come è stata l'infanzia di questa persona.
1: Questo è interessante, mi sembra che venga riportato tutto così nel piano della scienza e veramente della salute del paziente, no?
0: Assolutamente, ormai la psichiatria si deve appoggiare alle neuroscienze, non è che ci possiamo inventare le cose, sono oggi delle conoscenze che ci permettono sapere bene come funziona il cervello, insomma, come questo cervello, fra l'altro che va sempre sottolineato, il cervello non è un organo a parte. Cervello e soprattutto mente e corpo rappresentano un'entità unica. Senza un corpo una mente non servirebbe a niente, ovviamente anche un cervello senza una mente non servirebbe a niente. È in questo incarnarsi della mente che si svolge l'attività umana, il comportamento umano, la sensibilità umana. Le persone pensano che i sentimenti siano un fatto spirituale. No, sono corporei, nascono per i continui mutamenti che le piccole arterioli, i i muscoli lisci del corpo, tutta la muscolatura generale, stomaco, intestino, eccetera, in presenza di qualche cosa che è emozionante, ti dà quella sensazione corporea che può essere pessima, come quando appunto uno riceve uno sgarbo da una donna molto amata, oppure può essere una sensazione che ti si aprono i polmoni, che è arrivato più ossigeno nell'aria, che sai la quantità adeguata di zucchero nel sangue, e la chiami gioia, felicità, ma sì, tutto parte dal corpo, perché noi siamo stati corpo prima che mente.
1: Questo è estremamente interessante e affascinante. Dottora Vera, siamo in chiusura, non volevo lasciare in evasa la domanda che poi ci viene anche reiterata dai nostri ascoltatori, cioè nel momento in cui mi rendo conto di essere dipendente dai social, dallo smartphone, cosa devo fare? Diamo delle indicazioni pratiche, un minuto e mezzo, sia ipersintetico.
0: Sì, sarò velocissimo, ha messo il dito sulla piaga, il problema è essere consapevoli di, perché qualunque tecnico, qualunque psichiatra può fare qualcosa solo se una persona è in qualche maniera in disintonia con quello che sta facendo, cioè finché le persone non si accorgeranno che hanno un comportamento anomalo con questo arnese che è il cellulare, che peraltro è meraviglioso, finché non c'è quello, finché gli direi basta, mettilo via, dai adesso basta, solo due ore, eccetera, non si arriva da nessuna parte, cioè aumentano i conflitti familiari, aumentano le cose fatte di nascosto. Il punto è alimentare con pazienza la consapevolezza che è un comportamento molto svantaggioso, perché determina disturbi dell'attenzione, in qualche caso può partecipare a forme di derealizzazione dissociativi, rende molto difficile, talvolta ostacola il lavoro, ostacola le relazioni che sono costantemente alterate. Quando diciamo bisogna limitare l'uso di bambini, ma bisogna cominciare con i genitori.
1: Infatti,
0: ci sono delle madri che costantemente hanno il cellulare in mano e i bambini si rivolgono a loro, le tirano per la giacca mentre loro sono al telefono. Cosa possono insegnare?
1: No, infatti la questione è proprio questa. Dottor Ravera, io la ringrazio, ma direi che il tema lo dobbiamo assolutamente riprendere il prima possibile.
0: Come vuole, quando vuole.
1: Buona giornata.
0: Io buon ringrazio
1: lavoro.
0: A voi, buona giornata.
1: Grazie ancora. Furio Ravera, psichiatra, lavora alla Casa di Cure Le Betulle, direttore dei reparti abuso e dipendenze da sostanze stupefacenti e farmaci, e anche del reparto di disturbi di personalità e disturbi psicotici. È stato anche professore a contratto alla Scuola di Psicologia Clinica dell'Università Milano Bicocca di Milano. Allora, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Lorenzo Sade e regia, a tutti buon proseguimento di giornata.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
2: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
7: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
8: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
9: Attenzione, tutti in studio.
8: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumi. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum d'intesa. Addio lo sconto sulle accise sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano, un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano, l'episodio attorno alle 23 quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali, vanno agli ottavi la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della Borsa di Milano, FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione flash, torniamo insieme alle 11.
2: Previsioni meteorologiche. 3 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in ripresa, ma senza eccessi. Venti di grecale a tratti moderati, specialmente nel pomeriggio sui rilievi e vallate esposte. Affidabilità alta.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Disco incontri in blu della settimana.
5: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare. Con i grandi successi estivi di Andrea.

Chiudiamo con una canzone che ha fatto ballare il mondo intero. Nel 1999 gli Eiffel 65 pubblicano Blue e in pochi mesi diventano una delle band italiane più conosciute a livello internazionale. Il brano raggiunse il numero uno in numerosi paesi e vendette milioni di copie, un successo planetario nato proprio in Italia. Eiffel 65, Blue.

questa quinta puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition è arrivata al termine. Abbiamo viaggiato anche questa settimana tra decenni, continenti e generazioni diverse, accomunati sempre dalla stessa voglia di estate e di buona musica. Grazie a tutti da Andrea Collalto, grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi. E beh, noi ci ritroviamo alla prossima puntata con nuove curiosità, nuove storie e nuovi tormentoni da riscoprire. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, buona estate e buona musica!

eccoci di nuovo in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che con la sua rubrica Musica Fa Buon Sangue ci ha fatto rivivere i 10 tormentoni del passato, quei brani che basta ascoltare una volta per ritrovarsi subito a cantare e a ricordare un'estate, una vacanza o anche un momento speciale.

0: Franceschini. Hanno regalato al pubblico uno spettacolo ricco di energia e ironia e momenti indimenticabili. Naturalmente un grazie va al Comune di Trento, ad Avis Comunale di Trento e agli amici del cabaret e a tutti gli artisti, volontari, tecnici e naturalmente al pubblico che hanno dimostrato ancora una volta come il sorriso possa essere un modo bellissimo per parlare di promozione e solidarietà. Questo è lo spirito di Riso fa buon sangue, divertirsi insieme, emozionarsi e ricordare che con un piccolo gesto come donare il sangue si può davvero fare la differenza nella vita di tante persone. E noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio insieme a Riso fa buon sangue, accompagnarvi con la musica e con un buon umore. Restate con noi, questa è Radio Fa Buon Sangue, musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Paolo Franceschini, comico di Riso Fa Buon Sangue da oltre 10 anni. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi no, dacci un braccio.

0: bentornati amici di Radio Favon Sangue, Summer Edition, l'estate, continua la nostra chiacchierata con Emanuele Greco, il neo presidente di Avis Merate, molto simpatico, mio amico che poi ci siamo sentiti anche molto tempo fa, ancora, esatto. Ancora prima che lui diventasse presidente ci siamo sentiti, non ci siamo mai visti, però prima o poi ci sarà l'occasione, immagino, e speriamo. Molte associazioni, Emanuele, stanno cercando di coinvolgere sempre più giovani, e questo penso che tu lo sappia, ma secondo te, visto che sei in quell'età lì, quali sono i linguaggi, gli strumenti migliori per avvicinare le nuove generazioni alla donazione del sangue, ma anche del plasma?
1: Beh, oggi sicuramente uno degli strumenti più efficaci per avvicinare i giovani sono sicuramente i social network. Infatti noi stiamo studiando di vedere, di creare una pagina dedicata. Abbiamo già creato un sito internet che non avevamo, e poi un altro progetto che abbiamo già messo in campo e che partirà già da settembre di quest'anno è quello di andare nelle scuole. Come Avis abbiamo finanziato la produzione di diari, delle agende scolastiche, che da settembre le scuole consegneranno a tutti gli alunni e a tutte le scuole che hanno aderito gratuitamente.
0: Bello, il diario mi piace, questa idea del diario è interessante, poi se è anche un diario simpatico meglio ancora.
1: Molto simpatico, fatto con delle vignette molto carine che comunque spiegano che cos'è l'Avis, cos'è sangue, cosa vuol dire anche donare il sangue, perché donare il sangue non è solo ok, ho donato sangue, ho donato un farmaco che in natura non esiste se non prodotto da noi stessi.
0: Certo. Ma secondo te, se un ragazzo di 20 anni adesso ti dicesse vorrei donare il sangue ma non so da dove iniziare, quale sarebbe il primo consiglio che gli daresti? Ma non darmi sempre quei soliti consigli, perché sennò taglio la chiacchierata e passo oltre.
1: Allora, diciamo che il consiglio che posso dare il consiglio che posso dare a un giovane che vuole iniziare a donare è quello di farlo con la serenità di una persona che fa del bene a qualcun altro o ad altri o a più persone. Poi chiaramente i vari step, i vari passaggi, quelli ormai penso che li sappiamo tutti, dall'avvicinarsi a un'associazione, dall'iscriversi e poi tutti i vari passaggi da fare, dalle visite e via dicendo, ma soprattutto uno stile di vita da visino.
0: Tu sei diventato donatore da qua, da che età?
1: Io avevo 20 anni, era il 2007.
0: Quindi stavi parlando a te stesso praticamente?
1: Praticamente sì. Io è 20 anni che ho uno stile di vita da visino.
0: Vedi che bravo che sei. Dai, tra poco andiamo nell'ultima parte e scopriremo insomma quali progetti, sogni, anche i tuoi sogni da nuovo presidente di Avis Merate. A tra poco, musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte, bentornati, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Lavis Di Merate e del suo neo presidente Emanuele Greco. Oggi Emanuele, che sei il nuovo presidente, porti inevitabilmente nuove idee e nuovi obiettivi, immagino, ma quali sono le priorità che ti piacerebbe sviluppare, lascia stare adesso poi diciamo le scuole, in generale, durante il tuo mandato alla guida di Avis Merate?
2: Sicuramente il mio progetto per il futuro, come nelle prime dichiarazioni che ho fatto da quando sono stato eletto, è quella della continuità del buon lavoro fatto fino adesso, poi comportando comunque anche un po' di freschezza all'associazione. L'anno prossimo, tra l'altro, festeggiamo i 75 anni di fondazione dell'Avis di Merate.
1: Che bello.
2: E siamo appunto, sono più che altro, perché avevo già iniziato io, infatti ci eravamo sentiti in quello occasione prima della mia elezione.
1: Siamo già sentiti, non svelare, non svelare i segreti.
2: No, per la questione appunto della festa dei 75 anni.
1: Ma la faremo magari, dai.
2: Esatto.
1: Noi saremo. L'importante è che insomma ci sia uno sviluppo di idea, sai, innovativo, che ci sia, come hai detto tu, bravo, freschezza. Mi piace la parola freschezza.
2: Esatto.
1: Tu che sei un venditore di macchine, poi hai bisogno sempre di freschezza.
2: Esatto, sempre dinamici, sempre col sorriso, sempre di freschezza.
1: Le macchine cambiano ogni 6 mesi.
2: Le macchine cambiano, diciamo, una volta all'anno, dai, 6 mesi, dai, abboniamo 6 mesi in più, dai.
1: Allora, sai cosa ti costa questa chiacchierata? Se io devo cambiare macchina.
2: Va bene, c'è problema. Carta d'identità e codice fiscale, facciamo subito il contratto.
1: No, ma sul serio, devo cambiare. Vabbè, ma comunque, dai, ci sentiremo anche per quello. Però, al di là di tutto, in generale, complimenti, perché insomma hai una bella capacità, insomma. Ma hai 41 anni, hai tutto davanti a te per poter fare bene. Ma facciamo finta, immagina di avere davanti tutti i donatori di Avis Merate di ieri, di oggi e anche di domani. Quale messaggio vorresti lasciare alla grande famiglia Avis di Merate in questo tuo primo periodo da presidente?
2: Un messaggio molto umile: grazie a tutti per quello che fate.
1: Ah, ma proprio secca così?
2: Sì, secca così, perché il merito è loro, il merito è di tutte le persone che donano. Noi semplicemente ci occupiamo della burocrazia. Allora, ma se non ci fossero queste persone che donano, noi non avremmo motivo di esserci.
1: Allora facciamo così, ci lasciamo, ma per rivederci, cioè nel senso è un messaggio di arrivederci il nostro, con Radio Fa Buon Sangue, con Riso Fa Buon Sangue.
2: Assolutamente.
1: Speriamo bene. Allora, Emanuele, intanto grazie per essere stato con noi, complimenti per questo importante incarico.
2: Grazie, grazie mille.
1: Guidare, dimmi.
2: No, grazie a te per questa intervista.
1: Ma ci mancherebbe. Guidare un'associazione, credo, come Avi, significa raccogliere una storia fatta di migliaia di gesti silenziosi, no? Che ogni giorno aiutano anche altre persone. Io quello che posso fare è augurare a te e a tutto il consiglio direttivo di Avis Merate di un buon lavoro per questo nuovo percorso.
2: Grazie.
1: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a seguirci sulle emittenti che trasmettono il programma sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Da tutta la squadra di Riso Fa Buon Sangue Summer Edition, augurio di una buona estate e buona musica. Ciao Emanuele e auguri a tutti.
2: Ciao, ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Emanuele Greco, presidente di Avis di Merate, provincia di Lecco. Donare sangue bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ah!

0: Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Restate con noi anche d'estate sulla tua
2: In Blu 2000 News.
3: Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, 74 i missili e 500 i droni che hanno colpito Kiev ed altri grandi centri urbani del paese, 25 le vittime e 85 i feriti. Nella capitale colpito anche un pronto soccorso, il presidente Zelensky dice reagiremo all'attacco e ribadisce gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori accati alla Mar nello stato settentrionale di La Guaira a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni ancora vivo sotto le macerie a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira, che è quello più colpito dal sisma. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev e della sua famiglia, fuggita dal Principato di Monaco. La donna prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso le ricerche a tappeto. Polizia monegasca e francese hanno potuto ricostruire con precisione il percorso di fuga grazie alle numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per domani, pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica alle 10:30, visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. A Siena oggi la giornata del palio, dopo il rinvio ieri per la pioggia, oggi confermato il consueto programma dedicato al primo palio dell'anno, quello della Madonna di Provenzano. Benvenuto Max, così il presidente De Laurentiis ha annunciato questa mattina l'ingaggio al Napoli dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il club partenopeo ha scelto l'ex tecnico del Milan, l'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. Foto di Allegri che sul bavero della giacca ha la spilla con la N del Napoli. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 12.
4: Previsioni meteorologiche. 3 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in ripresa, ma senza eccessi. Venti di grecale, a tratti moderati, specialmente nel pomeriggio sui rilievi e vallate esposte. Affidabilità alta.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese, qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza confidenza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Iniziato in Iran l'ultimo saluto all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani nella grande moschea di Mosul a Teheran. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone, domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie, Vahid, intanto ha reso omaggio alla salma, sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Il segretario alla guerra statunitense Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles lo scorso mese per annunciare una riunione con i vertici della NATO e gli Stati Uniti per tagli alle proprie forze in Europa. Tuttavia la proposta è stata bocciata dopo averla condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso ricerche a tappeto. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per la giornata di domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica delle 10:30. Visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. Dopo i temporali che da mercoledì sera attraversano la penisola, abbassando la temperatura record che ha toccato un po' tutta Europa nelle ultime settimane, oggi ancora instabilità sulle regioni meridionali, temperature in rialzo sul resto del paese, ma il caldo non raggiungerà i recenti valori estremi. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan, l'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. La cronaca, un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 3 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in ripresa, ma senza eccessi. Venti di grecale a tratti moderati, specialmente nel pomeriggio sui rilievi e vallate esposte. Affidabilità alta.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nuova puntata della Fontana del Villaggio. Nuovi laureati in carcere grazie ai corsi dell'Università Cattolica di Lublino. L'Ateneo polacco ha attivato da diversi anni un itinerario di studi accademici unico in Europa, svolto a tempo pieno in presenza 5 giorni alla settimana presso l'istituto penitenziario. I detenuti sono studenti a pieno titolo lo scorso giugno altri 7 di loro hanno completato il ciclo all'interno del carcere della città polacca, un posto dove è possibile studiare senza nessuno che chieda conto del passato, del male commesso che ha portato la persona in carcere, un posto dove ciò che conta è la volontà di cambiare. Questo è lo spirito che ha animato l'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino nell'offrire ai detenuti del carcere cittadino la possibilità di arrivare a conseguire una laurea, un'opportunità che suscita molta gratitudine da parte dei detenuti che vi hanno avuto accesso. Usare il tempo della detenzione per formarsi, progredire culturalmente, e per 7 di loro il mese di giugno è stato importante. E infatti c'è stato il giorno della discussione delle tesi di laurea triennale, durata quasi 2 ore. Le domande non sono state facili, l'esame ha suscitato forti emozioni. Provo orgoglio, è stato uno stress enorme, ma anche una grande gioia. Mi commuove il fatto di fare qualcosa di utile nella mia vita. La mia condanna è tale che avrò ancora il tempo di conseguire la laurea magistrale mentre sono in carcere, ha affermato uno dei detenuti subito dopo essere uscito dall'aula. Ognuno di loro ha una storia di vita diversa, una condanna diversa. Tutti hanno ottenuto un ottimo risultato all'esame di diploma e una media elevata nel corso di laurea in scienze della famiglia. È una gioia enorme vedere gli effetti concreti del nostro lavoro. È il bilancio non solo di un intero anno di studio, ma in realtà di 3 anni. Speriamo che queste persone intraprendano il secondo ciclo di studi. Questo ha auspicato Don Mirostaf, rettore dell'Ateneo, intitolato a Giovanni Paolo II e relatore delle tesi di laurea triennali. Per il sacerdote polacco gli studi sono un solido metodo di rieducazione. Creiamo le condizioni per studiare, coinvolgiamo il personale accademico e di altri ambienti, e finora abbiamo offerto a queste persone una possibilità, ponendo però anche delle condizioni. Sappiamo che l'80% di loro non torna sulla strada del crimine, ma in questo processo sono importanti anche la famiglia, l'ambiente in cui il detenuto si inserirà dopo aver scontato la pena. L'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino ha avviato nel 2013 il modello di formazione dei detenuti a livello universitario. Attualmente comprende corsi di laurea triennale e corsi magistrali di completamento. Finora sono laureate 63 persone. Al corso partecipano persone provenienti da tutta la Polonia e dall'anno scorso anche donne.

0: Ed eccoci alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
1: La parola di questa settimana nasce da riflessioni fatte nel corso di una ricerca a seguito di una storia incontrata tempo fa, addirittura a Napoli. Una mattina, durante una colazione in albergo, conosco due docenti di storia medievale di Roma. A seguito dei convenevoli, saputa la mia provenienza, una delle due docenti sostiene che una sua alunna ha svolto una tesi di laurea su un fatto accaduto proprio nel paese di Lucignano, nella nostra Val di Chiana, nella metà del XV secolo. Una storia a me sconosciuta e penso sconosciuta anche a molti. Un episodio tragico dove due persone, per un gesto compiuto dopo processo, viene comminata loro la pena capitale, eseguita, è proprio il caso di dirlo, a furor di popolo. Episodio in quel periodo che ho verificato essere replicato in diverse località d'Italia. La massima rappresentazione del cristianesimo messa in essere come parodia da appartenenti ad altra religione. Non svelo altro. Se la storia riuscirà a trasformarsi in racconto, la leggerete, altrimenti pazienza. Partiamo allora da una parola, anche se questa non è quella scelta per questa settimana. Partiamo da dolore, perché potremmo definire dolore la parola madre della nostra riflessione linguistica. Dolore deriva dal latino dolor e indica ogni sensazione spiacevole, sia fisica, sia affettiva, sia morale. Ha un significato molto vasto, quotidiano, umano. Abbiamo sinonimi di dolore per ogni sfumatura: sofferenza, afflizione, tormento, angoscia, strazio, pena e persino martirio. Il dolore è l'esperienza. È il bambino che cade, è l'amante che perde, è l'uomo che invecchia. Il dolore può essere lenito, condiviso, narrato e a un grado. Quanto da 1 a 10 chiedono adesso i medici del pronto soccorso per rendersi conto del nostro livello di dolore che ci affligge. Il supplizio invece è un'altra cosa. Ed è questa la nostra parola della settimana, supplizio. Anche supplizio arriva a noi dal latino supplicium e significa pena, castigo, esecuzione. Ma mentre il dolore può essere sopportato, e questo lo dobbiamo sottolineare, il supplizio è il punto di non ritorno. È il dolore portato all'estremo, dove non c'è più dopo. È il tormento che diventa strazio È lo strazio che diventa martirio. Se il dolore è un fiume, il supplizio è la cascata. Se il dolore chiede pietà, il supplizio chiede senso. È su questa soglia che potremmo far entrare adesso nella nostra riflessione un grande pensatore, Søren Kierkegaard. In La malattia mortale egli non parla di dolore in generale, parla di disperazione, la forma più alta del supplizio interiore. La disperazione, dice Kierkegaard, pone l'uomo dinanzi a Dio. Perché? Perché nel dolore ordinario l'uomo può ancora illudersi di bastare a se stesso. Nel supplizio, no! L'io si spezza e tocca il proprio limite ontologico. Non può autofondarsi. Kierkegaard distingue così. L'angoscia ci rivela la libertà. La disperazione ci rivela il bisogno di Dio. Il supplizio è la forma esistenziale di questa rivelazione. Il cristianesimo dà a questa struttura un volto, Cristo. E per Kierkegaard Cristo è il paradosso assoluto, l'eterno che entra nel tempo e assume su di sé il supplizio umano. La croce non è un dolore qualsiasi, è supplicium nel senso romano, cioè esecuzione pubblica, ignominia, fine. E qui avviene lo scandalo di cui parla Kierkegaard. Dio non resta trascendente al dolore, lo abita. Dio è amore, non puoi nemmeno lontanamente immaginare quanto soffre, perché sa quanto è difficile e doloroso per te, sono le sue parole. Quindi la scala adesso si ricompone: dolore, tormento, strazio, supplizio, croce di Cristo. Il dolore è la condizione umana. Il supplizio è il suo punto critico. La croce è la risposta. Dio che entra nel punto critico dell'uomo e lo trasfigura. Da quel momento nessun supplizio umano è più solitudine assoluta. È diventato luogo teologico. In conclusione, se il dolore ci rende uomini, il supplizio ci rende limite. E nel limite, secondo Kierkegaard, l'uomo incontra Dio. Non perché Dio voglia il dolore, ma perché ha scelto di soffrire con l'uomo fino in fondo.
0: Termina, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è nostro programma dopo i notiziari, ma seguiteci anche se siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Trovate i nostri programmi nel podcast a radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. Iniziamo il nostro giornale da Castiglionfiorentino. Nubifragio, disagi in via della Misericordia, Mirighetti, interventi necessari, verifiche in corso sul cantiere. Dopo il violento nubifragio che ha colpito il territorio castiglionese, tra le situazioni più critiche si registra quella del primo tratto di via della Misericordia, dove il manto stradale si è sollevato in più punti, nonostante la strada fosse stata recentemente interessata da lavori ai sottoservizi e successivamente anche ripristinata. Oltre ai danni della carreggiata, sono stati segnalati anche allagamenti di garage e fondi della zona. Ascoltiamo il servizio da arezzo24.net.
1: Da stamattina, prima mattinata che siamo all'opera e diciamo nel territorio per monitorare e controllare quelli che sono stati i disagi, quelli che sono stati i problemi e trovare le soluzioni e capire quali sono le motivazioni di tutto ciò. Naturalmente il livello dei pluviometri su locali hanno dato dei dati importanti, dati il cui ritorno dice che sono eventi che capitano una volta ogni 5 anni, quindi naturalmente l'intensità voleva dire che era abbastanza importante. Questo rafforza ancora di più quello che l'amministrazione ha messo in atto, quindi gli interventi sul rischio idrogeologico, che purtroppo ancora non erano terminati ma che si rendono sempre più necessari, perché solo attraverso una prevenzione e un adeguato miglioramento di quello che è le tenute dei corsi d'acqua del territorio, delle fognature, dei sottoservizi, il comune potrà dare le risposte ai cittadini. Il meteo è cambiato, i territori sono cambiati, l'urbanizzazione anche. Per troppo tempo in tanti hanno fatto finta di nulla, a partire dal governo centrale, a partire dalle amministrazioni, perché è difficile investire e giustificare i disagi sui sottoservizi, ma è una cosa necessaria che va fatta e va continuata. Quindi la strada che avevamo intrapreso è quella giusta, ci auguriamo di chiudere quanto prima i cantieri in modo da poter mitigare questi problemi che anche ora si sono diciamo manifestati.
0: Abbiamo ascoltato nell'intervista Davis Mirighetti, vice sindaco di Castiglion Fiorentino. Passiamo a Cortona con gli appuntamenti per la stampa. C'è stata l'anteprima poco fa della mostra Gino Severini, Modernità e Dialogo, alle 12.15 in sala del Consiglio Comunale, e poi a seguire ci sarà il tour a Palazzo Casali. Anteprima per l'apertura Oida Campus Orchestra, domenica 5 luglio alle 11.30, Eremo di Sant'Egidio. Martedì 7 luglio verranno presentati la serie di spettacoli teatrali Odissea, il viaggio della conoscenza, presso la sala stampa del terzo piano del Palazzo Comunale. Parliamo quindi di Oida Campus, sold out per la 6ª edizione, tra orchestra, teatro e crescita personale. Dal 5 al 10 luglio a Sant'Egidio di Cortona, il campus residenziale per giovani musicisti e attori. Spettacolo finale il 10 luglio al centro convegni di Sant'Agostino. Quindi prende il via la 6ª edizione dell'Oida Campus Orchestra. È l'acronimo di Orchestra Instabile di Arezzo, è dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Quest'anno realizzato in collaborazione con il Comune di Cortona, il Comune di Sinalunga, la Banca Popolare di Cortona, Estra, Coingas, Miniconf e Soroptimist. È un'edizione particolarmente significativa che registra appunto il sold out delle iscrizioni e conferma la crescita costante di un progetto nato per accompagnare i giovani musicisti in un percorso di formazione artistica, orchestrale e personale. Terminiamo sempre da Cortona con un'edizione, la 14ª, di Agri Young, che si è svolta ieri, 2 luglio, la notte gialla cosiddetta, lo storico appuntamento firmato col Diretti Giovani Impresa Arezzo, che appunto ha trasformato il centro storico cortonese nel fulcro dell'agricoltura e dell'aggregazione Under 41. L'incontro con i giornalisti, moderato dal direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti, ha visto la partecipazione attiva del sindaco Meoni, del vice sindaco Rossi, i vertici del Comune di Cortona, che patrocina convintamente l'iniziativa, hanno espresso il piano con il loro supporto dell'amministrazione ad un evento che valorizza l'identità del territorio e sa fare squadra con le nuove generazioni, reinterpretando le radici agricole della Val di Chiana in una chiave moderna, dinamica e pop. Ascoltiamo il servizio della nostra inviata Fabiola Berretti.
2: Nella giornata di ieri, giovedì 2 luglio, Cortona si è preparata ad accogliere la 14ª edizione di Agri Young, la Notte Gialla, lo storico appuntamento promosso da Coldiretti Giovani Impresa Arezzo. L'evento è stato presentato la scorsa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Cortona, alla presenza del sindaco Luciano Meoni e del vice sindaco Paolo Rossi e dei rappresentanti di Coldiretti Arezzo. Una manifestazione che unisce festa, promozione del territorio e riflessione sui grandi temi dell'agroalimentare, con al centro i giovani imprenditori agricoli, la filiera corta e la difesa del cibo autentico. Il programma ha preso inizio alle 17 in Piazza della Repubblica con lo spazio accoglienza. Alle 17.30 nella sala del Consiglio Comunale si è tenuto lo spazio idee e un tavolo di confronto dal titolo Generazione Agricoltori, la forza della terra contro l'inganno del cibo falso. Al centro del dibattito il tema è dell'Italian Sounding, delle contraffazioni alimentari e della tutela della vera dieta mediterranea, con il contributo di Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aleteia e autore del libro Cibi Falsi. Un tema che si lega anche all'allarme lanciato da Coldiretti in occasione del Summer Fancy Food di New York. Secondo l'analisi Coldiretti 39esima, l'Italian Sound costa complessivamente 42 miliardi di euro all'export agroalimentare italiano. Di questi, 40 miliardi sono legati ai falsi prodotti Italian Style realizzati negli Stati Uniti, mentre altri 2 miliardi derivano da prodotti che diventano formalmente italiani attraverso le pieghe della normativa doganale. È il caso ad esempio di materie prime straniere trasformate e poi vendute con richiami al tricolore, dei falsi parmesan e mozzarella fino ai prosciutti, passate e pomodoro e oli che evocano l'Italia senza garantirne davvero l'origine e la tracciabilità. Per Coldiretti dunque la battaglia non è solo economica, ma riguarda anche la salute dei consumatori e il diritto a una corretta informazione. È proprio questo il messaggio che la Notte Gialla porterà nel cuore di Cortona: difendere il vero cibo, sostenere le imprese agricole locali e rafforzare il legame tra produttori, cittadini e visitatori. Dopo il momento di confronto, l'evento si è spostato all'aperto verso i giardini del parterre, accompagnato dallo spettacolo del gruppo storico Sbandieratori e Musici di Cortona. Dalle 19.30 il parterre è diventato una vera food court al cielo aperto, targata Campagna Amica, con street food contadino e prodotti delle aziende locali a chilometro zero. Dalle 22 in poi lo spazio si è trasformato in una festa con l'Agri Party sotto le stelle, il DJ set della Smile Gang e il cocktail bar. Una serata che ha messo insieme agricoltura, giovani, cibo sano e socialità, con il patrocinio del Comune di Cortona, della Camera di Commercio Arezzo-Siena e della provincia di Arezzo, e con il supporto di importanti realtà del territorio. Cortona si prepara così a tingersi di giallo per celebrare la forza della terra e il valore del Made in Italy autentico. Da Fabiola Berretta per Radio Incontri.
0: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
4: Bentrovati, buon ascolto con la pagina sportiva del fine settimana. Siamo in piena estate e chiaramente gli avvenimenti sportivi latitano. L'unica che possiamo farvi menzione è la Quattro Valli Aretine, che torna domenica. Torna sì, perché l'anno scorso non si è disputata e quest'anno naturalmente il patron, che ha cambiato luogo della sua attività da Rigotino a Vitiano, inaugurando appunto i suoi nuovi luoghi di lavoro, ha voluto spostare la partenza e l'arrivo proprio in quel di Vitiano. Per il calcio il conto alla rovescia è già iniziato, perché alcune società già da lunedì prossimo torneranno a riunirsi e a cominciare la preparazione per quei campionati non dilettantistici, certo, ma professionistici come l'Arezzo, e quindi è quello che interessa di più agli sportivi e soprattutto il calciomercato. L'Arezzo ha un numero di giocatori molto superiore al necessario e quindi non c'è che da lavorare per il direttore sportivo Cutolo. Pensate, dopo l'arrivo di Seculin i portieri sono addirittura 5, 10 i difensori, i centrocampisti 8, gli attaccanti 10. Poi se contate che 6 sono stati gli arrivi e i ritorni dai prestiti dei giocatori, ancora il numero è da quantificare.

7, Marco Chiosa 1993, scadenza 2027, Lorenzo Coccia del 2002, scadenza 2027, Mauro Coppolaro 1997, scadenza 2027, Filippo De Col del 93, scadenza 2027, Niccolò Gigli 1995, scadenza 2027, Matteo Gilli 1997, scadenza 2027, Alessandro Renzi 2004, scadenza 2028, Samuele Righetti del 2001, scadenza 2027, Fabio Tito del 93, scadenza 2027. Questi gli otto centrocampisti: Luca Chiarico del 2001, scadenza 2028, Mattia Damiani 2003, scadenza 2029, Gabriele Ferrara 2007, scadenza non c'è, Filippo Guccione del 92, scadenza 2027, Artur Ionita 1990, scadenza 2027, Shaka Mauli 1998, scadenza 2027, Francesco Perrotta del 2004, scadenza del 2027, Mattia Viviani del 2000, scadenza 2028. Anche gli attaccanti sono un numero cospicuo, pensate, 10, Alessandro Arena del 2000, scadenza 2028, Alessandro Capello del 95, scadenza 2027, Pietro Cianci del 96, scadenza 2028, Mattia Concetti del 2006, non c'ha scadenza, Matteo Cortesi 1998, scadenza 2028, Emiliano Pattarello del 99, scadenza 2029, Mario Ravasio del 98, scadenza 2027, Samuele Sussi del 2007, scadenza 2028, Camillo Tavernelli del 99, scadenza 2028, Momo Varella del 98, scadenza 2027. In precedenza vi dicevo che sono stati 6 arrivi, cioè Alessandro Nunziante, il portiere 2006, prestito dall'Udinese, Andrea Siculin del 90, svincolato, viene dalla Regina, scadenza di contratto 2027, Francesco Serban del 2008, è un portiere, un prestito dalla Lodigiani, scadenza 2028, Lorenzo Coccia del 2002, fino rientro prestito dalla Pianese, scadenza 2027, Mattia Damiani del 2003, fine prestito a Zignano, scadenza di contratto 2029, Alessandro Capello del 95, fine prestito Vicenza, scadenza 2027. Per ora le partenze ufficiali sono solo 3: Giacomo Venturi, portiere del 92, svincolato, Gianluca Di Chiari del 93, anch'esso svincolato, e Gennaro Iaccarino, che tanto avrebbe voluto trattenere il direttore sportivo Cutolo, il rientro a Napoli. Iaccarino è del 2003. Nel campionato cadetto le condizioni per tesserare i giocatori sono 3. La lista A: massimo 18 over nati fino al 31 dicembre 2002, 21 calciatori, quindi sono Seculin, Chiosa, Coccia, Coppolaro, De Col, Gilli, Righetti, Tito, Chierico, Guccione, Ionita, Mauli, Viviani, Arena, Capello, Cianci, Cortesi, Ravasio, Tavernelli e Varela. Nella lista B possono rientrare 2 calciatori bandiera di proprietà che abbiano disputato almeno 4 stagioni consecutive nel club, 2 calciatori, uno potrebbe essere Trombin del 2001 e Pattarello del 99. Nella terza lista, quella C, un numero illimitato di calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2003. 9 calciatori: Galli del 2006, Nunziante, Casarosa, Renzi, Damiani, Ferrara, Perrotta, Concetti e Sussi. Adesso diamo un'occhiata a quella che è la campagna abbonamenti. Sono complessivamente 3.671 i tifosi che hanno scelto di rinnovare o acquistare la propria tessera, confermando ancora una volta il forte legame con i colori amaranto. Vi do alcuni dati: curva sud 2.440, tribuna laterale 937, mentre in tribuna centrale 294. Con la chiusura della prima fase prosegue la vendita libera, aperta a tutti i tifosi che desiderano abbonarsi per la stagione 2026-27. Dunque, i punti disponibili sono Amaranto Store in Corso Italia ad Arezzo, Valdichiana Hotel, località Rigutino, aperto tutti i giorni dalle 14 alle 20, e online su Sport Ticket One. La fonte di tutti questi dati è Amaranto Magazine, diretto da Andrea Avato. Per quello che riguarda i campionati dilettantistici, non mi pare che possano esserci proclami da parte della Sangiovannese, perché Bicchierai sta lavorando alacremente per costruire e mettere a disposizione di Magrini una rosa veramente più che competitiva, vedendo i giocatori che sono arrivati fino a questo momento. Poi c'è la notizia proprio di oggi che Matteo Castaldo è un nuovo giocatore della Sangiovannese, ma per lui è un ritorno, è un centrocampista classe 2006, appunto dicevo prima, che torna a San Giovannese
Giovanni Valdarno dopo 4 anni e un percorso nel settore.

0: giovanile azzurro fino all'under 17, passando poi per l'Arezzo, dove ha disputato i campionati allievi regionali Elite Primavera 4, ha debuttato fra i grandi tra le file del Terranova Traiana nella stagione 2024-25, esordendo in Serie D prima del suo approdo al Grassina in Eccellenza nel novembre 2025. Con i rossoverdi è autore di una stagione entusiasmante, sfiorando la promozione agli spareggi nazionale, raccogliendo 27 presenze in tutte le competizioni. Vi ho parlato di Matteo Castaldo, che è un nuovo giocatore della Sangiovannese. Credo che sia un problema di tutti, ma noi erroneamente parliamo sempre di chi gioca a calcio e mai della componente indispensabile che sono appunto i direttori di gara. Due nuovi fischietti aretini sono stati promossi tra i professionisti. L'Associazione Italiana Arbitri dell'AIA, della FIGE, ha diramato nelle scorse ore gli organici arbitrali per la stagione 2026-27. Per quanto riguarda la sezione di Arezzo, la novità riguarda la promozione dalla Serie D, cioè dal CAN D, alla Serie C CAN C per Flavio Barbetti e Yuri Gallerini. I due direttori di gara fanno parte dei 20 arbitri promossi in terza serie per l'annata a venire e si aggiungono ad Erminio Cerbasi e Lorenzo Maccarini, membri della sezione AIA di Arezzo, con all'attivo già esperienze in terza serie. Dopo una stagione di grande impegno, costanza e determinazione, i nostri associati hanno raggiunto un traguardo importante, scrive in una nota la sezione AIA di Arezzo, conquistando il passaggio alla categoria superiore, un risultato che premia il lavoro svolto durante l'intera annata sportiva e che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra sezione. A Flavio e a Yuri vanno i complimenti di tutti gli associati aretini, con l'augurio di continuare questo percorso con la stessa passione, serietà e voglia di crescere dimostrate fino ad oggi. Per quanto riguarda gli altri associati della sezione aretina già presenti nel professionismo, riconfermati Marco Scatragli come assistente arbitrale di Serie A e Serie B, Manuel Volpi come addetto al VAR di Serie A e di Serie B e Ciro Cammerota tra gli osservatori. Insomma, sezione AIA di Arezzo, che è sempre stata un vanto per la categoria dei direttori di gara a livello nazionale. Notizie delle ultime ore: Livorno e Grosseto sono state iscritte in Serie C, le novità in Eccellenza, i timori sono stati fugati e tutte le squadre di Serie C che hanno richiesto l'iscrizione al prossimo campionato hanno ottenuto la licenza, anche le due toscane, quindi sulle quali c'era qualche timore nelle settimane scorse. Che cosa significa questo? Il lascia passare per queste due realtà tranquillizza anche il calcio regionale, visto che sono state spazzate via quelle ipotesi che avrebbero potuto portare ad avere una squadra iscritta in sovrannumero in Eccellenza, come è successo recentemente con Livorno, Siena e Lucchese. Invece la prossima categoria regina sarà quindi regolarmente a 32 squadre, con due gironi da 16 e nessun turno infrasettimanale, per la gioia di tutti, a cominciare dal Comitato Regionale Toscano. Per quanto riguarda la composizione dei gironi, l'unica incertezza avverte sul possibile ripescaggio del Grassina in Serie D. Molto improbabile pare invece quello del Viareggio, potenzialmente più indietro nella speciale classifica di merito. La società rossoverde, che da sabato potrà regolarizzare la domanda di ripescaggio, dovrebbe essere dietro la Lascaris e il Fiorenzuola, fra le squadre seconda ed Eccellenza a giocarsi la terza posizione, la quinta in assoluto, contando anche le squadre retrocesse dalla Serie D con la Fermana. Se i rossoverdi del patron Sepponi fossero davvero quinti in Italia, avrebbero bisogno di tre forfait in Serie D per salire attraverso la porta di servizio nel massimo campionato dilettanti nazionale. La prossima settimana, quella delle iscrizioni in Serie D, che si chiuderanno il 10 luglio, ne sapremo sicuramente di più, monitorando nel frattempo la situazione di quel club attualmente in difficoltà. Se il Grassina fosse ripescato in Serie D, ecco che salirebbe in Eccellenza in Pietrasanta, con il conseguente spostamento di una squadra del girone A, verosimilmente una fra Zenit, Prato o più probabilmente in Monte Spertoli, verso il girone B, dove ci sarà sicuramente anche la Sestese. Per quanto riguarda le date di partenza dei campionati, se ne sapremo sicuramente di più dopo che il Comitato Regionale Toscano sarà riunito con il suo consiglio direttivo. L'ipotesi più probabile vede l'inizio della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione domenica 6 settembre, mentre il campionato dovrebbe prendere il via la domenica successiva, cioè il 13 settembre. Davvero l'ultima notizia, perché il Casentino Academy ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 1993 Giulio Grifoni nell'ultima stagione in forza alla Castiglionese. Ed è davvero tutto, grazie per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi rimando a lunedì alle 12.30. Passate un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche. 3 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in ripresa, ma senza eccessi. Venti di grecale a tratti moderati, specialmente nel pomeriggio sui rilievi e vallate esposte. Affidabilità alta.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: in blu 2000 news.
1: A oltre una settimana dal telibero terremoto in Venezuela, ha salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Gli attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev, Marco Bulini.
3: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno. Anzi, è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri. Ieri a Kiev, sulla capitale ucraina, sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, è cominciato stamattina a durare una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti, pagina politica. Non si placano le polemiche della vigilanza Rai, le dimissioni di ieri. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo, e muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai, dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica. In vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
6: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Ormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
7: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania la tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
8: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta la Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo. Dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio vanno agli ottavi, la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sull'app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: pomeriggio da Tiraquile Dolfini continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori.
1: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Anastasia Berezovska, l'Ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Nell'attacco sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente, oggi in Iran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, è cominciato stamattina a durare una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,55%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si era introdotto dopo la chiusura. I 3 amici sono stati indagati per omissione di soccorso. Sono un giovane brasiliano, un mauritano e una ragazza colombiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio amici di Blu 2000, ma non c'erano le classifiche a quest'ora, Dani? Ossia, una volta, esatto, nel vecchio palinsesto. In realtà in questo nuovo estivo che è già iniziato lunedì scorso affrontiamo nelle parole dell'estate tanti contenuti che hanno a che fare ovviamente con la bella stagione, varie curiosità, argomenti anche più leggeri rispetto a tutto quello che purtroppo si sente anche di pesante nelle nostre vite intorno a noi. Cercheremo anche di strapparvi in qualche modo un sorriso, comunque di riflettere insieme su tutte le news e le curiosità che vi diamo giorno per giorno e che naturalmente compongono la scaletta di questo appuntamento. Stiamo insieme fino alle ore 16 anche oggi per riscoprire anche un pezzettino di classifica che poi farà parte anche delle classifiche nuove, quelle dell'estate, che debutteranno ufficialmente nella giornata di domani, anche domenica dalle 14 alle 15, ma ne parleremo ampiamente nella prossima ora. Intanto saluto per l'appunto il nostro Daniele Caruso che è in regia, tutti voi che ci scrivete, quindi il contatto, quello giusto, è sempre il medesimo, diretta@radioinblu.it per una vostra mail. Rimane fermo anche il nostro punto sull'app Play 2000 da scaricare assolutamente se vi state preparando per andare in viaggio e quindi ci portate davvero in ogni luogo. L'app Play 2000 è gratuita e poi anche dal sito play2000.it, ricco di contenuti non solo della radio ma anche di TV 2000. Iniziamo con un capolavoro anni 80 di Lucio Dalla, questa è Balla Balla Ballerino.

quante si ha la voglia di farsi letteralmente sparare sulla Luna o su Marte per fare un viaggio spaziale per allontanarsi un po' da tutto e da tutti, potrebbe essere una straordinaria vacanza estiva nello spazio, qualora ci fosse la possibilità da qui in futuro di poterla fare. Tante missioni di questo tipo sono già in corso per sperimentare i viaggi spaziali anche per noi comuni mortali, però in questo caso ne parliamo perché la NASA cerca volontari per simulare un anno sulla Luna e su Marte, un esperimento che prenderà il via effettivamente durante l'estate ad agosto del prossimo anno, ma non tutti ovviamente possono parteciparvi perché ci sono dei requisiti ferrei e li vediamo insieme. C'è una selezione molto dura riservata a cittadini americani e ai possessori anche di green card. Tra questi requisiti fondamentali: possedere un'ottima preparazione fisica, quindi io e te Daniele siamo già fuori, una solida, e poi non siamo americani quindi non possiamo neanche partecipare purtroppo, c'è questa solida stabilità psichica, anche qui voglio dire ci manca, e una formazione scientifica adeguata al ruolo. Quindi dall'agosto del prossimo anno quelli che supereranno questi test trascorreranno un anno vivendo e lavorando in un habitat che poi riprodurrà fedelmente gli ambienti interplanetari. Quindi mi sembrerà veramente di stare, non so, nello Space Center di Houston, dove saranno completamente isolati dal resto del mondo e come se si trovassero effettivamente dentro una tipica missione spaziale. Vivranno insomma come una sorta di equipaggio che si trova nello spazio. Durante l'anno simuleranno questi voli spaziali lunghi mesi per raggiungere i pianeti, simuleranno le passeggiate su Marte e utilizzeranno anche dei mezzi per spostarsi ovviamente sulla superficie, come fossero praticamente nello spazio. Useranno hardware e software e lavoreranno anche sotto pressione con mezzi a disposizione molto limitati, come succede nelle lunghe missioni spaziali. Credo anche dal punto di vista del cibo non è che abbiano tanta varietà di scelta. Tutto questo servirà per studiare quello che accade, per preparare in totale efficienza e sicurezza gli equipaggi delle future missioni spaziali. Davvero molto interessante e molto curiosa questa cosa che ci riporta poi nell'ambito della NASA, dello spazio e tutte queste missioni molto particolari. Ritorniamo ancora al passato con Sinead O'Connor.

perché l'ufficio programmazione di Blu 2000 lo sa quando c'è Daniele Caruso in regia e quindi inserisce prontamente la sua preferita, ovvero Gaia con Bossa Nostra. Allora, all'interno delle parole dell'estate parliamo degli strafalcioni della maturità, sono stati veramente tanti agli orali, ma anche negli scritti. Allora, partendo dai classici, dove i danni sono stati più estesi quest'anno, Luigi Pirandello ha subito una serie di traumi identitari e degni dei suoi stessi personaggi. Il protagonista di Uno Nessuno 100.000, Vitangelo Moscarda, è stato ribattezzato da alcuni studenti Vitangelo Mostarda, mentre Mattia Pascal ha conosciuto diverse reincarnazioni, il fu Mattia Pasquale e il fu Mattia Bazzar, pensa un po', come il gruppo musicale, anche questo. Ma anche Pedro Pascal, qualcuno ha avuto l'intenzione, ma proprio seria, di scriverlo, l'attore di The Last of Us, che probabilmente nulla sapeva di essere finito in un tema d'italiano. Ma detto ciò, dopo la maturità, la scelta è quasi obbligatoria per uno studente su due che pare si iscriva all'università, ma in tanti, forse troppi, non arriveranno mai alla laurea. Ecco, l'Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di giovani laureati, pensate, il 31,6% tra i 25 e 34 anni, rispetto a una media europea del 44%. Quindi, se tutte le matricole riuscissero, diciamo, a portare a casa l'intento iniziale, saremmo molto più vicini a questa meta. Lo dicono chiaramente le statistiche. Le università telematiche incluse contano quasi 2 milioni di immatricolati, più o meno giovani, e costantemente da anni un neodiplomato su due si dirige verso il binario che porta nelle aule di una facoltà. I numeri diventano ancora più alti se poi lo studente in questione arriva da un liceo, laddove la quota di matricole è di circa 3 maturati su 4. Peccato che questo viaggio finisca poi su un binario morto per molti, perché come una tappa quasi obbligata, un vero e proprio automatismo, spesso figlio di questo orientamento scolastico che è inefficace, perché uno pensa di intraprendere un percorso valido anche per le proprie capacità, no, di studio, e invece poi è tutt'altro, e spinge a iscriversi in un ateneo in assenza di una vocazione precisa oppure scarsa conoscenza di alternative formative valide. E così, sebbene questa inerzia da un lato garantisca atenei affollati, dall'altro presenta questo conto salatissimo, innescando il drammatico fenomeno degli abbandoni precoci e dei fuoricorso. Magari qualcuno tra voi ha intrapreso un percorso di studio e poi lo ha cambiato, addirittura non si è laureato, quindi fatecelo sapere, siamo curiosi di capire se è rispecchiata appunto questa statistica che è venuta fuori proprio alla fine della maturità. Katy Perry è in arrivo su In Blu 2000 con la sua nuova canzone.

lasciate trascorrere una allegra e spensierata estate, proprio come le canzoni di Katy Perry, in questo caso la sua nuova Watch It Burn. Salutiamo il nostro amico Matteo, che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it. Lui, maturandolo lo scorso anno, ha intrapreso un percorso scolastico tecnico dal punto di vista universitario, poi se n'è pentito e ha abbandonato l'università. Lui ci ha raccontato tutto questo oggi pomeriggio.

0: ritorno di Paul McCartney in questo pomeriggio con Come Inside. Noi siamo pronti anche per parlare di un progetto che non è soltanto un giornale, ma anche un vero e proprio progetto sociale. Lo facciamo con il direttore della rivista Scat The Tennis, che è con noi, Stefano Lampertico. Buon pomeriggio Stefano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Allora Stefano, ci vuoi presentare questo progetto per quei pochi, diciamo, che non lo conoscessero ancora? Scat The Tennis, che cos'è?
1: Sì, Scat The Tennis è un giornale di strada, come ne esistono 100 in tutto il mondo. Cos'è un giornale di strada? È un magazine venduto da persone senza dimora, persone in difficoltà, disoccupati di lungo corso, che tramite la vendita del giornale riescono a mettere insieme un piccolo reddito per riacquisire quei diritti di cittadinanza che spesso vengono persi. I nostri venditori sono persone che hanno avuto qualche piccolo inciampo, diciamo così, nella propria vita, e grazie a Scarp ricominciano a lavorare, ricominciano ad avere un reddito e riescono appunto a riavere quei diritti che per noi sono diritti normali, ma che quando sono persi è difficile poi riprendere in mano.
0: Da quanti anni sulla piazza e per le strade Scat The Tennis? Quanti anni ha compiuto?
1: Da più di 30 anni, noi siamo al numero 302, che è il numero del mese di luglio, e usciamo ininterrottamente appunto dal marzo del 1996. Abbiamo avuto soltanto una piccola pausa durante la pandemia, quando non siamo usciti nel mese di maggio del 2020, quando era proprio impossibile vendere anche il giornale davanti alle parrocchie, nelle strade dove siamo tutti i mesi.
0: E quindi diciamo che comunque per ogni copia venduta del giornale, ovviamente come editore vi accollate gli oneri fiscali, però il resto va tutto in questo grande progetto sociale a favore dei più svantaggiati, giusto?
1: Esatto, una parte del prezzo di copertina rimane a loro, più le mance e la generosità delle persone che li incontrano. La cosa molto bella è che queste persone ricominciano appunto a riprendersi in mano la propria vita lavorando vendendo un giornale, che in questi tempi di difficoltà anche nella carta stampata è del prodotto di carta, del prodotto cartaceo, è ancora più significativo.
0: Allora Stefano, cogliamo l'occasione in questo pomeriggio per presentare il numero di luglio. Cosa contiene?
1: Numero di luglio, copertina, il titolo è Dolce Riscatto. Di cosa parliamo? Parliamo dei dolci che sono capaci di abbattere il muro della nostra indifferenza. Seguiamo il profumo del pane appena cotto, dello zucchero che caramella, della pasta di mandorle lavorata a mano, del biscotto appena uscito dal forno, parlando di carcere, parlando dei laboratori che sono nati appunto dentro le mura di molti istituti penitenziari italiani, dove uomini e donne imparano il mestiere vero, con orari, regole e clienti da non deludere, e soprattutto mettono così in pratica quel progetto educativo che, lo dicono i dati, consente poi di avere una recidiva minore rispetto a chi appunto i mesi e gli anni li passa in una cella senza fare nulla. E poi appunto c'è quel valore aggiunto molto importante che non è misurabile, ma è molto concreto anche questo: quei dolci escono dal carcere, arrivano sulle tavole di chi magari non pensano appunto a quei luoghi di detenzione, e comprare un panettone o un dolce o un biscotto fatto da detenuti senza bisogno di proclami mette in sostanza un canale di relazione. Noi lo facciamo ovviamente raccontando storie, perché la caratteristica di Scarpa da 30 anni a questa parte è quella del raccontare storie. Raccontiamo per esempio la banda Biscotti, che il nome ricordano i galeotti di Paperino, no? Di Topolino di Paperino. Questo è un laboratorio di pasticceria nato nel 2006 all'interno della casa circondariale di Verbania, che frutto appunto ovviamente di un corso di formazione fatto lì. Raccontiamo In Galera, che è questo ristorante, l'unico ristorante italiano all'interno di un carcere, è un'esperienza straordinaria nella casa del reclusione di Bollate, e poi altre esperienze in giro per l'Italia, il carcere di Vicenza dove si producono i panettoni, il carcere di Casal di Marmo che lavora una tonnellata di pasta di mandorla alla settimana in Abruzzo. Insomma è un giro, diciamo così, un viaggio all'interno degli istituti di pena, non per raccontare le difficoltà, non per raccontare ma anche i tanti problemi, tanti disagi che dentro i muri in carcere ci sono, ma per raccontare delle belle esperienze.
0: Quindi le belle storie anche in questo numero, decisamente molto interessante, vale la pena acquistarlo, possiamo dirlo, un prezzo molto popolare, no? Rispetto a tutto quello che costa oggi.
1: Il giornale costa 4 euro, 1,50 euro rimane al venditore, il resto serve ovviamente per la produzione del giornale, per la distribuzione e per sostenere anche diciamo così, tutta l'attività della cooperativa editrice. Cercate i nostri venditori in Pettorina Rossa, seguiteci su tutti i canali social, su Facebook, su Instagram.
0: C'è anche il sito, no? Giusto.
1: C'è il sito www.scardetennis.it e trovate tutte le informazioni lì.
0: Stefano, io ti ringrazio, grazie davvero per averci illustrato il numero di luglio e continuate su questa lunghezza d'onda, diciamo così, molto positiva, incentrata sul sociale, che ci fa bene al cuore, ecco, soprattutto a queste persone.
1: Sono io che ringrazio te, è un caro saluto davvero a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie Stefano Lampertico con noi, il direttore della rivista Scarp The Tennis, mi raccomando acquistatela. Alle 14.39 di questo venerdì 3 luglio insieme sono le parole dell'estate a tenere banco nella nostra e nella vostra programmazione preferita fino alle 16, c'è anche il nostro Daniele Caruso in regia, parleremo anche di classifiche nella prossima ora, ma parleremo anche di un evento molto particolare, rimarremo nella città di Milano, ma c'è anche la nostra musica di contorno, e che contorno con Fabrizio De André.

Avevo anche il disco, ero appassionato proprio di Lisa Stansfield già in tempi non sospetti, 1991, per questa bella change. Oggi Lisa è una signora in ottima forma e spirito, dicono i suoi amici che si veste anche con gusto retro da signora anni 30, e questo è il look che ha abbinato, diciamo, anche alla sua carriera un po' pop, ma significativa anche la sua vena stilistica molto raffinata davvero. Allora, qui su Blue 2000, le parole dell'estate, continuiamo sul solco del sociale per raccontarvi di questa associazione di volontariato che si chiama Moninga e Opera Modena. Nel 2015 è stata fondata questa realtà che ha saputo costruire un modello molto originale in cui cooperazione internazionale, produzione culturale e partecipazione giovanile si alimentano reciprocamente. Ne parliamo perché di solito all'interno del nostro appuntamento parliamo di spettacoli anche in vista del weekend. C'è questo festival che si chiama Moninga Open Air Festival, in programma quest'anno dal 1 al 4 luglio, quindi avrete ancora tempo oggi e domani per partecipare a Villa Benvenuti di Formigine, con tanti artisti e ospiti. E accanto a questi appuntamenti l'associazione sviluppa durante tutto l'anno queste mostre, i talk, i progetti culturali che mettono praticamente in dialogo musica, arti visive, fotografia, tematiche sociali, coinvolgono pubblici e comunità molto differenti, anche molto interessati, diciamo, a questo evento. Lo sguardo è rivolto ovviamente alle scene culturali indipendenti europee, la particolare attenzione quest'anno anche alla musica elettronica e alla cultura dei club, ma senza limitarsi a un riferimento geografico. E negli anni Moninga ha costruito questa rete di collaborazioni attive che attraversa l'Italia e l'Europa, anche all'insegna della solidarietà, ospitando collettivi e progettualità davvero internazionali. Tutto questo si consuma a Modena in questo periodo, e poi ci sono tanti altri appuntamenti durante l'anno, un percorso che continuerà nei prossimi mesi con Out of Control, questo progetto che Moninga presenterà dal 18 al 20 settembre di quest'anno, quindi avremo occasione sicuramente per parlarne prossimamente. E noi parliamo, del resto sono le parole dell'estate, anche le vostre, nei messaggi che arrivano a diretta a radioinblu.it, con tante belle novità musicali anche da commentare, quelle che commenteremo anche nelle anticipazioni delle classifiche nella prossima ora, ma soprattutto canzoni nuove italiane come questa Ti Amo. Lui è Michele Zarrillo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati, Mosca prende di mira la capitale Kiev, ma l'esercito ucraino continua ad avanzare.
2: Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ad animare il dibattito politico ancora il caso della commissione di vigilanza Rai, con le dimissioni dei consiglieri di opposizione, ma anche di quelli di maggioranza.
3: Muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena. Prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai. E dicono solo falsità, le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia, la replica armano la RAI in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,61%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca ha fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

0: Riapriamo qui su In Blu 2000 le parole dell'estate, secondo ora insieme con il The Verve, la verve giusta anche per affrontare tanti appuntamenti legati a quest'estate 2026 e in particolare uno in un luogo che conosciamo benissimo noi di In Blu 2000 perché lo visitiamo spesso, cioè la Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. Per BAM con noi c'è Francesca Colombo. Francesca, benvenuta.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Francesca, ennesimo appuntamento insieme per parlare di questo palinsesto gratuito aperto a tutti in questo periodo. Ci sono tanti appuntamenti che poi vanno a confluire in quella che è la giornata principale del prossimo 7 luglio.
1: Esattamente, è un format che abbiamo chiamato Boom Bam. Bam è il nome del nostro parco, un parco pubblico, e quest'anno sono stati tanti concerti, li abbiamo chiamati geografie sonore del nostro paese, dell'Italia, perché abbiamo voluto rileggere, ovviamente in chiave contemporanea, con musiche elettroniche, con musiche sonorità contemporanee, un po' quelle che erano le tradizioni musicali del nostro paese, quindi dalla musica napoletana, la musica romagnola, la musica milanese. E il prossimo appuntamento è proprio martedì 7 luglio alle ore 20 e abbiamo un evento davvero speciale perché abbiamo il canzoniere grecanico salentino che festeggia e che è in tour per festeggiare i 50 anni della propria attività e essendo loro abituati ovviamente a cavalcare piazze eccetera, hanno voluto scegliere come tappa Milano BAM, che per noi ovviamente è un grande orgoglio averli, e come sappiamo loro sono stati, diciamo, il gruppo che più di ogni altro ha portato la pizzica salentina sui palchi davvero internazionali. Sono stati ai Proms, sono stati a Montreal, sono stati allo Ziget, insomma, e per noi nel nostro festival avere un gruppo così è davvero straordinario. Ricordo agli ascoltatori che è un concerto gratuito che inizia alle 20 e che è proprio questa rilettura, questa specolarità, questa particolarità di questo festeggiamento dei 50 anni fa sì che avremo anche sul palco i fondatori del Grecanico, quindi sarà davvero un evento imperdibile. E a chiusura ci sarà questo dialogo con un duo elettronico a cui che mi hanno chiesto proprio di dialogare assieme. È stata proprio una nostra pulsione, una nostra commissione, e quindi poi si ballerà fino a tarda sera, perché poi quando loro scenderanno dal palco continueremo col DJ set e staremo fino a mezzanotte, diciamo, a sentire, a ballare la pizzica in questo luogo meraviglioso che è il nostro parco pubblico, la Biblioteca degli Alberi.
0: Dove si trova Milano, così lo ricordiamo ai nostri amici?
1: Si trova in Porta Nuova, un posto tra l'altro completamente accessibile, veramente, perché si arriva con due stazioni metropolitane che arrivano, due stazioni ferroviarie, Garibaldi, la centrale è molto vicina, è uno spazio all'aperto, uno spazio nella natura, ed è uno spazio che tutto l'anno cerca di veramente offrire per la nostra comunità, per la comunità di chi vuole passare dei momenti di benessere, grazie alla cultura insieme, offre un ricco palinsesto di oltre 300 momenti gratuiti. E quindi per noi è veramente bello avere questa opportunità di potervele raccontare e di far conoscere BAM il più possibile, perché è davvero un modello innovativo di cultura per tutti.
0: Ne parliamo spesso durante l'anno, è veramente un luogo di incontro molto particolare. C'è anche il sito che è www.bam.milano.it per scoprire tutte le vostre iniziative. Tra l'altro, Francesca, lo so che magari è un po' presto per dirlo, ma ci saranno altre cose che insomma sono sul piatto e pronte per iniziare?
1: Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo, essendo un parco nuovo, è molto caldo d'agosto, quindi finché le piante non crescono abbiamo deciso di non proporre troppe iniziative nel mese di agosto perché è veramente troppo caldo. Però il 10 settembre abbiamo il nostro concerto, che è il format, diciamo, prediletto di BAM, che è questo grande concerto dove avremo Tchaikovsky senza barriere, quindi un concerto di musica classica gratuito dove ci sdraieremo sull'erba, chi vuole, ma chi vuole passeggia col proprio cane, col proprio bambino nella carrozzina, insomma, cioè abbiamo un investimento molto importante audio affinché si possa ascoltare un bel concerto gratuitamente anche passeggiando, e questo sarà il 10 settembre, giovedì 10 settembre alle ore 20. Quindi questa è la nostra riapertura ed è un concerto dove vengono 7.000 persone, è davvero un modo unico di ascoltare la musica classica che sembra difficile, ma secondo noi ascoltata così avremo questa Spira Mirabilis, che è questa orchestra che suona senza direttore, che spiegherà anche che cosa andiamo a ascoltare, quindi è un modo veramente per affrontare un repertorio che può sembrare difficile ma che in realtà non lo è, anche perché è anche un po' il format con cui lo vivi, no?
0: È vero, Francesca, quindi più diciamo vivibile anche da parte di tutti, per tutte le famiglie che accorreranno.
1: Se tanca se ne va via.
0: Certo, poi è libero il parco, quindi ognuno fa quello che vuole praticamente. Francesca, io ti ringrazio, grazie per essere stata con noi anche qui su In Blu 2000 anche in questa giornata, e buon lavoro davvero con BAM, Biblioteca degli Alberi a Milano. Grazie
1: a te e per tutta l'attenzione che ci date.
0: Una buona giornata. Allora, noi continuiamo il nostro appuntamento con le parole dell'estate. Buon venerdì pomeriggio, scriveteci. Allora, ricordiamo il nostro indirizzo, che è diretta@radioinblu.it. Un saluto lo mando a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e poi dalla nostra app Play 2000, anche sul sito play2000.it, dove trovate anche tantissimi davvero contenuti on demand anche di TV 2000. Arriva Gianna Nannini, questa è Sei nell'anima.

0: con la loro nuova Here qui su In Blue 2000. Come stiamo facendo già dal lunedì scorso, ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate.
1: Le classifiche dell'estate.
0: E parliamo oggi della classifica di Air One, quella nuova. Ovviamente non ve la sveliamo tutta la top 10, perché dovete stare attenti al nostro appuntamento del weekend in onda domani dalle 14 alle 15, anche domenica in replica, con le classifiche dell'estate, per fare un po' i confronti tra le vecchie classifiche del passato, quindi i tormentoni estivi di un bel po' di anni fa, e le canzoni nuove, quelle del momento, che insomma sono anche le più ascoltate in radio. Oggi vi facciamo ascoltare due canzoni dalla chart che poi insomma vi racconteremo domani. La prima è questa di Noemi dal titolo Tu cosa fai questa sera, protagonista della numero 9 in salita.
2: Stare con te.

0: Ed
1: è davvero un anno fortunato per lei. Noemi quest'anno insomma è entrata in classifica anche con Bianca, che è stato un grande successo della sua discografia. Adesso è ritornata con Tu cosa fai questa sera, la canzone che troviamo al numero 9 in salita nella chart di R1, che poi scaleremo insieme nella top 10 nella giornata di domani all'interno delle classifiche dell'estate. Tra l'altro ricordiamo anche varie collaborazioni di Noemi. Sì, il nostro Daniele Caruso dice credici, perché è così, la programmazione vuole così, Daniele, non devi mettere il dito nella piaga, è come la famosa cantante. Allora ricordiamo varie collaborazioni di Noemi con la sua amica Fiorella Mannoia, che ha riconfermato anche con l'album Il Tempo e l'Armonia, contenente un duetto appunto tra le due cantanti, e poi anche la partecipazione ai vari festival ideati da Claudio Baglioni, come ad esempio l'edizione di Oscià di qualche tempo fa. Noemi l'abbiamo incontrata alla numero 9, saliamo sempre più vicini al podio per darvi questa anticipazione. Ormai è diventato un fenomeno internazionale con questa canzone, che è uscita anche in una versione remix con vari featuring e collaborazioni, soprattutto nella chart di Billboard va forte, quindi anche oltreoceano. Parliamo di Tame Impala, e ho preso anche una piccola curiosità dal nostro Daniele Izzi, che Tame Impala è praticamente uno studio di registrazione, una sorta di vetta sull'Olimpo del mondo in una montagna, dove lui insomma crea queste belle canzoni. E anche in Italia va forte, al numero 4 è in salita

chiude così con Tame Impala Dracula, il piccolo spazio dedicato alle anticipazioni delle classifiche dell'estate nel weekend di Blue 2000. Ritorniamo a parlare di artista poliedrico, capace di muoversi tra musica, produzione, regia e sound design. Lui è Jacopo Martini, è tornato con Almeno Tu.

0: estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

programmazione anche in quella estiva, un disco che ci accompagna praticamente per tutta la settimana, e questa settimana tocca Sombre con la nuova My Body in Sin Ready, che ritrovate anche all'interno delle parole dell'estate. Allora, lo sapevate che noi italiani siamo un popolo di lavoratori? Voi starete sorridendo in questo momento, perché chi c'ha voglia di lavorare con 40 gradi? Però ci sono quelli che si alzano molto presto al mattino, se non nelle prime ore prima dell'alba, un po' come sottoscritto, che fanno parte di quella bella schiera di italiani che sono i più mattinieri in assoluto al mondo, perché il nostro paese è primo in classifica per le persone che si alzano presto al mattino, quindi sono circa il 52% del totale. Le persone sono più produttive in base a diversi fattori, che contano ovviamente l'età, la professione, la cultura. Soprattutto chi per mestiere si occupa di cultura tende a produrre di più nelle ore serali, lo sappiamo, gli artisti, magari cantanti, anche di notte avvengono delle ispirazioni meravigliose per le canzoni. Invece i lavoratori nella seconda parte della giornata, quelli entry level, quindi quasi dopo pranzo, ma in generale gli italiani preferiscono andare a lavorare di mattina. Se l'Italia è al top della chart per le persone più attive al mattino, seguono Danimarca e Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono più produttive durante la serata. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Ovviamente dipende dalle varie professioni, l'abbiamo detto, dai ruoli, ma si parte anche dagli studenti, che evidenziano che chi è inizio della carriera è più produttivo il pomeriggio o la sera. Al contrario, chi ha ruoli di dirigente, che è anche più produttivo, alle prime luci dell'alba. Avete visto qualche dirigente arrivare alle 5 del mattino, alle 6 del mattino sul luogo di lavoro? Credo pochi, però ci sono anche nel nostro paese. Anche il settore professionale fa la differenza, perché ci sono i creativi e molti professionisti che si occupano di servizi, che sono più produttivi nella seconda parte della giornata. In primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, con un buon 52%, quindi sono molto più creativi nella seconda parte del giorno, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi. In ogni caso, diciamo che le persone analizzate in questo campione, quelle che sono più produttive la mattina, sono circa il doppio di quelle più produttive la sera. Quindi per gli italiani, a quanto pare, il buongiorno si vede proprio dal mattino, quindi è un motto che vale anche in questo caso e per questa graduatoria molto particolare che ci vede primi in qualcosa nel mondo, e ne siamo fieri da un certo punto di vista. Arriva adesso Paolo Nutini.

casi di cantanti, di gruppi che ci piacciono e che nominiamo, perché ad esempio quella del 2 luglio, cioè di ieri sera, è stata la grande notte di Emma, che ha debuttato all'ippodromo delle Capannelle nella capitale. Nessuno voleva perdersela, neanche i suoi amici colleghi che l'hanno raggiunta sul palco: Annalisa, Alessandra Amoroso, Elisa, Giuli, Fabri Fibra, Comi con Dardust. Insomma, alcuni momenti clou sono diventati davvero virali sui social, soprattutto tenendosi per mano nel video Emma e Alessandra Amoroso, che hanno veramente infiammato la serata grazie alla loro interpretazione in Pezzo di cuore. Ma Emma è ritornata in questo periodo anche con Fabri Fibra. Questa è Antidroga. Mas

Mode con Heaven, è stato il giorno anche degli annunci, delle uscite discografiche anticipate già dai social. Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, sarà disponibile già da oggi in preordine e sarà in vendita poi venerdì 25 settembre. Nuovo progetto, così sale a quota 29 come pubblicazione Biagio Antonacci, 17 album in studio, 2 dal vivo e 10 raccolte. Il titolo richiama due elementi reali: il Mustang, che è il cavallo selvaggio dell'America nord-occidentale, e la mitica Mustang, l'automobile sportiva americana, il cui logo raffigura un cavallo.

proposito di Blondie, questa Maria del 1999, canzone con cui chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con le parole dell'estate, ma anche per tutta questa settimana che ci ha visti insieme, la prima di questo nuovo corso estivo, che insomma vi vede protagonisti proprio voi anche con i vostri messaggi e la vostra presenza tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Grazie a Daniele Caruso in regia, vi auguro buon weekend. L'ultima canzone di oggi è quella di Giovanotti Alfa, Buon Vento.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30 su TV 2000.
8: TV 2000.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini continua ad aggravarsi. Il bilancio del terremoto in Venezuela, le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, è cominciato stamattina a durare una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista, che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola, dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare. Poi la messa.
3: Nei 20 km quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30.
4: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi ci colleghiamo con Radio Spazio Noi Palermo, Luigi Perollo. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio Federica.
1: Che non sei a Palermo ma sei a Lampedusa, dove domattina arriverà Papa Leone XIV. Un viaggio molto, una visita molto significativa, Luigi.
2: È significativa perché sono quasi 13 anni da quella compiuta da Papa Francesco l'8 luglio del 2013 e domani Papa Leone celebrerà non soltanto una messa ma offrirà diversi segni concreti per sottolineare quella che lui stesso ha definito urgenza di umanità nei confronti di uomini e donne, bambini costretti a migrare per fuggire a guerre, carestie e mancanza di diritti nelle loro terre d'origine. Ti dico subito che sarà una visita molto breve, 3 ore circa, ma impegnativa, e fra l'altro è una visita preceduta dalle parole che Papa Leone ha pronunziato 2 settimane fa nelle Canarie, altro punto di approdo lungo le rotte della migrazione. Quindi è certamente, come dicevi, una visita carica di segni e soprattutto di significati.
1: Anche perché poi hanno tutti sottolineato il fatto che domani, 4 luglio, è la festa dell'indipendenza americana. Sappiamo insomma che il Papa ha passaporto statunitense, possiamo dire così, insomma è nato negli Stati Uniti però evidentemente, a parte il fatto che non è che fosse obbligato, no, a fare la festa, però è la data dove lui invece va nella cosiddetta porta d'Europa. Lì con te c'è anche l'arcivescovo di Palermo e neopresidente della commissione CEI sulle migrazioni, Monsignor Corrado Lorefice, sentiamolo.
3: La scelta delle Canarie e la scelta di Lampedusa è molto chiara. Tra l'altro, proprio il 4 luglio, vista anche il passaporto di Papa Leone, avrebbe potuto fare tranquillamente altre scelte, ma ha voluto essere a Lampedusa. Secondo me i discorsi che ha fatto alle Canarie il Santo Padre, così come era accaduto per Papa Francesco, no? Il discorso che fece a Lampedusa con le 3 domande prese dal libro della Genesi, dove sei Adamo, dove è tuo fratello, più la terza che ha aggiunto Papa Francesco, chi ha pianto per loro. Fu considerato quasi una sorta di chiave ermeneutica del suo magistero. Ora io direi che i discorsi di Papa Leone alle Canarie sono certo il messaggio che darà già con il segno della sua presenza, ma sono convinto anche con le sue parole. Credo che questi messaggi saranno realmente fondamentali per l'intera comprensione del magistero di Papa Leone, e credo che Lampedusa da questo punto di vista diventerà anche un topos, un luogo che dobbiamo saper abitare per vivere in pienezza come chiese anche il magistero di Leone XIV.
1: Ecco, le migrazioni, come sappiamo Luigi, sono anche sempre oggetto delle politiche, molte volte delle strumentalizzazioni. Che cosa invece vogliono proprio, diciamo, qual è il punto a cui vogliono arrivare, togliendo appunto tutto quello che noi aggiungiamo? Lo ha fatto Papa Francesco e adesso lo fa Papa Leone. Che cosa vogliono sottolineare, insomma, delle migrazioni?
2: Credo che sia importante sottolineare un principio che equivale, passami il termine, ad un paletto irrinunciabile, e cioè che la logica dei confini, quindi dei confini che non devono essere valicati, dei muri che si alzano, dei reticolati, è una logica che produce soltanto morte. Del resto il Papa pochi giorni fa ha detto una cosa molto chiara: la dignità della persona viene prima della frontiera. I migranti non sono un numero, ma sono dei volti. Un gesto senza politica resta una vera e propria lacrima. Ecco, quindi sono cose che certamente domani il Papa dirà qui a Lampedusa. Fra l'altro tu citavi la Porta d'Europa, che è un luogo simbolo, no? non soltanto delle tragedie, delle traversate, ma è un simbolo, ecco il concetto della porta aperta, è un simbolo di accoglienza, e quello sarà il punto in cui domani il Pontefice, ad esempio, incontrerà alcuni dei migranti che in questi anni sono arrivati a Lampedusa, sono stati accolti, adesso hanno una loro vita, una loro storia, e non dimenticano che qui hanno trovato una porta aperta. Quindi, come vedi, il significato è assolutamente ampio.
1: E allora sentiamolo ancora, Monsignor L'Orefice.
3: È il Vangelo che chiede a noi che abitiamo queste isole, compresa Lampedusa e l'isola grande della Sicilia, che chiede a noi di avere consapevolezza. Noi dobbiamo essere quell'immagine zattera, perché abbiamo le nostre fragilità, no? Sociali, economiche, ma questa zattera da sempre è stata una zattera. Una zattera diventa un approdo sempre per tutti. Un legno che galleggia non rifiuterà mai una mano che si vuole aggrappare a quel legno. I siciliani abbiamo un grande compito, così come ce l'hanno gli abitanti delle Canarie. Abbiamo un grande compito, che forse possiamo aiutare questo nostro mondo a custodire un cuore umano. Possiamo contribuire a non raffreddare i cuori degli uomini. Dobbiamo ripartire dal diritto per eccellenza, il diritto alla vita, il diritto alla mobilità, il diritto ad essere riconosciuti. E poi vorrei dire una cosa, mi piace ricordarlo, la Sicilia è parte di una nazione, quella italiana, è una regione dell'Italia, e vorrei ricordare che c'è anche una Costituzione per noi italiani, sui principi fondamentali è stata ed è il punto di riferimento per tutti gli italiani.
1: Ecco, è bello il fatto della Sicilia e Italia. Allora, noi ci dobbiamo salutare, Luigi, siamo contenti che ci sei tu lì, salutaci il Papa.
2: Lo farò senz'altro il saluto corale di tutte le radio del nostro circuito in blu. Grazie Federica.
1: Grazie a te. Noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: E con te continuiamo a parlare però di migranti, anzi di giovani migranti a cui è rivolto questo progetto Un Lavoro per Tutti. Enrica.
0: Esatto, migranti che magari sono proprio sbarcati a Lampedusa o insieme ad altri, o magari anche minori stranieri non accompagnati, e Confindustria Como ha rilanciato per il secondo anno questo progetto, appunto Un Lavoro per Tutti, ed è un modello veramente di collaborazione tra realtà diverse che mette insieme le imprese, gli sportelli del welfare territoriale, il terzo settore, il credito cooperativo, quindi veramente una risposta al bisogno di accoglienza, ma anche al bisogno di lavoro che c'è sul territorio.
1: Allora, è un'iniziativa come al solito di una rete, non c'è solo un protagonista. Tu hai sentito Carlo Alberto Cagliani, che è direttore generale della Fondazione Somaschi, che ci spiega come il progetto sceglie di guardare prima di tutto alle persone. Sentiamolo.
4: Quello che ci ha stupito è avere da un lato dei numeri molto incoraggianti, quindi 120 persone incontrate, 120 ragazzi, un centinaio ha seguito corsi generici e specifici, di questi circa 73 corsi specifici e 47 inseriti lavorativamente, con una provenienza, un'anagrafe e una fragilità dei soggetti che hanno aderito a questo progetto. Parliamo soprattutto di minori, e comunque l'80% delle persone tra il 2005 e il 2008 come data di nascita, e con una conoscenza dell'italiano ancora fragile o assente o comunque molto rudimentale. Allora, come si spiegano questi numeri che dicono di un successo? Col fatto che li abbiamo considerati come persone. E in cosa si è tradotto? Beh, da parte di Confindustria, nel non aspettarli sull'altra riva, ma accompagnarli con delle proposte contrattuali serie successive a questi corsi. Con la rete del sistema di accoglienza, che è andato un po' oltre il proprio mandato, quindi sia i centri di accoglienza straordinari, che di per sé sarebbero chiamati al minimo sindacale, invece hanno promosso anche l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa. le comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati, che se ne sono fatte carico anche dopo i 18 anni, questi snodi, questi sportelli, CSV e tutti quelli che hanno collaborato a connettere le banche dei crediti cooperativi.
1: Ecco, quindi dicevamo la rete, le reti funzionano e tra l'altro sono percorsi molto concreti e pratici, appunto perché vogliono poi che i giovani vengano introdotti nel mondo del lavoro. Enrica.
0: Esatto, qui stiamo parlando proprio di corsi di formazione professionalizzanti, cui seguono dei tirocini e poi dopo arrivano, come diceva anche Caiani, dei contratti veri e propri, no? Sì. Quindi significa rendersi conto di un problema che esiste sul territorio, ovvero la presenza di migranti che spesso non riescono a integrarsi, e dall'altra le imprese che magari non riescono a trovare delle
1: persone,
0: delle
1: figure. Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: E allora, questo significa, sì, appunto, che quando la rete funziona le risposte ci sono.
1: Allora, l'altro intervistato, Stefano Mariani, direttore di Enfapi Como, sentiamolo.
5: Il corso è un corso breve di 60 ore, ma che si sviluppa nei moduli di sicurezza, moduli teorici, tecnici e moduli pratici all'interno dei nostri laboratori, che quindi ha una funzione di introduzione a questo tipo di lavoro. Successivamente al corso i nostri operatori del servizio al lavoro contatteranno le aziende interessate per inserirle in attività di tirocinio, dove potranno sviluppare ulteriormente le loro competenze e probabilmente poter essere inseriti lavorativamente. La passata edizione del corso ha visto un buon esito occupazionale, diciamo il 50% dei partecipanti è stato assunto con dei contratti a tempo determinato e indeterminato.
1: Una rete così, intanto sono percentuali notevoli, poi pensiamo che anche il resto del 50% a mano possa trovare la sua strada o ripetere, diciamo così, i corsi. È una rete, mi viene in mente, Enrica, che servirebbe un po' per tutti.
0: Sì, una rete che servirebbe per tutti, in questo caso va riconosciuto il merito dell'intuizione a Confindustria Como, appunto con il presidente Brenna che citavamo all'inizio, proprio perché, come diceva Caiani, non ci si è fermati, no, ad aspettare

0: una rete di questo tipo assicura poi il fatto che si arriva ad una contrattualizzazione corretta.
1: Certo, insomma, questo è un particolare molto importante. Allora, Enrica, grazie per averci presentato questo progetto e buon pomeriggio.
0: Grazie a te, arrivederci la prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri. Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica a tutti.
1: Con te parliamo di musica, anzi di musica sacra, il festival che si chiama Sorella Pace e ha la direzione artistica di Monsignor Marco Frisina, che sappiamo che è famosissimo ormai per le composizioni di musica sacra. Qual è la cifra di questo festival, Fernanda?
2: Allora, la cifra è molto alta perché veramente è nel momento clou del festival questo. Questa sera ci sarà anche un concerto del maestro Bronzetti che parlerà appunto del sentimento della pace, e questo è veramente il clou da un punto di vista dei partecipanti musicisti, ma anche di chi sold out ogni punto gratuito della città di Cortona, ogni chiesa che è la sede di ogni concerto.
1: Hai nominato Marcello Bronzetti, che tra l'altro è anche collaboratore di Marco Frisina, di Monsignor Marco Frisina, sentiamolo.
3: Si distingue sempre il nostro festival per la varietà di offerta che c'è. Una chicca di San Domenico che avremo su un ensemble con un amico di collaboratore di Ennio Morricone, che racconteranno un po' delle particolarità della storia del grande maestro. Ecco, se devo dire in qualche modo quello che può riassumere un po' questa varietà, questo messaggio, no? Questo bel tentativo di dire: ma che cos'è la pace? Che questo è un momento in cui veramente possiamo dire che ne abbiamo viste di tutte, anche l'inimmaginabile, se vogliamo essere sinceri. Il messaggio, ecco, di Francesco è quando proprio, come in realtà Sorella Morte, è proprio un po' il discorso di come affrontare, di come vivere con serenità un momento molto particolare interiore, però proprio questa trasformazione, questa relazione di pace.
1: Ecco, beh, insomma, poi sappiamo che la musica è da sempre un veicolo di valori positivi. Quanto dura il festival?
2: Allora, ti dicevo, è nel clou,
1: sì,
2: fino a metà del mese di luglio, e sono pronti tutti ad accogliere veramente questo dialogo sia con i musicisti che con la musica stessa. Il messaggio, no? Il messaggio più importante che riesce a dare la musica è in dialogo, non è solo musica ma è anche conversazione con gli strumenti e anche con i partecipanti del festival, qualcosa che unisce gli animi, passando dalla Sorella Pace fino a godere anche di quelle che sono le musiche, come quelle di Haydn, proprio sul momento della guerra, perché bisogna rifletterci sopra per trovare una soluzione.
1: Tu hai intervistato anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, sentiamolo.
4: Festival di musica sacra è un appuntamento fondamentale per la nostra città, che è per definizione una città cristiana a tutti gli effetti. Aggiungo sull'anno francescano pieno degli 800 anni, quindi capite bene che quest'anno è un incastro veramente molto importante per noi. È un festival che promuove la musica, ma che lancia anche dei valori che in questo mondo purtroppo vengono sempre meno, e per noi è molto importante mantenere livello alto rispetto appunto a quelli che sono i nostri valori cristiani, ma anche i valori della vita. Questi appuntamenti musicali servono per ascoltare concerti straordinari, ma anche per fare comunità.
1: Ecco, e riflettere, come dicevi tu, sui valori della pace, ma anche sulla guerra, sempre prendendo come fonte di ispirazione San Francesco.
2: Sì, e la cristianità, perché conoscersi in qualche modo, come ha fatto San Francesco, significa anche confrontarsi con gli altri popoli, ravvisando poi quelle che sono tantissime analogie, forse anzi siamo tutti dello stesso ceppo, diciamo, e San Francesco ci è andato con tutto se stesso in Medio Oriente e ha trovato il dialogo finalmente a quell'epoca. Speriamo anche oggi, questo la nostra comunità spera questo, ed è un momento di riflessione per guardarci veramente intorno, che insomma siamo tutti

0: sono parole vuote, Federica, vero?
1: No, no, non sono parole vuote, ma nella realtà, la realtà purtroppo ci dice che adesso non generalizziamo, non c'è tutto il mondo in guerra, però certamente quello che vediamo, ma anche paesi dove c'è la guerra e che partono da una base di povertà, che anche quella è una guerra per l'esistenza. Certo che bisognerebbe che fossimo tutti fratelli, poi è un'aspirazione, Fernanda.
0: La solidarietà è fondamentale, perché la povertà si combatte anche in questo modo. In queste giornate dove tutti questi concerti sono gratuiti, la comunità intera entra a dialogare e a conoscere ciascuno la problematica dell'altro, perché in quel modo si riesce proprio a fare comunità. Fuori delle chiese si assiste anche a dei festeggiamenti, a delle cene improvvisate, in qualche modo organizzate ma improvvisate, perché si sa che poi la gente vuole rimanere fuori a parlare, a riconfrontarsi.
1: Questo è vero, queste occasioni ti offrono l'opportunità, e grazie per avercene parlato, Fernanda, grazie.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
7: Buon pomeriggio. Da Pirachile Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate ora sono 2.295, ancora migliaia i dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Finiscono oggi gli effetti dei decreti governativi per il taglio delle accise sui carburanti. Dopo i provvedimenti legati agli attacchi all'Iran, il prezzo della pompa tornerà dunque a salire.
8: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Ormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
7: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tregua dall'AFA che ha attanagliato l'Italia. I temporali delle ultime ore hanno riportato il termometro a livelli accettabili, sebbene il caldo si faccia comunque sentire. A preoccupare però, al di là dell'emergenza, la siccità e la condizione dei lavoratori esposti alle alte temperature.
9: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: domanda pazienza col cimello sbagliato.
1: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì al 17.05. Qui con me ci sono Gabriele Boscherini.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Giacomo Checconi.
3: Buonasera.
1: Io sono Daniele Stanganini e anche oggi parleremo dei tre dischi che ci sono piaciuti di più che sono usciti a giugno.
3: Soprattutto sudati.
1: Sì, non lo sapete voi che ci state ascoltando, ma è arrivata l'estate, come vedete, e qui con noi c'è anche un ospite speciale.
2: Un buon Checconi della regia.
1: Il fisico di Checconi.
3: Esatto. È bellissimo, tra l'altro.
1: Io direi, partiamo subito col primo disco. Giacomo, parla te, dai, che ci hai portato oggi?
3: Allora, oggi vi ho portato Coez con From the Rooftop,
2: volume 3. Attenzione, scusate, ha detto il nome dell'album. Alla undicesima puntata si è ricordato di dire
3: ragazzi,
2: il titolo dell'album.
3: Ragazzi, bene o male ho imparato alla fine.
2: Ripetilo, per favore.
3: From the Rooftop, volume 3.
2: Wow.
3: Ok, allora, andiamoci subito ad ascoltare il pezzo e poi ne parliamo un pochino, va bene ragazzi? Adesso ci ascoltiamo Niente da Nascondere.

0: Eccoci tornati, cosa ne dite ragazzi sudati?
1: Direi una delle tante canzoni di Coiz uguale a quell'altra.
0: Mamma mia quanto sei
1: questa. Il nostro capitano per tutti gli album che non porta lui. C'è un artista che fa la stessa canzone,
0: esatto, titolo diverso. Sempre totalmente critico.
1: Il mese scorso Boscherini ha portato Mannarino, un album fatto dalla stessa canzone.
0: No, su quello sono d'accordo. Poi se me lo dici così, con questa camicia aperta fino all'ultimo bottone, mi emoziono. Ad ogni modo, cosa volete sapere dell'album? Allora, intanto vi dico due informazioni. L'uscita è stata, dal punto di vista dello store digitale, a 22 maggio. Invece è uscito poi fisicamente il 12 giugno. È il terzo volume di un progetto che ha iniziato Coez, dove praticamente faceva degli arrangiamenti delle sue canzoni, di inediti e di cover rap. E siamo al terzo volume, come dice il titolo, l'ultimo è stato nel 22 e la registrazione tutta quanta è in presa diretta. Riarrangiano le canzoni, fanno presa diretta e registrano tutto quanto, così fanno anche il pacchetto video e CD. E in questo caso è stato registrato al grande Hotel Baglioni di Firenze, da cui è partito anche il tour. Quindi non so se avete, se volete qualche dubbio, qualche domanda, io cercherò di...
1: Io volevo ricordare di quando, tipo, 15 anni fa, andai a vedere Coiz a Ponticelli, vicino Castiglione del Lago. Ricordiamo che, dice il nostro capitano, lui non va ai grandi eventi, lui va tutto il sottobosco degli eventi, ok? Quanto, tiene impegnati
0: ma
1: tutti.
0: Ma quante non hanno senso?
1: Sì. Gratis, Coiz, gratis. Eravamo, credo, 10 persone, forse, a vederlo, di cui 5 stavano mangiando la pasta asciutta nel frattempo.
0: Mica male.
1: Però da lì un po' mi è piaciuto. Cioè, no, è stato un periodo che mi è piaciuto. Poi dopo, da quando ho iniziato a fare canzoni tutti uguali, un po' meno.
2: Questa cosa mi ha sbloccato un ricordo, che tra l'altro eravamo insieme di quando andammo a vedere la nostra prima volta Brunori Sas. Dario Brunori, quindi ora è conosciutissimo. Però mi ricordo, era uscito il volume 1, Poveri Cristi volume 1, lui si vestiva ancora con l'occhiale, basettona e super vestiti indie, che aveva uno stilista che viaggiava con lui, e era Siena. Ah, ricordi che era Siena? Era tipo una festa, una festività a Siena, che si dice: ma chi è questo che spacca live comunque con la chitarra acustica? E poi è diventato Brunori Sas.
0: Allora, tornando a noi dopo l'RS a Cortona, qui davanti, Capelle e Stanganini. Allora, la canzone che avete ascoltato è l'inedito, dopodiché ci andremo a ascoltare una sua riproposizione di una delle sue canzoni storiche e più famose, che è Faccio un casino, che è uscita con l'album omonimo del 2017.
1: Cioè, lui praticamente ha fatto un album di cover delle sue canzoni.
0: Lui coverizza sia le sue canzoni che inediti, che anche cover rap, quindi tutte quante le ha arrangiate. In questo caso la musica e gli arrangiamenti gliel'ha gestiti Colombre, che ha fatto anche l'arrangiamento, ha partecipato a Sanremo, ma ha fatto anche l'arrangiamento per Chiello di Sanremo. E i violini gliel'ha gestiti Fausto Cigarini, che è un altro
1: centrocampista del Parma degli anni 2000.
0: Marchigiano e compositore sempre della canzone di Chiello.
2: Comunque Coez, a livello d'autostima, supera quasi il grande Van Morrison. Mamma mia, coverizza se stessa 3 anni dopo praticamente.
0: Tanto di cappello. Comunque andiamoci ad ascoltare subito Faccio un casino.
3: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba, te lo porto risveglio.

presa male, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova, devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però ho lasciato un bel casino.

0: faccio un casino.
1: Eccoci qua. Allora, adesso non lo chiederò minimamente a Stanganini, tanto so già la risposta. Boscherini, cosa ne pensi di questo arrangiamento?
2: Per me è quel, diciamo, l'arrangiamento di archi, quindi violini, tutta quella parte lì l'ha resa molto più ariosa la canzone, quindi diciamo molto più adatta a un clima romantico, va bene così.
3: Io direi che è un po' come quella cosa che più la mescolo lì.
1: Top. Allora, tornando a noi, tanto ho capito che oggi va male, la situazione non è controllabile. Allora, all'interno di questo CD c'è anche la canzone che Coez ha è stata utilizzata, insomma, per la serie di Zero Calcare Due Spicci, ovvero Ci vorrebbe una laurea. Cosa che Coez, lo stesso Coez, ha detto è una canzone che aveva già realizzato per il suo album 1998, dell'anno, di 2 anni fa se non sbaglio, e però Zero Calcare l'aveva mandato a Zero Calcare per sapere se era interessato. Lui era in fase di scrittura, di chiusura del progetto della serie, e quindi ha deciso di utilizzare la canzone. Allo stesso modo, un'altra esce all'interno, una canzone con il featuring di Colombre, e ci andiamo ad ascoltare fra poco una canzone, una cover, che sarebbe una canzone del 90.
2: Regia Checconi, sì. Ma non era già stata fatta una cover?
1: No, una cover di una canzone rap. Prima era un inedito, la seconda era una canzone di un suo brano, una cover, riarrangiamento del suo brano. Adesso una cover di una canzone rap, che non è la sua, di un altro artista.
2: Di chi?
1: Canzone del 98 di Lapina and the King.
3: Mitica Lapina.
1: Dell'album Piovono Angeli.
3: Collega Lapina, tra l'altro, di Radio DJ.
1: È vero.
3: Collega.
1: È vero. Sì, sicuramente ci ascolterà.
3: Ciao Pina.
1: Comunque, tanto dato che Stanganini ha abbandonato totalmente la sua rubrica dei live del mese, io mi ricorderò che
3: è vero, esisteva anche una rubrica inizio stagione.
1: Mi ricorderò che il tour di partenza partirà l'8 luglio da Firenze, quindi proprio Firenze è diventato un pacchetto di lancio perfetto per Coez, che però è già sold out, quindi ragazzi non potete vederlo. Si concluderà il 7 dicembre a Bari, girerà praticamente tutta Italia. Se volete, ci sono ancora i biglietti per il 4 agosto ad Assisi.
3: Corro a prenderli.
1: Vai subito, comprare adesso.
2: E poi il 4 agosto sarà il freschino, vero Stanca?
3: Sicuramente meno di oggi. Ma no.
1: Ad ogni modo, andiamoci a ascoltare la canzone, la nostra cover, che il featuring è stato fatto con California, che non è in provincia di Bibbona, comune di Bibbona, a Bibbona, in provincia di Livorno, ma è California dei Comacose, che con Coez fanno Parla Piano, You Are

0: Bella questa canzone, devo dire, invece rispetto agli altri.
1: Oh, finalmente abbiamo fatto breccia del cuore di Stanganini.
0: Condivido, bella. Forse okay. L'originale era più bellina, però va bene anche
1: più bellina. Sicché
0: per dare per dare un po' di internazionalità a questa trasmissione, io oggi ho portato l'album The Muse.
2: Wow.
0: Che
2: signal.
0: È uscito il 26 di giugno.
1: Non vedo fogli sul banco. Ma com'è possibile?
0: Ho tutto in testa.
2: Attenzione, oggi ha studiato.
1: Ha studiato? Oh, vediamo,
0: L'album si chiama The Wow Signal. E andiamoci ad ascoltare subito.

0: Vi è piaciuto, ragazzi, questa traccia?
1: Molto, molto, molto, molto, molto. Grande amante dei Muse, come credo anche Boscherini.
2: Sì, per me è veramente un gran gruppo.
1: L'unica cosa è che hanno riciclato un pochino il riff iniziale di Plugin Baby, qui. Si stanno un po' riciclando, ragazzi.
2: Sì, da un primo velocissimo ascolto, comunque non so, si sono distanziati tantissimo dal loro suono, no?
0: No, diciamo che avete un po' spoilerato quello che pensavo anch'io dell'album.
1: Penso che assolutamente.
0: Dopo un pochino, diciamo che è un po' sempre le stesse canzoni, tipo alla Coez, insomma.
1: Ma vediamo un po', Stanganini, raccontaci un po' di questo album.
0: Allora, come voi sapete, perché siete fan dei Muse, loro sono sempre stati dei grandi fan di tutte le teorie cospirazioniste
2: e aliene.
0: E aliene. Certo. Infatti, quest'album si chiama The Wow Signal, che è, come sapete voi, chiaro, amanti degli alieni, chiaro, come chiaro, me, che è il segnale wow, è quel segnale che negli anni 70 registrarono degli studiosi che mandavano i segnali all'universo e aspettavano le risposte, con un segnale binario che sembrava indicare la parola, una parola ciao, tipo una cosa del genere, e scrissero, presero il tabulato cartaceo al tempo dove registravano i dati, lo evidenziarono e ci scrissero wow, perché per loro era un segnale di una civiltà extraterrestre che ci aveva contattato. Poi varie ricerche hanno fatto puntando i telescopi sulla stella da cui proveniva il segnale, non hanno portato, diciamo, purtroppo a niente, a scoprire niente, oppure chi lo sa, le ricerche hanno portato a qualcosa ma il governo non ce lo vuol far sapere.
1: O il Boscherini, attenzione, me il Boscherini,
0: o il Boscherini non ce lo vuol far sapere.
1: Esatto.
0: E dunque è rimasta nella leggenda di questi degli ufologi, praticamente, questo wow signal, appunto, che è stato il primo tentativo di far scoprire all'umanità l'extraterrestre.
2: Tra l'altro, scusa, ti rubo solo 10 secondi.
0: Anche più.
2: Stesso, ovviamente, ripreso questo aneddoto dalla Pixar sul film Elio, sul film d'animazione Elio. Io non so se l'avete visto, ma c'è il ragazzo, il protagonista, che praticamente avverte questi segnali che tornano indietro dallo spazio. In realtà, in quel caso ci sono sul serio, insomma.
0: Non l'ho visto.
2: Bellissimo.
1: Beh, dopo questa penso che puoi lanciare la prossima canzone, dopo l'intervento di Boscherini.
0: Mettiamo Be With You.

0: entusiasmo i miei compagni di trasmissione per questa canzone.
1: Questa, la canzone ci è piaciuta talmente tanto che l'abbiamo mandata in onda la settimana, due settimane fa, la volta scorsa, e la rimandiamo in onda un'altra volta. Comunque bello.
0: D'altronde i Muse ci pagano per fare questo. E comunque mi sento di dire che Be With You è la classica canzone Muse che funziona. Loro sono bravissimi su queste sorte di ballate sospese tra l'elettronica e il rock.
1: Mamma mia, che professionalità, Boschini.
0: Bellissimo.
1: Senti una cosa, Boschini, tanto sei lì che parli, ma dove ci possono ascoltare i nostri usufruitori?
0: Ok, Radio Incontri in Blu, FM 88 e 4928, oppure stream a www.radioincontri.org, oppure in DAB Incontri in Blu.
1: Perfetto, perfetto, perfetto.
2: Se mi lasciate parlare un attimo del mio disco che ho portato, se no qui va tutto.
1: Scusa Staccarini.
0: Quello che ha il capitano
1: ci ha ripreso. Alla saga dell'Umbricello, guarda questo, gratis.
2: E, il cantante di Muse ha dichiarato che questo disco è tornato.
1: Che si chiama?
2: Bellamy.
0: Matthew Bellamy. Ha fatto una stanganinata, capito?
3: La domanda della bocchetta,
0: il classico domanda, ragazzi, allora, lo conoscete?
2: Ho studiato così tanto che non mi prenderà in fallo. E diceva che ha scritto questo testo dopo un periodo un po' travagliato della sua vita, credo abbia avuto qualche lutto, insomma, così. E secondo lui i testi sono tornati un po' quelli dei Muse vecchio stampo. Diciamo che la musica no, perché se ci ricordiamo i Muse dell'origine, insomma, avevano delle sonorità tutto molto più rock.
1: Sì, più tirati erano. Sì.
2: Questo ricorda un po' gli ultimi album dei Muse, insomma, è un bell'album, non è che possiamo dire che è un album che non si ascolta, però
1: più pop,
2: è un po'
1: diciamo,
2: più ripetitivo, sì, anche se hanno perso un po' di slancio creativo.
0: Diciamocelo, forse anche proprio un album pensato per la musica d'insieme sui stadi, secondo me.
1: Sì.
0: Già dalla presentazione, dal merchandise, dai video che circolano in rete, comunque è evidente che questo tipo di album con questo tipo di musica, secondo me, è fatto proprio per un'idea ben precisa, per riempire i stadi, fare sold out e suonare uno
1: e poi ragazzi, da quant'è che suonano loro ormai? Cioè, è normale che non possono ancora avere quella mega freschezza come i primi album, dai.
0: Che però live sono
1: quello non gli si può dire niente.
0: Staccarini l'ha visti?
2: L'ho visti due volte, una volta a Roma e una volta a Milano.
1: Ma non sarà mai come il live degli U2 dei Boschini.
2: Mai il live degli U2. Comunque, per restare sempre in tema alieni, io direi di lanciare Unrevealing.

0: Vai Gabri, raccontaci il tuo disco.
1: Allora, io stasera mi sono permesso, oggi mi sono permesso di portare un mostro sacro della musica direi internazionale.
2: Che non è Van Morrison.
1: Perché non è Van Morrison? Strano. Non è Van Morrison, è uno dei vecchi Fab Four, ok? Quindi è uno dei Beatles, 84 anni, il grandissimo
0: Mick Jagger. Ah no.
1: Il grandissimo Sir Paul McCartney.
2: Anche perché poi su tutta questa suspense erano 4, 2 sono morti. C'è tante difficoltà. Indovina qual era. Raccontaci, dai, per scrivere.
1: Dovete portare rispetto a queste persone, capito?
2: Hai ragione,
1: ecco, 84 anni di musica, 84 anni di storia, prima con i Beatles, poi con i Wings, poi la carriera solista in cui ha fatto delle canzoni bellissime.
2: Con le Wings?
1: Sì. Per esempio, Maybe I'm Amazed, coverizzata da metà mondo della musica, per così dire, è la sua, perché tanti non la conoscono come
2: originale. Anche lì volevo Let Die, no?
1: Anche lì con Let Die, appunto.
2: Questa famosa Dai?
1: Dai Guns N' Roses, oh, okay. Ovviamente.
2: Stanga, cantaci un attimo, aspetta, Stanga, cantaci un attimo Live or Let Die.
1: Dopo. Comunque, allora, stringiamo. Il disco che è uscito, che verrà recensito, è The Boys of Dungeon Lane. Ok, mm-hmm. I ragazzi di Dungeon Lane, è una strada di Liverpool. È una strada che subito fa pensare a quella che è, diciamo, la giovinezza.
2: Ma una strada okay. Una stradina.
1: È una strada. Ah, okay. Una strada comunissima. Poi ora ne parliamo dopo. Intanto lanciamo la prima canzone e io direi di partire, ero insicuro, però partirei con Home to Us, incisa con Ringo Starr.

0: Allora, eccoci tornati. Cosa ne pensate?
1: Sì, pensavo ma sta strada peggio. Ma sta strada?
0: Allora ve lo dico. Vabbè. Allora, fa questo disco. E come tutti gli artisti che arrivano, diciamo, ad una veneranda età, quelli che ci arrivano, 84 anni, è solito fare degli album più riflessivi, no? Ricordiamo quelli, gli ultimi album di Leonard Cohen, uno che è stato pubblicato prima della morte, uno ovviamente postumo, in cui ovviamente faceva delle riflessioni molto più malinconiche su quello che era stato, su quello che era stato un passato, ok? Anche perché immaginate Paul McCartney a 84 anni, ne ha viste tante di cose, quindi potrebbe raccontare di tutto.
2: Sceglie
0: però di raccontare quel suo passato, in particolare un passato pre-Beatles, quindi giovanissimo, perché è come la prima fidanzata dei Beatles, no? Quindi
3: come fa a ricordarselo un passato così remoto?
0: Tre Van Morrison di penitenza, mettendo questa battuta di non rispetto.
1: L'avrà un po' inventata.
0: Quindi è andato a pescare nella sua giovinezza e lo fa non in maniera, non in maniera malinconica, ma lo fa come sa fare bene lui, quindi mixando tanti generi, mixando collaborazioni, mixando storie.
1: Infatti, sull'album, siete la persona moscia che ascolta roba moscia.
0: Sì, sull'album, grazie del moscio, sull'album si passa da canzoni rock and roll, blues, a ballate un pochino più intense, diciamo.
1: E folk?
0: Ok, è folk per forza, perché il folk è alla base anche della sua scrittura.
1: Vedi, lo
0: il folk
1: io.
0: È alla base della sua scrittura.
1: Sapevo.
0: Potrei citare diverse canzoni di Paul, non solo, ma con i Beatles che attingono direttamente da lì. Delle canzioni bellissime.
3: Non fare questi errori, Giacomo.
0: Per esempio, ora me l'avete detto. Non so se voi la conoscete, ora faccio lo stangarini di turno. I've just seen a face dei Beatles, la conoscete?
3: No.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: C'ha un ritmo super
1: I've
0: folk country. Esatto, quella bellissima. Scritta da Paul McCartney. Esatto. Comunque, dove la mettiamo?
3: Siamo su un programma radio, volevo dire, si possono anche mettere le canzoni, non è che bisogna solo cantarle.
1: No, cappella diverte di più, scusa tanto.
0: Detto questo, andiamo avanti. È stato detto, diciamo, non è stato molto approfondito come recensioni, come tutto, perché lui ha rilasciato soltanto pochissime interviste nell'uscita dell'album. Quella principale l'ha fatto ovviamente a B-Road e poi ha fatto il giro una volta a Milano, un'altra parte, comunque pubblico chiuso, solo conferenze stampa con diciamo giornalisti
1: addetti
0: al settore, e praticamente ha spiegato pochissimo, gli è stato concesso un solo ascolto. Quindi anche tutte le recensioni che ci sono in giro di quest'album praticamente non hanno avuto la possibilità i giornalisti musicali di ascoltarle più volte, quindi tutto quello che hanno detto,
1: questo atteggiamento
0: hanno fatto come a sensazione, le sensazioni che gli dava a primo ascolto, ok? Quindi a proposito di questo, prego,
3: può essere fuorviante però, perché tu hai detto prima, ci dicevi
0: esatto
3: che...
0: volevo dirvi questo a proposito di questo, perché io il primo ascolto l'ho fatto tutto una tirata, diciamo, come si dice noi, e non è stato una cosa piacevole sinceramente, perché immaginavo un'altra cosa. Poi invece riascoltandolo con calma, traccia dopo traccia, magari anche tracce slegate, invece gli ho dato molto molto più valore, perché Paul McCartney in questo album non ha bisogno di dimostrare niente, appunto perché Paul McCartney ha deciso di fare quello che vuole, come vuole, e di raccontare il suo passato non in una maniera malinconica, ma in una maniera, diciamo,

0: South.
1: Allora, eccoci rientrati. Ovviamente questo era un brano dedicato,
2: bella.
1: Anche secondo me, dedicato al rapporto che aveva con George Harrison. In un passaggio della canzone dice anche quando andavamo al sud, in quelle strade in cui imparavamo a suonare, prima di Twist and Shout, che è stato uno dei loro primi grandi successi come Beatles, quindi bellissima. E direi ovviamente un disco pieno di significato, riferimenti ai genitori, riferimenti alle strade importanti della sua giovinezza, ovviamente Beatles e anche altri periodi ed episodi della sua vita, anche i suoi due grandi amori, l'ex moglie e l'attuale moglie. Però io mi concentrerei sull'ultima canzone. Ho fatto una cernita, io non sapevo scegliere, allora ho scelto, diciamo, in maniera analitica, no? Visto che lui aveva dedicato, tra virgolette, una canzone per ogni Beatles, con Ringo Starr l'ha suonata perché ovviamente è in vita, ma con George Harrison non l'ha potuto fare perché appunto ci ha lasciato qualche anno fa. Grandissimo, io adoravo George Harrison.
2: Era conosciuto perché ci giocava a calcetto
1: insieme. Sì, ha segnato composizione. E l'ultima ovviamente è quella in cui fa dei riferimenti diretti, ma direi più non diretti, a John Lennon, quindi l'altro grandissimo Beatles, co-scrittore, coautore di forse l'80-90% di tutti i loro successi come Beatles, come formazione. E forse è anche quella più rappresentativa, secondo me, dal punto di vista strumentale, perché quella che ascoltandola ha dato un messaggio dell'album che forse mi ha mandato fuori strada, perché quella veramente malinconica, è la classica ballata malinconica in cui racconta il passato forse con un tocco di nostalgia, ma è l'unica. Io ascoltando questa, che è stato anche il primo singolo estratto, pensavo che era quella che poteva ovviamente dettare il tono dell'album, ma in realtà non era così. E quindi è un'eccezione, ma è bellissima, secondo me la più bella, il primo singolo estratto, andiamo ad ascoltare.
2: E prima di lanciare il brano direi di salutare tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, Boscherini. E quindi ragazzi, grazie mille per averci ascoltati. Adesso
3: ascoltateci la prossima puntata di venerdì, perché faremo un recap clamoroso di tutti i dischi usciti nella prima metà
2: che non abbiamo portato, quindi sarà un bel mashup di canzoni.
3: A caso.
2: Esatto. Ora Gabriele lancerà il brano, io vado a prendere il venco e io lo do sulla schiena perché non ha messo il silenzio dal cellulare. Quindi ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti. Va bene, questa è la bellissima Days We Left Behind.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma al lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti e Iran, lutto che proseguirà per una settimana, mentre sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi, Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare, specialmente capi di abbigliamento, a prezzi ribassati. Buonasera da Pierachile Dolfini. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
1: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della Santa delle Missioni, Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno, imbevuto di acqua e sangue, poi alla Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
0: Ultimo pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
3: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio e nella polvere a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare escavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post-terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
4: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei nuovi dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Saki in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie acciaierie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
5: Dall'alba, la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan, guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: L'eco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
6: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Nuovo attacco del presidente americano Trump alla NATO e agli alleati dell'Europa. È ridicolo che ci sia solo un impegno unilaterale degli Stati Uniti, scrive in un post che arriva a pochi giorni dal vertice di Ankara. Antonio Soviero.
7: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Sale nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri. Gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea lo studio.
0: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano Arigusto e Encarnazione Alfredo è annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i 4 dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Piera Achille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche perché ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, lì nello studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
7: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Proseguono e siamo al calcio, le partite del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista alto atesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nuova puntata della Fontana del Villaggio. Nuovi laureati in carcere grazie ai corsi dell'Università Cattolica di Lublino. L'Ateneo polacco ha attivato da diversi anni un itinerario di studi accademici unico in Europa, svolto a tempo pieno in presenza 5 giorni alla settimana presso l'istituto penitenziario. I detenuti sono studenti a pieno titolo e lo scorso giugno altri 7 di loro hanno completato il ciclo all'interno del carcere della città polacca, un posto dove è possibile studiare senza nessuno che chieda conto del passato, del male commesso che ha portato la persona in carcere, un posto dove ciò che conta è la volontà di cambiare. Questo è lo spirito che ha animato l'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino nell'offrire ai detenuti del carcere cittadino la possibilità di arrivare a conseguire una laurea, un'opportunità che suscita molta gratitudine da parte dei detenuti che vi hanno avuto accesso. Usare il tempo della detenzione per formarsi, progredire culturalmente, e per 7 di loro il mese di giugno è stato importante. E infatti c'è stato il giorno della discussione delle tesi di laurea triennale, durata quasi 2 ore. Le domande non sono state facili, l'esame ha suscitato forti emozioni. Provo orgoglio, è stato uno stress enorme, ma anche una grande gioia. Mi commuove il fatto di fare qualcosa di utile nella mia vita. La mia condanna è tale che avrò ancora il tempo di conseguire la laurea magistrale mentre sono in carcere, ha affermato uno dei detenuti subito dopo essere uscito dall'aula. Ognuno di loro ha una storia di vita diversa, una condanna diversa. Tutti hanno ottenuto un ottimo risultato all'esame di diploma e una media elevata nel corso di laurea in scienze della famiglia. È una gioia enorme vedere gli effetti concreti del nostro lavoro. È il bilancio non solo di un intero anno di studio, ma in realtà di 3 anni. Speriamo che queste persone intraprendano il secondo ciclo di studi. Questo ha auspicato Don Mirostaf, rettore dell'Ateneo, intitolato a Giovanni Paolo II e relatore delle tesi di laurea triennali. Per il sacerdote polacco gli studi sono un solido metodo di rieducazione. Creiamo le condizioni per studiare, coinvolgiamo il personale accademico e di altri ambienti, e finora abbiamo offerto a queste persone una possibilità, ponendo però anche delle condizioni. Sappiamo che l'80% di loro non torna sulla strada del crimine, ma in questo processo sono importanti anche la famiglia, l'ambiente in cui il detenuto si inserirà dopo aver scontato la pena. L'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino ha avviato nel 2013 il modello di formazione dei detenuti a livello universitario. Attualmente comprende corsi di laurea triennale e corsi magistrali di completamento. Finora sono laureate 63 persone. Al corso partecipano persone provenienti da tutta la Polonia e dall'anno scorso anche donne.

0: Ed eccoci alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
1: La parola di questa settimana nasce da riflessioni fatte nel corso di una ricerca a seguito di una storia incontrata tempo fa, addirittura a Napoli. Una mattina, durante una colazione in albergo, conosco due docenti di storia medievale di Roma. A seguito dei convenevoli, saputa la mia provenienza, una delle due docenti sostiene che una sua alunna ha svolto una tesi di laurea su un fatto accaduto proprio nel paese di Lucignano, nella nostra Val di Chiana, nella metà del XV secolo. Una storia a me sconosciuta e penso sconosciuta anche a molti. Un episodio tragico dove due persone, per un gesto compiuto dopo processo, viene comminata loro la pena capitale, eseguita, è proprio il caso di dirlo, a furor di popolo. Episodio in quel periodo che ho verificato essere replicato in diverse località d'Italia. La massima rappresentazione del cristianesimo messa in essere come parodia da appartenenti ad altra religione. Non svelo altro. Se la storia riuscirà a trasformarsi in racconto, la leggerete, altrimenti pazienza. Partiamo allora da una parola, anche se questa non è quella scelta per questa settimana. Partiamo da dolore, perché potremmo definire dolore la parola madre della nostra riflessione linguistica. Dolore deriva dal latino dolor e indica ogni sensazione spiacevole, sia fisica, sia affettiva, sia morale. Ha un significato molto vasto, quotidiano, umano. Abbiamo sinonimi di dolore per ogni sfumatura: sofferenza, afflizione, tormento, angoscia, strazio, pena e persino martirio. Il dolore è l'esperienza. È il bambino che cade, è l'amante che perde, è l'uomo che invecchia. Il dolore può essere lenito, condiviso, narrato e a un grado. Quanto da 1 a 10 chiedono adesso i medici del pronto soccorso per rendersi conto del nostro livello di dolore che ci affligge. Il supplizio invece è un'altra cosa. Ed è questa la nostra parola della settimana: supplizio. Anche supplizio arriva a noi dal latino supplicium e significa pena, castigo, esecuzione. Ma mentre il dolore può essere sopportato, e questo lo dobbiamo sottolineare, il supplizio è il punto di non ritorno. È il dolore portato all'estremo, dove non c'è più dopo. È il tormento che diventa strazio è lo strazio che diventa martirio. Se il dolore è un fiume, il supplizio è la cascata. Se il dolore chiede pietà, il supplizio chiede senso. È su questa soglia che potremmo far entrare adesso nella nostra riflessione un grande pensatore, Søren Kierkegaard. In La malattia mortale egli non parla di dolore in generale, parla di disperazione, la forma più alta del supplizio interiore. La disperazione, dice Kierkegaard, pone l'uomo dinanzi a Dio. Perché? Perché nel dolore ordinario l'uomo può ancora illudersi di bastare a se stesso. Nel supplizio no. L'io si spezza e tocca il proprio limite ontologico. Non può autofondarsi. Kierkegaard distingue così. L'angoscia ci rivela la libertà. La disperazione ci rivela il bisogno di Dio. Il supplizio è la forma esistenziale di questa rivelazione. Il cristianesimo dà a questa struttura un volto. Cristo. E per Kierkegaard Cristo è il paradosso assoluto, l'eterno che entra nel tempo e assume su di sé il supplizio umano. La croce non è un dolore qualsiasi, è supplicium nel senso romano, cioè esecuzione pubblica, ignominia, fine. E qui avviene lo scandalo di cui parla Kierkegaard. Dio non resta trascendente al dolore, lo abita. Dio è amore, non puoi nemmeno lontanamente immaginare quanto soffre, perché sa quanto è difficile e doloroso per te, sono le sue parole. Quindi la scala adesso si ricompone: dolore, tormento, strazio, supplizio, croce di Cristo. Il dolore è la condizione umana, il supplizio è il suo punto critico. La croce è la risposta. Dio che entra nel punto critico dell'uomo e lo trasfigura. Da quel momento nessun supplizio umano è più solitudine assoluta. È diventato luogo teologico. In conclusione, se il dolore ci rende uomini, il supplizio ci rende limite. E nel limite, secondo Kierkegaard, l'uomo incontra Dio. Non perché Dio voglia il dolore, ma perché ha scelto di soffrire con l'uomo fino in fondo.
0: Termina, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è il nostro programma dopo i notiziari, ma seguiteci anche se siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Trovate i nostri programmi nel podcast a radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto a tutti voi cari amici di Radio Incontri in Blu che siete all'ascolto da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 14ª domenica del tempo ordinario, siamo entrati nel mese di luglio e nella coda del programma di oggi ci collegheremo con l'Oppiano, con gli amici focolari, per il consueto appuntamento con la parola di vita, quindi un buon motivo per ascoltarci fino in fondo. Veniamo allora alla breve lettura della liturgia domenicale. Ancora Matteo, siamo al capitolo 11 e questo è il testo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Venite a me stanchi e oppressi. Il verbo venire indica la sequela, il seguire Gesù, esprime un invito gioioso, un invito pressante direi, è anche un invito a rompere con tutti gli altri maestri per affidarsi a quello vero, all'unico maestro, stanchi e oppressi. Il primo termine ci fa venire in mente l'immagine di un uomo che lavora sodo, il secondo l'immagine dell'uomo che invece cammina un po' curvo sotto il peso di qualche cosa, sotto un carico troppo pesante. Ma di quale fatica si parla? Di quale carico? Qualche autore ha pensato semplicemente alla fatica di vivere. Gesù si rivolgerebbe a tutti coloro che conducono una vita difficile e penosa, ma la maggioranza degli interpreti pensa invece che Gesù si sia rivolto alla gente del popolo che penava, stentava sotto il peso del legalismo giudaico. Mite e umile sono due termini invece che Gesù applica a se stesso, e direi giustamente, perché indicano proprio in modo preciso il suo atteggiamento verso Dio, ma anche verso gli uomini. Verso Dio un atteggiamento di confidenza, obbedienza, docilità; verso gli uomini un atteggiamento invece di accoglienza, pazienza, ma anche discrezione. Direi anche disponibilità al perdono, addirittura al servizio. E anche l'aggiunta di cuore non è di poca importanza, indica che le disposizioni di Gesù, naturalmente verso il Padre, disposizioni verso i fratelli, si radicano nella sua interiorità e coinvolgono tutta quanta la persona. Portare il giogo era un'espressione corrente questa. L'immagine suggerisce che l'uomo deve impegnarsi nell'obbedienza, in questo caso nell'obbedienza al Signore, come uno schiavo è tutto impegnato nel suo lavoro. Questo era il pensiero comune di allora. Gesù può dire il mio giogo perché l'ha portato lui per primo personalmente, a differenza di quei maestri che invece sono falsi, che lo impongono agli altri senza invece personalmente muovere un dito. Ne conosciamo tanti anche oggi di questi maestri. Ma se Gesù dice il mio giogo è anche per un motivo più profondo. In quel periodo si parlava spesso del giogo del regno, dei cieli, della legge, dei comandamenti. Gesù no, Gesù dice semplicemente il mio giogo. Prendere il giogo di Gesù non significa prendere su di sé dei precetti, degli obblighi, ma subire il fascino di una persona.
Anche le esigenze di Gesù sono impegnative. Come può allora dire che il suo giogo è leggero? E lo dice per tre motivi. Gesù non ha abolito la legge, però l'ha ricondotta al suo centro, per così dire, alla carità, l'ha liberata da tutta una precettistica molto complicata. Un centro chiaro, lineare. La legge di Gesù è impegnativa ma è semplice. E poi un secondo motivo. Gesù non fa precedere la legge, ma la grazia, la gioia. E questa è la novità di Gesù. Prima lo stupore del regno, dopo, ma solo dopo, dunque come risposta, la legge morale. E infine una terza ragione. Il giogo di Gesù è leggero perché lui non è un maestro che insegna e poi abbandona il proprio discepolo a se stesso. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 5 all'11 luglio. A luglio festeggiamo Santa Filomena il 5, il 6 luglio Sant'Antonino, il 7 luglio Sant'Apollonio, l'8 luglio Sant'Adriano Papa, il 9 luglio Santa Vittoria, il 10 luglio Santa Seconda e infine l'11 luglio festeggiamo San Benedetto. Ed è proprio di San Benedetto che oggi voglio ricordare brevemente la vita. Fu un uomo amante della concretezza e della chiarezza. Fu proprio lui a dire quella famosa frase che studiamo da sempre nei libri di storia: ora et labora, prega e lavora, restituendo alla cristianità lo spirito del Vangelo, cioè da una parte la contemplazione, ma unita all'azione utile. Dal libro secondo dei dialoghi di San Gregorio Magno emerge la descrizione di un uomo che, giovane e patrizio, fu inviato a Roma per apprendere lo studio della retorica e della filosofia, ma deluso dalla vita che vi si conduceva, abbandonò la città per ritirarsi ad Infide, l'odierna Affide, dedicandosi allo studio in una vita di rigorosa disciplina ascetica. Non contento di quella per lui insufficiente solitudine, si ritirò sotto la guida di un pio eremita in una spelonca di Subiaco. Dopo 3 anni di meditazione e penitenza fu eletto priore dai monaci di Vicovaro. E più tardi però cercarono di avvelenarlo, insofferenti della disciplina che imponeva loro. Con un gruppo di giovani si diresse poi verso Napoli, scegliendo come dimora la montagna di Cassino, dove eresse il suo primo monastero. L'emblema monastico, la croce e l'aratro divenne espressione di questa nuova concezione della cristianità, preghiera e lavoro. Benedetto, preceduto nella tomba dalla sorella Santa Scolastica, presagì il giorno della sua morte, che avvenne probabilmente nel 547. San Benedetto è protettore dell'Europa insieme a San Cirillo e a San Metodio, ma è anche protettore degli agricoltori, degli architetti, dei cavalieri del lavoro, dei chimici, degli ingegneri e anche degli speleologi. Quindi è veramente un santo che ha a cuore tante espressioni di lavoro. Bene, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Benedetto, alle Benedette e a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Auguri di buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Eccoci ancora una volta a sfogliare il libro della storia per conoscere cosa accadeva nella nostra terra tra fatti belli e anche misfatti un po' meno belli. Iniziamo con il 5 luglio del 1902. Gabriele D'Annunzio lascia Settignano per trascorrere l'estate a Romena, in Casentino, ospite di Villa Goretti, in una casa vicina nei pressi della Pieve Romanica di San Pietro. Ha già preso dimora Eleonora Duse con la figlia. Sembra che il poeta si sia ritirato con servi, cavalli e cani nella pace del Casentino per terminare la tragedia di Sigismondo Malatesta. 6 luglio 1580.
Il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Niccolò Tornabuoni, concede licenza ai fratelli Agostino e Giovanni Tricca di chiedere l'elemosina in città e nel contado per terminare la fabbrica della chiesa della Madonna dell'Albero. 7 luglio 1236. I monaci camaldolesi nel monastero di San Giovanni a Vallemagna, nei pressi di Sant'Egidio di Cortona, danno un terreno a sfruttare per 8 anni al loro calzolaio per rimborsarlo di lire 10 pisane, prezzo delle calzature acquistate e riparate. 8 luglio 1391. Ad Arezzo sono condannati a morte Braccio di Paolo detto Manciata, Jacopo di Bartolomeo, Antonio di Angelo detto il Braca e Cristofano di Martino detto Bisecca, tutti originari di Cortona e briganti di strada che avevano come base d'appoggio il castello di Lucignano in territorio senese. Ultima loro impresa, un tentativo di sequestro di un nobile aretino della famiglia Albergotti. 9 luglio 1583. Il visitatore apostolico Monsignor Angelo Peruzzi, in visita alla chiesa di Upacche, scopre che durante l'inverno, a causa del freddo molto rigido di quei luoghi, vengono accese fascine in chiesa durante la messa per riscaldarsi un po'. Naturalmente, Monsignore proibisce assolutamente, sotto pena di scomunica, il ripetersi di tale cosa. Ed eccoci al 10 luglio del 1525. Antonio di Bettino Ricasoli, come procuratore di Clemente VII e del cardinale Ippolito dei Medici e di deputati del comune di Fogliano, sottoscrivono i primi patti per la disseccazione della Val di Chiana. E infine 11 luglio 1563. Ad Anghiari, davanti alla chiesa della Croce, Antonio di Lorenzo Magi uccide a seguito di un diverbio Alessandro di Vincenzo Zaccagnini, detto Bonanni. Ed eccoci adesso al momento della frase da leggere insieme e, se possibile, da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Madre Teresa. Sì, sono sposata e innamorata di Gesù, ma qualche volta diventa difficile sorridere al mio sposo perché mi chiede troppo. Ci colleghiamo adesso con gli amici focolari a Loppiano per il consueto appuntamento con Parola di Vita.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini, Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente. Ma c'è chi la coglie e chi, per vari motivi, la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Bambil del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
È la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

Ed eccoci giunti al momento della musica. Il brano più celebre e iconico dei Napoli Centrale, la storica band capitanata da James Senese, peraltro scomparso da poco, e Franco Del Prete, che ha fuso il jazz rock con la tradizione partenopea, è senza dubbio Campagna, che fu pubblicato nel 1974 all'interno dell'omonimo album di debutto. Diventò questo brano un vero e proprio manifesto del movimento Neapolitan Power. Il brano colpisce per il suo testo di forte denuncia sociale, è incentrato sullo sfruttamento dei braccianti agricoli del sud, esortati a non farsi schiavizzare dai padroni, e per la potenza della sua musica, trascinata dal sax graffiante e viscerale di James Senese. Questo anche per dire che i musicisti, se vogliono fare denuncia sociale, la fanno con l'arte delle sette note e non con i post e i video su TikTok. Ed è proprio con questo brano che Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. Iniziamo il nostro giornale da Castiglionfiorentino. Nubifragio, disagi in via della Misericordia. Mirighetti, interventi necessari, verifiche in corso sul cantiere. Dopo il violento nubifragio che ha colpito il territorio castiglionese, tra le situazioni più critiche si registra quella del primo tratto di via della Misericordia, dove il manto stradale si è sollevato in più punti, nonostante la strada fosse stata recentemente interessata da lavori ai sottoservizi e successivamente anche ripristinata. Oltre ai danni della carreggiata, sono stati segnalati anche allagamenti di garage e fondi della zona. Ascoltiamo il servizio da arezzo24.net.
1: Ma da stamattina, prima mattinata che siamo all'opera e diciamo nel territorio per monitorare e controllare quelli che sono stati i disagi, quelli che sono stati i problemi e trovare le soluzioni e capire quali sono le motivazioni di tutto ciò. Naturalmente il livello dei pluviometri su locali hanno dato dei dati importanti, dati il cui ritorno dice che sono eventi che capitano una volta ogni 5 anni, quindi naturalmente l'intensità voleva dire che era abbastanza importante. Questo rafforza ancora di più quello che l'amministrazione ha messo in atto, quindi gli interventi sul rischio idrogeologico, che purtroppo ancora non erano terminati ma che si rendono sempre più necessari, perché solo attraverso una prevenzione e un adeguato miglioramento di quello che è le tenute dei corsi d'acqua del territorio, delle fognature, dei sottoservizi, il comune potrà dare le risposte ai cittadini. Il meteo è cambiato, i territori sono cambiati, l'urbanizzazione anche. Per troppo tempo in tanti hanno fatto finta di nulla, a partire dal governo centrale, a partire dalle amministrazioni, perché è difficile investire e giustificare i disagi sui sottoservizi, ma è una cosa necessaria che va fatta e va continuata. Quindi la strada che avevamo intrapreso è quella giusta, ci auguriamo di chiudere quanto prima i cantieri in modo da poter mitigare questi problemi che anche ora si sono diciamo manifestati.
0: Abbiamo ascoltato nell'intervista Davis Mirighetti, vice sindaco di Castiglionfiorentino. Passiamo a Cortona con gli appuntamenti per la stampa. C'è stata l'anteprima poco fa della mostra Gino Severini, modernità e dialogo, alle 12.15 in sala del Consiglio Comunale, e poi a seguire ci sarà il tour a Palazzo Casali. Anteprima per l'apertura Oida Campus Orchestra, domenica 5 luglio alle 11.30, Eremo di Sant'Egidio. Martedì 7 luglio verranno presentati una serie di spettacoli teatrali Odissea, il viaggio della conoscenza, presso la sala stampa del terzo piano del Palazzo Comunale. Parliamo quindi di Oida Campus, sold out per la 6ª edizione, tra orchestra, teatro e crescita personale. Dal 5 al 10 luglio a Sant'Egidio di Cortona, il campus residenziale per giovani musicisti e attori. Spettacolo finale il 10 luglio al centro convegni di Sant'Agostino. Quindi prende il via la 6ª edizione del Oida Campus Orchestra. È l'acronimo di Orchestra Instabile di Arezzo, è dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Quest'anno realizzato in collaborazione con il Comune di Cortona, il Comune di Sinalunga, la Banca Popolare di Cortona, Estra, Coingas, Miniconf e Soroptimist. È un'edizione particolarmente significativa che registra appunto il sold out delle iscrizioni e conferma la crescita costante di un progetto nato per accompagnare i giovani musicisti in un percorso di formazione artistica, orchestrale e personale. Terminiamo sempre da Cortona con un'edizione, la 14ª, di Agri Young, che si è svolta ieri, 2 luglio, la notte gialla cosiddetta, lo storico appuntamento firmato col Diretti Giovani Impresa Arezzo, che appunto ha trasformato il centro storico cortonese nel fulcro dell'agricoltura e dell'aggregazione Under 41. L'incontro con i giornalisti, moderato dal direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti, ha visto la partecipazione attiva del sindaco Meoni, del vice sindaco Rossi, i vertici del comune di Cortona, che patrocina convintamente l'iniziativa, hanno espresso il piano con il loro supporto dell'amministrazione ad un evento che valorizza l'identità del territorio e sa fare squadra con le nuove generazioni, reinterpretando le radici agricole della Val di Chiana in una chiave moderna, dinamica e pop. Ascoltiamo il servizio della nostra inviata Fabiola Berretti.
2: Nella giornata di ieri, giovedì 2 luglio, Cortona si è preparata ad accogliere la 14ª edizione di Agri Young, la Notte Gialla, lo storico appuntamento promosso da Coldiretti Giovani Impresa Arezzo. L'evento è stato presentato la scorsa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Cortona, alla presenza del sindaco Luciano Meoni e del vice sindaco Paolo Rossi e dei rappresentanti di Coldiretti Arezzo. Una manifestazione che unisce festa, promozione del territorio e riflessione sui grandi temi dell'agroalimentare, con al centro i giovani imprenditori agricoli, la filiera corta e la difesa del cibo autentico. Il programma ha preso inizio alle 17 in Piazza della Repubblica con lo spazio accoglienza. Alle 17.30 nella sala del Consiglio Comunale si è tenuto lo spazio idee e un tavolo di confronto dal titolo Generazione Agricoltori, la forza della terra contro l'inganno del cibo falso. Al centro del dibattito il tema è dell'Italian Sounding, delle contraffazioni alimentari e della tutela della vera dieta mediterranea, con il contributo di Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aleteia e autore del libro Cibi Falsi. Un tema che si lega anche all'allarme lanciato da Coldiretti in occasione del Summer Fancy Food di New York. Secondo l'analisi Coldiretti 39esima, l'Italian Sound costa complessivamente 42 miliardi di euro all'export agroalimentare italiano. Di questi, 40 miliardi sono legati ai falsi prodotti Italian Style realizzati negli Stati Uniti, mentre altri 2 miliardi derivano da prodotti che diventano formalmente italiani attraverso le pieghe della normativa doganale. È il caso, ad esempio, di materie prime straniere trasformate e poi vendute con richiami al tricolore, dei falsi parmesan e mozzarella fino ai prosciutti, passate e pomodoro e oli che evocano l'Italia senza garantirne davvero l'origine e la tracciabilità. Per Coldiretti dunque la battaglia non è solo economica, ma riguarda anche la salute dei consumatori e il diritto a una corretta informazione. È proprio questo il messaggio che la Notte Gialla porterà nel cuore di Cortona: difendere il vero cibo, sostenere le imprese agricole locali e rafforzare il legame tra produttori, cittadini e visitatori. Dopo il momento di confronto, l'evento si è spostato all'aperto verso i giardini del parterre, accompagnato dallo spettacolo del gruppo storico Sbandieratori e Musici di Cortona. Dalle 19.30 il parterre è diventato una vera food court al cielo aperto, targata Campagna Amica, con street food contadino e prodotti delle aziende locali a chilometro zero. Dalle 22 in poi lo spazio si è trasformato in una festa con l'Agri Party sotto le stelle, il DJ set della Smile Gang e il cocktail bar. Una serata che ha messo insieme agricoltura, giovani, cibo sano e socialità, con il patrocinio del Comune di Cortona, della Camera di Commercio Arezzo-Siena e della provincia di Arezzo, e con il supporto di importanti realtà del territorio. Cortona si prepara così a tingersi di giallo per celebrare la forza della terra e il valore del Made in Italy autentico. Da Fabiola Berretta per Radio Incontri.
0: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
4: Ben trovati, buon ascolto con la pagina sportiva del fine settimana. Siamo in piena estate e chiaramente gli avvenimenti sportivi latitano. L'unica che possiamo farvi menzione è la Quattro Valli Aretine, che torna domenica. Torna sì, perché l'anno scorso non si è disputata e quest'anno naturalmente il patron, che ha cambiato luogo della sua attività da Rigotino a Vitiano, inaugurando appunto i suoi nuovi luoghi di lavoro, ha voluto spostare la partenza e l'arrivo proprio in quel di Vitiano. Per il calcio il conto alla rovescia è già iniziato, perché alcune società già da lunedì prossimo torneranno a riunirsi e a cominciare la preparazione per quei campionati non dilettantistici, certo, ma professionistici come l'Arezzo, e quindi è quello che interessa di più agli sportivi e soprattutto il calciomercato. L'Arezzo ha un numero di giocatori molto superiore al necessario e quindi non c'è che da lavorare per il direttore sportivo Cutolo. Pensate, dopo l'arrivo di Seculin i portieri sono addirittura 5, 10 i difensori, i centrocampisti 8, gli attaccanti 10, poi se contate che 6 sono stati gli arrivi e i ritorni dai prestiti dei giocatori, ancora il numero è da quantificare. Vogliamo dare un nome e un cognome a questa foltissima rosa? Proviamoci. Allora, i 5 portieri sono: Amoris Galli del 2006, non ha scadenza di contratto; Alessandro Nunziante, ultimo arrivato insieme a Seculin, primo del 2006 ed è arrivato in prestito, mentre Seculin, che è del 1990, ha un contratto in scadenza nel 2027; Francesco Serban del 2008, ancora 2028 in scadenza; Luca Trombin del 2001, il suo contratto scade nel 2027. I 10 difensori. Allora, Casarosa, difensore classe 2007, scadenza 2027, Marco Chiosa 1993, scadenza 2027, Lorenzo Coccia del 2002, scadenza 2027, Mauro Coppolaro 1997, scadenza 2027, Filippo De Col del 93, scadenza 2027, Niccolò Gigli 1995, scadenza 2027, Matteo Gilli 1997, scadenza 2027, Alessandro Renzi 2004 scadenza 2028, Samuele Righetti del 2001 scadenza 2027, Fabio Tito del 93 scadenza 2027. Questi gli 8 centrocampisti: Luca Chiarico del 2001 scadenza 2028, Mattia Damiani 2003 scadenza 2029, Gabriele Ferrara 2007 scadenza non c'è, Filippo Guccione del 92 scadenza 2027, Arthur Ionita 1990 scadenza 2027, Shaka Mauli 1998 scadenza 2027, Francesco Perrotta del 2004 scadenza del 2027, Mattia Viviani del 2000 scadenza 2028. Anche gli attaccanti sono un numero cospicuo, pensate, 10: Alessandro Arena del 2000 scadenza 2028, Alessandro Capello del 95 scadenza 2027, Pietro Cianci del 96 scadenza 2028, Mattia Concetti del 2006 non c'ha scadenza, Matteo Cortesi 1998 scadenza 2028, Emiliano Pattarello del 99 scadenza 2029, Mario Ravasio del 98 scadenza 2027, Samuele Sussi del 2007 scadenza 2028, Camillo Tavernelli del 99 scadenza 2028, Momo Varella del 98 scadenza 2027. In precedenza vi dicevo che sono stati 6 arrivi, cioè Alessandro Nunziante, il portiere 2006, prestito dall'Udinese, Andrea Seculin del 90, svincolato, viene dalla Regina, scadenza di contratto 2027, Francesco Serban del 2008, è un portiere in prestito dalla Lodigiani, scadenza 2028, Lorenzo Coccia del 2002, fino rientro prestito dalla Pianese, scadenza 2027, Mattia Damiani del 2003, fine prestito a Zignano, scadenza di contratto 2029, Alessandro Capello del 95, fine prestito Vicenza, scadenza 2027. Per ora le partenze ufficiali sono solo 3: Giacomo Venturi, portiere del 92, svincolato, Gianluca Di Chiari del 93, anch'esso svincolato, e Gennaro Iaccarino, che tanto avrebbe voluto trattenere il direttore sportivo Cutolo, in rientro a Napoli. Iaccarino è del 2003. Nel campionato cadetto le condizioni per tesserare i giocatori sono 3. La lista A: massimo 18 over nati fino al 31 dicembre 2002. 21 calciatori, quindi sono Seculin, Chiosa, Coccia, Coppolaro, De Col, Gilli, Righetti, Tito, Chierico, Guccione, Ionita, Mauli, Viviani, Arena, Capello, Cianci, Cortesi, Ravasio, Tavernelli e Varela. Nella lista B possono rientrare 2 calciatori bandiera di proprietà che abbiano disputato almeno 4 stagioni consecutive nel club. 2 calciatori, uno potrebbe essere Trombin del 2001 e Pattarello del 99. Nella terza lista, quella C, un numero illimitato di calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2003. 9 calciatori: Galli del 2006, Nunziante, Casarosa, Renzi, Damiani, Ferrara, Perrotta, Concetti e Sussi. Adesso diamo un'occhiata a quella che è la campagna abbonamenti. Sono complessivamente 3.671 i tifosi che hanno scelto di rinnovare o acquistare la propria tessera, confermando ancora una volta il forte legame con i colori amaranto. Vi do alcuni dati: curva sud 2.440, tribuna laterale 937, mentre in tribuna centrale 294. Con la chiusura della prima fase prosegue la vendita libera aperta a tutti i tifosi che desiderano abbonarsi per la stagione 2026-27. Dunque, i punti disponibili sono Amaranto Store in Corso Italia ad Arezzo, Valdi

Ritorno, è un centrocampista classe 2006, appunto dicevo prima che torna a San Giovanni Valdarno dopo 4 anni e un percorso nel settore giovanile azzurro fino all'Under 17, passando poi per l'Arezzo dove ha disputato i campionati allievi regionali Elite Primavera 4, ha debuttato fra i grandi tra le file del Terranova Traiana nella stagione 2024-25 esordendo in Serie D prima del suo approdo al Grassina in Eccellenza nel novembre 2025 con i Rossoverdi è autore di una stagione entusiasmante sfiorando la promozione agli spareggi nazionale, raccogliendo 27 presenze in tutte le competizioni. Vi ho parlato di Matteo Castaldo, che è un nuovo giocatore della Sangiovannese. Credo che sia un problema di tutti, ma noi erroneamente parliamo sempre di chi gioca a calcio e mai della componente indispensabile che sono appunto i direttori di gara. Due nuovi fischietti aretini sono stati promossi tra i professionisti. L'Associazione Italiana Arbitri dell'AIA, della FIGE, ha diramato nelle scorse ore gli organici arbitrali per la stagione 2026-27. Per quanto riguarda la sezione di Arezzo, la novità riguarda la promozione dalla Serie D, cioè dal CAN D, alla Serie C CAN C per Flavio Barbetti e Yuri Gallerini. I due direttori di gara fanno parte dei 20 arbitri promossi in terza serie per l'annata a venire e si aggiungono ad Erminio Cerbasi e Lorenzo Maccarini, membri della sezione AIA di Arezzo, con all'attivo già esperienze in terza serie. Dopo una stagione di grande impegno, costanza e determinazione, i nostri associati hanno raggiunto un traguardo importante, scrive in una nota la sezione AIA di Arezzo, conquistando il passaggio alla categoria superiore, un risultato che premia il lavoro svolto durante l'intera annata sportiva e che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra sezione. A Flavio e a Yuri vanno i complimenti di tutti gli associati aretini con l'augurio di continuare questo percorso con la stessa passione, serietà e voglia di crescere dimostrate fino ad oggi. Per quanto riguarda gli altri associati della sezione aretina, già presenti nel professionismo, riconfermati Marco Scatragli come assistente arbitrale di Serie A e Serie B, Manuel Volpi come addetto al VAR di Serie A e di Serie B e Ciro Cammerota tra gli osservatori. Insomma, sezione AIA di Arezzo, che è sempre stata un vanto per la categoria dei direttori di gara a livello nazionale. Notizie delle ultime ore: Livorno e Grosseto sono state iscritte in Serie C, le novità in eccellenza, i timori sono stati fugati e tutte le squadre di Serie C che hanno richiesto l'iscrizione al prossimo campionato hanno ottenuto la licenza, anche le due toscane, quindi sulle quali c'era qualche timore nelle settimane scorse. Che cosa significa questo? Il lascia passare per queste due realtà tranquillizza anche il calcio regionale, visto che sono state spazzate via quelle ipotesi che avrebbero potuto portare ad avere una squadra iscritta in sovrannumero in eccellenza, come è successo recentemente con Livorno, Siena e Lucchese. Invece la prossima categoria regina sarà quindi regolarmente a 32 squadre con due gironi da 16 e nessun turno infrasettimanale per la gioia di tutti, a cominciare dal Comitato Regionale Toscano. Per quanto riguarda la composizione dei gironi, l'unica incertezza verte sul possibile ripescaggio del Grassina in Serie D. Molto improbabile pare invece quello del Viareggio, potenzialmente più indietro nella speciale classifica di merito. La società rossoverde, che da sabato potrà regolarizzare la domanda di ripescaggio, dovrebbe essere dietro la Lascaris e il Fiorenzuola, fra le squadre seconda ed eccellenza a giocarsi la terza posizione, la quinta in assoluto, contando anche le squadre retrocesse dalla Serie D con la Fermana. Se i rossoverdi del patron Sepponi fossero davvero quinti in Italia, avrebbero bisogno di 3 forfè in Serie D per salire attraverso la porta di servizio nel massimo campionato dilettanti nazionale. La prossima settimana, quella delle iscrizioni in Serie D, che si chiuderanno il 10 luglio, ne sapremo sicuramente di più, monitorando nel frattempo la situazione di quel club attualmente in difficoltà. Se il Grassina fosse ripescato in Serie D, ecco che salirebbe in eccellenza in Pietrasanta, con il conseguente spostamento di una squadra del girone A, verosimilmente una fra Zenit, Prato o più probabilmente in Montespertoli, verso il girone B, dove ci sarà sicuramente anche la Sestese. Per quanto riguarda le date di partenza dei campionati, se ne sapremo sicuramente di più dopo che il Comitato Regionale Toscano si sarà riunito con il suo consiglio direttivo. L'ipotesi più probabile vede l'inizio della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione domenica 6 settembre, mentre il campionato dovrebbe prendere il via la domenica successiva, cioè
il 13 settembre. Davvero l'ultima notizia, perché il Casentino Academy ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 1993 Giulio Grifoni nell'ultimo

0: ultima stagione in forza alla Castiglionese. Ed è davvero tutto, grazie per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi rimando a lunedì alle 12.30. Passate un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche. 3 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in ripresa, ma senza eccessi. Venti di grecale a tratti moderati, specialmente nel pomeriggio sui rilievi e vallate esposte. Affidabilità alta.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
4: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci,
2: conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: risvolto dell'industria cinematografica. I Minion sono tornati con un tocco di mistero.
1: Buddy.
2: Oh, Humphrey.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
3: Minions e Monsters è il terzo capitolo della serie con protagonisti i Minions, gli scagnozzi di Gru in cattivissimo re, ed è ambientato 40 anni prima degli eventi del primo film della serie. Questa volta le piccole creature gialle sbarcano ad Hollywood per provare a diventare star del cinema, realizzando il loro film sui mostri, ma finendo invece a dover salvare il pianeta dalla minaccia che loro stessi hanno creato.
4: Io sono Gary Orcam Oliver Magma Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi. Io conosco il mostro perfetto per il vostro film! Andiamo!
5: Abbiamo dato più scavetto!

Quella di Mara e Pietro e dei figli Laura e Agostino sembra la famiglia perfetta, almeno fino a quando Laura non viene a mancare in un tragico incidente in montagna. Il dolore si trasforma in frattura, incrina i rapporti mostrandone la fragilità e facendo vacillare l'intero nucleo familiare. Separazione è un film che racconta il dolore causato dalla perdita e le conseguenze di esso, e lo fa facendo affidamento sulla ricerca formale, sui tempi dilatati e sull'uso del bianco e nero. Chiudiamo la nostra puntata con un approfondimento su Supergirl, il film uscito nel corso della scorsa settimana. Supergirl è il secondo film del DC Universe e la protagonista è la cugina di Superman, Kara Zor-El, che vive in un'astronave spaziale accanto al suo fidato Crypto. Kara passa il suo tempo andando a zonzo per le galassie, tra alcol e feste, fino a quando la sua strada non si incontra con quella di Ruthie, una ragazzina rimasta orfana che cerca vendetta verso il gruppo di briganti che le ha ucciso i genitori e il fratello. E così, dopo una resistenza iniziale, le strade delle due si uniscono per dare la caccia al temibile Krem delle colline gialle. Supergirl è il tentativo di ampliare l'universo di Superman introducendo nuove ambientazioni spaziali e nuovi personaggi, di cui Kara è sicuramente il più interessante. La protagonista deve infatti fare i conti con un passato difficile, un trauma da elaborare, un percorso di accettazione di sé e del proprio carattere per diventare a tutti gli effetti una supereroina. Gli altri personaggi tuttavia non godono della stessa attenzione e spesso risultano più che altro degli espedienti narrativi per mandare avanti la storia più che delle figure effettivamente caratterizzate in maniera convincente. Per quanto riguarda le ambientazioni, anche qui abbiamo una semplificazione rispetto a Superman, di cui era molto apprezzabile il contesto socio-politico e che qui invece viene molto semplificato ed è soltanto abbozzato. Ma il difetto forse più grande di questa pellicola è la sua trama estremamente prevedibile e priva di veri e propri colpi di scena. Supergirl è in definitiva un film che non lascia il segno per tutte queste motivazioni, ma che sappiamo può intrattenere lo spettatore grazie soprattutto a delle ottime scene d'azione che sono orchestrate alla perfezione. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
4: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
4: Non so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
4: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
4: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
7: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla. Che cosa è successo, dimmi?
4: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado.
4: Basta! Non ne esci, coraggio da me. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano
4: Tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar Ed Harris. E Jennifer Connelly.
4: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire un grande cuore.
2: A Beautiful Mind.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare alla competizione, la cooperazione e persino alla politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: prodigo compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
2: Oddio,
0: lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno, avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman, piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti è già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere
0: importante.
1: Sì.
3: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo. E io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
4: Tu hai assistito a uno ship? È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
4: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
4: Sai, il cibo?
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
4: Sì, ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra una minaccia. Da matematico diventa spia. O almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sa.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia, non hai amici. Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entra in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alicia Lara. Lieta di conoscerla.
4: Onorata.
5: Professore, per cortesia, con il governatore. Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
4: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice.
0: Veramente non ho detto questo. Però, sì, dipingo. Qui. Guardami, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John Ferdinand Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador. Ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano, furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad aver la parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti, ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti, le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli. Sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind, l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quello.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le immersioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Oh, io non entro lì. Di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John. È un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato. Vede, io non ci sono alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti. Mi piace l'aroma che hanno. Non entro più in questa sala da parecchi anni ormai. Chissà che tè servono. Oh, grazie signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età. Ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui, richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto. Per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto. Ballando sul podio, spogliandomi e facendo cocco delle cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni. Ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione, il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: la mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia. La donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo, cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso.
1: Ah sì, sono pronto. Sì, in effetti sì. Prego.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?
1: Niente. Niente di niente. Ma permette, signorina. Ora la macchina fuori. Vuole fare un giro.
0: Che intenzione ha?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: presenza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Prima di presentarvi il prossimo gruppo di canzoni, vorremmo fare, se ce lo permettete, un accenno all'orchestra del 19° Festival di Sanremo. Io che ho te. Cantano i New Trolls.

0: Le belle donne di Pallavicini, Conte Virano. La direzione dell'orchestra e del maestro Mario Magenta, canta Robertino.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.